sente, si percepisce sulla pelle, i nostri vestiti si accorciano, la pelle si abbronza e noi anche siamo in giro a quest'ora, nonostante domani, tra poco, sia lunedì, giornata lavorativa, settimana lavorativa, ci pensiamo poi, c'è All Time High.

il ritmo della capitale. Dimensione suono Roma. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

0: Rhythmic History.
1: Wow, un befito a te, Eleonora Scaiola, grazie. Puntuali, ci hai portati puntuali fino alle 3 e noi dalle 3 ripartiamo fino alle 5. Destinazione Alba, in mia compagnia Daniele Greco. E con tutta la nostra musica cominciamo dal passato.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: momento tiriamo fuori un disco del 1990 che ancora oggi suona come fosse uscito ieri, l'altro giorno. Quello di Madonna, Vogue.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Per la serie categoria romanticismo portami via, lui l'ha fatta bella, Zerb, che è tornato in questo caso con una bella voce per questo singolo If It's Not Love.

0: fuera. Rhythmic History.
1: Vamos, vamos, sono le 4 della mañana o della noche, fai un po' tu, noi ci siamo e accendiamo la luce anche questo inizio di settimana con tutta la nostra musica, anche di notte. Sono Daniele Greco, lui è David Guetta, lo ritroviamo dal 2002 con questa
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: vuoi non metterci questa? Impossibile non metterla, inserirla dentro tra le più belle Rhythmic History. Questa qui del 98, You Make Me Feel, y se baila, se baila.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Extended Version.
1: Tra poco ritorna King Africa, che conosciamo per il successo della bomba. In realtà è Alan Duffy, lui è di nato a Buenos Aires, però un artista di origine britannica che sentiremo fra poco con Salta 2000. Ripartiamo con un'artista italianissima, sto parlando di Gala, e questa è Let It Boy Cry.

È bello il nostro viaggio quotidiano, perché oltre a sentire i pezzi che ci hanno fatto muovere tantissimo, vanno a simulare un po' i ricordi, questa auretta insieme. 1994, per me è stato l'anno della maturità, quell'anno c'era Silvia Colman con All Around the World, che sentiremo fra poco. Ripartiamo con gli anni 2000, Mauro Picotto, Comodo.

Fra poco la voce di Marta Walsh per i Black Box, fra le prossime hit anche Benny Benassi, pezzone insomma da club che ha segnato sicuramente la scena, quella elettro dal 2003. Ripartiamo però con la fine degli anni 90, inizio anni 2000, era quel periodo lì un po' a cavallo, prezioso.

0: con Giulia, ripartiamo con Astaine Live, la versione degli Entrance, e siamo arrivati al momento dei saluti, almeno per questa mattina. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me è più tardi alle 19 in salotto, fra poco la sveglia dei gladiatori di Dimensione, sono Roma, belli svegli, Geppo Irino, fra poco.
1: Ritmic History.
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Get more with the fever on the dance floor.

0: 2026 a tutti, Geppellino De Niro con voi fino alle 10, benvenuti, inizia una nuova settimana, andiamo!
1: Allora, questa è la giornata della ripartenza dopo un weekend lungo che ha visto molti di voi, non noi, fare festa e rilassarci un pochino, quindi oggi è veramente una giornata della ripartenza, vero Rino?
0: Io sento una punta di risentimento nelle tue parole.
1: No, dai, abbiamo avuto la fortuna di andare fuori anche noi, no? Almeno la giornata di domenica, e di stare un pochino rilassati. Però ecco, tanti di voi hanno fatto un weekend lungo, quindi oggi ripartire sarà un pochino più duro, ma non vi preoccupate, vi facciamo compagnia noi, fino alle 10 siamo qui.
0: Questo lunedì è più traumatico del solito, lo possiamo dire, diciamolo, dai, guardiamo in faccia al problema subito, Noi vi aspettiamo come sempre al 393 0119 119, perché ascoltiamo già dalle primissime ore del mattino i vostri messaggi e il vostro buongiorno.
1: Ecco, soprattutto nella prima ora troveremo un bel almanacco e dopo andremo a riascoltare una replica del nostro Antonio Giuliani andato in onda la settimana scorsa. E poi così, a cascata fino alle 10, tra contenuti, buona musica e tante risate.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Due colleghi di ufficio di buon mattino chiacchierando davanti a un bel caffè, uno gli fa quell'altro: come va? Guarda, abbastanza bene. Pensa, ieri finalmente ho rivisto quella tipa che non vedevo da 6 mesi. Ma dai, davvero? E com'è andata? Novità? No, sempre 50 euro.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 2002.
4: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro.

0: Pack nel lunedì mattina di Dimensione Suono Roma Gladiatori. Buongiorno. Le 6:09, ascoltiamo i vostri messaggi, andiamo, forza.
1: Buongiorno a tutti gladiatori, buongiorno Geppo, buongiorno Lino da Cassiano da Subiaco. Ciao, si ricomincia un'altra settimana di lavoro, dai.
0: Siamo qua noi, noi non facciamo differenza, quindi non vi preoccupate, lo sappiamo, questo è un lunedì più traumatico del solito.
2: Detto, sì, stai tranquilli.
0: Passerà anche questa giornata, forza.
3: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, buon lunedì a tutti quanti. Grazie. I nostri gladiatori.
0: Eccoci.
3: I vincitori di ogni giorno che si alzano. Questa settimana sa svangiamo tutta, c'è sì, Ponte che tiene.
0: No, niente.
3: Ciao, un abbraccio a tutti da Lello H501. Ciao ragazzi, buon inizio di settimana.
0: Ciao Lello. Questa volta,
2: i ponti sono andati,
4: Buongiorno esauriti, dai. Buongiorno. Che sta ricomincia, buona giornata a tutti e buon lavoro, Claudio da Roma, ciao.
5: Buongiorno gladiatori, buongiorno da Bottecuccia e da Sabrina, dai che si comincia, dai che è lunedì, tutto filato fino a sabato, dai che la domenica è abbastanza lunga, dai va, cominciamo, via.
2: Brava. Dai,
5: ma a tutti quanti. Saluto e mi raccomando, fermatevi alla Bottecuccia.
0: Tutti da Sabrina, la Bottecuccia.

0: raccomando, come sempre, il nostro punto di ritrovo. Comunque facciamo anche, insomma, un piccolo sunto del weekend sportivo che ci siamo lasciati alle spalle.
1: Sì, perché noi siamo sportivi, sportivi a livello di carattere, eh?
0: Quindi, allora, diamo spazio a Kimi Antonelli, Formula 1. Oh. Ha vinto di nuovo il Gran Premio, quello di Miami, bravo!
1: Erano anni che un italiano, e soprattutto un italiano così giovane, non si affermava nel mondo della Formula 1, e Kimi Antonelli ha tutte le carte in regola per portare a casa qualcosa, eh?
0: Terzo dai, GP Kimi, di dai. Fila vinto dall'italiano sulla Mercedes, davanti, nel caso specifico, alle due McLaren di Piastri e di Norris. Ok, quindi bravo Kimi Antonelli.
1: Tanta roba Kimi, bravo Kimi.
0: Bravo anche a Jannik Sinner, che ha battuto Zverev ed è il primo giocatore a vincere 5 Masters 1000 di fila. Siamo a Madrid,
1: è
0: quindi
1: uno schiacciasassi, è incredibile, niente da fare. Incredibile.
0: Poi c'è da dire che in questo periodo, causa infortunio, non c'è Alcaraz, no? Quindi per Sinner diciamo che la cosa è più semplice, ma le partite vanno sempre vinte, quindi complimenti davvero, perché ottimo, record su record, e non capita tutti i giorni di vedere un tennista italiano.
1: E comunque è ritornato numero uno del ranking, con questa vittoria.
0: Chiudiamo con la Serie A, perché
1: siamo sportivi noi, lo diciamo.
0: È matematica, l'Inter ha vinto il campionato, quindi complimenti ai nerazzurri.
1: Eppure se ha tante persone, l'Inter non gli sta simpaticissimo, noi siamo sportivi, anche che siamo romani, io romano e Rino napoletano, facciamo tanti complimenti all'Inter che si è portato a casa, che è
0: il ventunesimo
1: scudetto.
0: Ieri in casa, davanti ai suoi tifosi, ha battuto il Parma 2-0, e quindi è scudetto matematico, complimenti.

0: i messaggi.
1: Vai.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno gladiatori.
1: Buongiorno
2: a tutti, direzione la macchia Ovest.
1: Ciao Giorgio.
2: Oggi iniziamo la settimana tutta a pressione, dai ragazzi, dai aiuta. Oggi iniziamo a fatturare.
1: Certo.
2: Ieri abbiamo fatto riposo, siamo andati al santuario della Santissima Trinità,
1: okay.
2: Uno spettacolo della natura.
1: Ti
2: ragazzi,
1: è piaciuto?
2: Ieri era preghiera e fede.
1: Giusto, ci sta.
2: Bellissimo il santuario. Buona giornata ragazzi, di nuovo. Tutta
1: vedi,
2: pressione.
1: Grazie Giorgio, si affida lui anche alle alte sfere per andare,
3: certo,
1: avanti,
3: no, ma
1: la sua
3: guarda,
1: giornata.
3: Ti dico la verità, questo weekend è stato un weekend anche di sacralità, perché per esempio in tante località qui nel Lazio c'è stata la partenza della statua della Madonna che ritornerà questo weekend. Per esempio questo weekend, il 9 e il 10,
1: sì,
3: la statua della Madonna che è partita da Nettuno,
1: okay,
3: tornerà. Quindi per tutti i credenti e,
1: che bello,
3: e le persone comunque che chiamano questi eventi sacri, ci sono. Ieri c'è stata in tante località qui nel Lazio, ci sono state queste processioni sacre, molto molto belle.
4: La sveglia dei gladiatori di dimensione

0: mattina di dimensione. Sono Roma Gladiatori. Buongiorno. A proposito di Miley Cyrus, a breve si sposa con Max Morando, che nella vita sto Max Morando fa il batterista.
1: È tipo Emiliano Bolini.
0: Di un gruppo rock.
1: Strano che sia sposata con Bolini.
0: La proposta le è arrivata a sorpresa in Giappone, quindi lei ha confermato il fidanzamento dopo 4 anni d'amore.
1: C'è una foto anche, una bella foto anche con un bel brillocco al dito, come ti dice qui a Roma.
0: Sì.
1: Bel brillocco,
0: bello grosso.
1: Auguri a tutte e due, sono belli, giovani e famosi tutte e due, dai, se sposano.
0: Fiori d'arancio, no? Quando uno si sposa.
1: Siamo contenti, sì, esatto.
0: Che fiori sono? Vabbè.
1: Fuori di pesca la canzone.
2: Buongiorno Torino, buongiorno Geppo, Lamberto da Briglia, direzione Roma.
0: Ciao Lamberto.
2: Vi volevo avvisare che tra qualche giorno diventerete zii della piccola Viola. Dovrebbe nascere tra pochi giorni. Poi vi informo. Ciao a tutti.
0: Ciao Lamberto.
1: Queste sono notizie sempre sempre belle. Quando nasce una nuova vita noi siamo sempre molto contenti.
0: Anche perché sarà una futura mini gladiatrice. Di conseguenza zio Geppo e Zorino sono felicissimi.
1: Deve avere magliette e zainetto pure.
0: Restate con noi, le 6:25, piccolissimo break, e poi torniamo con l'almanacco del giorno oggi. Your energy.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Insieme a Common Italia per il più grande evento di sport, salute e solidarietà per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure.
2: La Race for the Cure è a Roma dal 7 al 10 maggio. Iscriviti.

0: biglietti a www.raceforthecure.it.
1: Dimensione suono Roma, meteo.
2: Ci attende un lunedì inizialmente stabile sul Lazio, dove prevarrà il sole, specie nel corso del pomeriggio, nubi alte e stratificate invece in mattinata. Ma verso sera nuvolamenti compatti interesseranno la costa centro-settentrionale e a tratti anche le aree interne con possibili rovesci di pioggia. Le temperature massime sulla capitale non andranno oltre i 22 gradi. Calo termico nella giornata di martedì, dove transiterà una perturbazione che porterà piogge e rovesci anche diffusi. Tutti i dettagli in merito sulla

0: Buongiorno!
1: Nel ritmo della capitale siamo pronti a far entrare l'orchestra medievale, c'è l'almanacco del giorno oggi.
0: Partiamo!
1: Che giorno è? Oggi è lunedì. Lunedì 4 maggio 2026.
0: Oggi è San Ciriaco di Gerusalemme, no? Ciriaco Pomicino,
1: No, no, quello è un altro. Però oggi è anche San Floriano di Lorch. Ci tengo a specificarlo perché San Floriano di Lorch era un militare romano ed era cristiano. È stato perseguitato ed è diventato santo ed è anche il protettore dei vigili del fuoco.
0: Quindi questa è una cosa che non sapevo. San Floriano è il protettore dei vigili del fuoco.
1: Di Lorch. C'è anche Santa Barbara a cui i vigili del fuoco, alla quale i vigili del fuoco sono legatissimi.
0: Allora, oggi nel 1953 il grandissimo, direi l'immenso Ernest Hemingway vinceva il premio Pulitzer, un premio prestigiosissimo, con un romanzo dedicato a Rino.
1: Il vecchio e il mare, ecco, il titolo era questo.
0: Dove Rino non è il mare.
1: No, sono il vecchio. Non ero neanche nato nel 53, però ecco, i grandi autori guardano sempre
0: oltre.
1: Andiamo avanti perché dobbiamo ricordare anche i compleanni. Oggi nel 1929 nasceva la mitica Audrey Hepburn.
0: Allora, diva tra le più leggendarie di Hollywood, parliamo di una delle più grandi ispiratrici del cinema mondiale, nonché protagonista di Colazione da Tiffany, no? E Vacanze Romane. Ha fatto tutti i film importantissimi.
1: Poi dobbiamo fare tanti auguri anche a lei perché nel 1989 oggi nasceva la zia.
2: Pinza tutta la maghera sta na cosciu bacca. Se caldo mezzalero vi demo con mamma fa.
1: Di chi parliamo? Parliamo di Serena Brancale.

0: Dobbiamo però, ecco, ricordarvi anche che oggi è il 4 maggio e quindi, come ogni anno il 4 maggio, fermi!
1: Oggi è lo Star Wars Day!
0: Che la forza sia con te! Voi.
1: Ecco, allora, oggi tutte le persone possono spostare le cose solamente con una mano, soprattutto chi ha la forza, chi è come me un Jedi,

0: non sei un Jedi.
1: E oggi si celebra in tutto il mondo la giornata dedicata ai fan della saga creata da George Lucas, caratterizzata da raduni, maratone cinematografiche, lanci di nuovi prodotti, celebrazioni della cultura di questo film che ha lasciato un segno indelebile in tutti.
0: Ma perché il 4 maggio? La scelta della data nasce da un celebre gioco di parole in lingua inglese, ok? Perché i Cavalieri Jedi lanciano questo augurio, no? May the Force be with you, che la forza sia con te, che suona molto simile a...
1: May the Force be with you.
0: Ovvero il 4 maggio sia con te. Speriamo, insomma, di avervi fatto capire bene il gioco di parole.
1: A proposito, Rino. Sono tuo padre.
0: Senti, guarda, su questa canzone abbiamo dimenticato il last minute, così in calcio d'angolo. Oggi è anche il compleanno di Rocco Siffredi, nato nel 1964.
1: Allora,
0: quindi,
1: prima
0: tanti
1: è passato,
0: auguri, Rocco.
1: Gli ho già fatto gli auguri.
0: Sì.
1: Più tardi passa, ha detto che ci porta il salame.
0: Il salame?
1: Sì, no, il cioccolato.

0: Ritmi History 80.
1: Primo viaggio indietro nel tempo da fare insieme nel 1984, l'anno in cui ci fermiamo. Nasceva sia Dragon Ball, ma nascevano anche le Tartarughe Ninja.
2: Cowabunga! In quegli anni Shade Adu con la sua sufficienza di Smooth Operator.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non li hai mai sentite.

0: Smooth Operator, ricordo sbloccato dal 1984. I vostri messaggi
1: forza
0: al 393 0119 119. Forza, chi c'è?
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno gladiatori, sono Paolo, attraverso Paolo. Roma da nord a sud. Dove vado? Vai? Da mio padre a fargli compagnia, 88enne, pimpante. Questa è pure la settimana che mi porterà al matrimonio, mio figlio si sposerà venerdì. Un abbraccio a tutti voi.
0: Paolo,
1: ma vogliamo vedere le foto, Paolo?
0: Tre generazioni, il nonno ottantenne, poi c'è il papà Paolo e ci sarà anche lui, no? Che venerdì, insomma, come Sal Da Vinci canterà, sarà per sempre.
1: Sempre sì.
0: Aspettiamo i confetti, restate con noi, le 6:45, siamo in diretta. Tra poco torniamo con Antonio Giuliani.
3: Che erdaglie sia con te.
4: La parola più difficile da pronunciare è?
5: La parola più difficile da dire è scusa, hai ragione.
4: Marito sotto shock dopo che la moglie pronuncia la frase scusa, ho sbagliato, hai ragione.
6: Già.
7: Drive time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
4: Ciao family.
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario.

0: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
2: Su Dimensione suono Roma.
3: La sveglia dei gladiatori.

0: Pit, questa è Dimensione Suono Roma, i vostri messaggi 393 0119 119. Sono le 6.52 e siamo in diretta, vai
1: Geppolino, buongiorno, sono tornato, vai, sono sempre io, Mirko da Campagnano.
2: Ciao Mirko.
1: Mamma mia, lunedì quanto è difficile, raga. Buon inizio settimana a tutti, ciao gladiatori.
0: Ma noi abbiamo l'ingrediente giusto per svoltare questa giornata.
2: Di chi parliamo? Del nostro Antonio Giuliani.
3: Giuliani Doc.
0: Antonio.
4: Ragazzi, allora purtroppo oggi vi devo dare una brutta notizia.
0: Che succede?
4: Non solo a voi, che di cose brutte ne avete svariate, diciamo.
0: Sì, sì, basta guardarci allo specchio tutte le mattine.
4: No, nel senso,
0: la prima cosa brutta che guardiamo.
4: Nel senso che svariate da una bruttezza ad un'altra, ecco, tutto qua. Vi dico questo perché vi voglio bene,
0: grazie, anche noi Antonio.
4: Tu pensa se mi stava tanti facci, ma solo per darvi un segnale, vi devo dare un segnale, nonostante tanti stiano pensando ad un vostro futuro luminoso, che detta così può risultare offensiva, ma voi sapete oramai che tutto quello che scrivo ha un senso, no?
0: Cioè,
4: e in questo caso
0: torna.
4: il senso è autostradale, sì, perché darvi un segnale, come ho detto prima, e il vostro futuro luminoso fanno un segnale luminoso. Tutto questo giro di parole
0: per dire che
4: è che stanno mettendo dei nuovi semafori a Roma.
0: I foto red, giusto Antonio?
4: Bravissimi, i foto red, sono ben 30. Sono 30, ne stanno montando 30 e 11 già erano esistenti, quindi che monteranno chi passa con il rosso. Ecco perché all'inizio ho detto di una brutta notizia oggi, perché ora non siamo più padroni neanche di passare col semaforo che sta diventa rosso, cioè capito?
0: Con quello giallo, perché giallo significa rallentare.
4: Occhio, la torta ha detto giallo, arancione, è successo
0: il macello.
4: Hanno chiamato gente proprio che non vede manco più i colori. Allora, questa tecnologia è in grado di scattare fotografie in tempo reale a chi non rispetta soprattutto il fatto di accelerare quando il semaforo è arancione. Ora l'appello che vorrei fare è rivolto alle nostre donne automobiliste più che altro, perché se decidete di passare con l'arancione, prima fatevi l'acconciatura, truccatevi, mettetevi in posa con il vostro profilo migliore, perché poi da ora le foto si sprecano, cioè vi fanno le foto, poi non è che ogni volta andate là e dice no, questa non so io, vedi, questa non so io, la multa la pago, la multa la paghi e truccati.
5: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: proposito di Delia, un po' di polemiche perché durante il concertone del primo maggio ha cantato Bella Ciao, invece di dire partigiano ha cantato Esseri Umani, e poi da lì insomma
1: vabbè non mi fa parlare.
0: Basta!
1: è un concerto,
0: non ti arrabbiare, vai avanti,
1: è un concerto, si fa musica.
2: Buongiorno gladiatori, buongiorno Gepperino,
1: ciao,
2: buon inizio di settimana da Maurizio da Dragoncello.
0: Ciao
2: e buon inizio di settimana a tutti.
1: Mamma mia, su quel morale, Mori, dai.
0: Ma poi stanno gli uccellini, le sigle.
1: Sei San Francesco.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: Decidi la colonna sonora di Roma.
3: Dimensione suono Roma.
4: Dimensione suono Roma.
3: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma. La fai tu.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere,

Ancora incidenti sulle strade in questo weekend, uno mortale all'alba di domenica sul raccordo, un automobilista si è fermato a soccorrere un altro conducente dopo uno scontro e un'auto in arrivo ha travolto lui e altre persone. Tragico il bilancio, un morto e tre feriti. La vittima, un 35enne guardia giurata, stava lavorando quando ha assistito allo schianto e si è fermato per aiutare. L'incidente è avvenuto intorno alle 5:15 sulla carreggiata interna del raccordo, all'altezza del chilometro 4700 a ridosso dell'uscita Tuscolana. Sabato sera invece un centauro ha perso la vita a Nettuno. L'uomo era in sella alla sua moto, accanto c'era il figlio 17enne alla guida di un'altra due

non è ancora nell'agenda ufficiale del pontefice. L'incontro dovrebbe svolgersi giovedì 7 maggio. I Covas Scuola indicano lo sciopero generale delle scuole di ogni ordine e grado per le intere giornate del 6 e 7 maggio. Lo annuncia una nota. L'obiettivo, si legge, è quello di protestare contro le prove invalsi. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

0: Buon lunedì 4 maggio 2026, che la forza sia con voi, soprattutto oggi, perché è lo Star Wars Day e soprattutto bello! Tanti ritornano dal weekend lungo.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno, da Chicco. Ci avete fatto caso che il lunedì è sempre un giorno tragico, pure se torni da 10.000 giorni di vacanza.
0: Soprattutto perché
2: non è
0: poi
2: una giornata, è un muro.
0: Ti sei mezzo abituato, no, all'idea di vivere in vacanze e poi alla fine
2: no, ma poi non
0: ritorni
2: noi,
0: alla realtà.
2: Non noi, ma capisco chi veramente stava in ferie da giovedì, che si è fatto questo weekend lungo, 4 giorni, ha staccato mare, mangiate, è il 1° maggio, fava, pecorino, non è facile ritornare.
0: Bel tempo anche.
2: Soprattutto.
0: Questa settimana invece il meteo.
2: Da domani danno un po' di maretta.
0: Non promette nulla di buono. Comunque saremo qua fino alle 10 per darvi la carica giusta, tra poco Emiliano Bonini, tra poco un altro salto negli anni 80 e poi vi ricordiamo che dobbiamo giocare con i mini gladiatori.
2: Ecco, quindi tenete bene a mente il nostro numero 393 0 119 119.
3: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in casa, la mamma entra in salone e c'è Geppino che gioca alla PlayStation, no? E gli si avvicina, gli si mette fra il televisore e lui e fa: Geppino, un uccellino mi ha detto che oggi non hai fatto i compiti. Geppino se la guarda e fa: per caso era un uccellino di idraulico?
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 2001.

0: Le 7:10 del mattino, gladiatori, questa è Dimensione Suono Roma, l'ingrediente giusto per iniziare alla grande il vostro lunedì mattina.
1: Forza!
2: Buongiorno gladiatori.
0: Buongiorno.
2: Io sono un po' triste perché questi giorni vi ascolterò molto poco.
0: Che
2: perché
0: è successo?
2: Ho iniziato a lavorare agli internazionali e quindi tra poco già smetto di ascoltarvi.
0: No!
2: Mi mancherete. Claudia,
0: tanto finiscono gli internazionali, ci trovi sempre qui.
1: Certo, dove andiamo noi, no?
0: A proposito, oggi lunedì 4 maggio alle 10:30 in Piazza del Popolo ci sarà la cerimonia che definirà gli accoppiamenti dei tornei di singolare maschile e femminile, perché ormai ci siamo, dal 5 al 17 maggio ci saranno gli internazionali di tennis qui al Foro Italico.
1: Allora fammi raccontare una cosa bellissima.
0: Vai.
1: Sabato sera ero a cena in centro qui a Roma e dopo cena ho fatto una passeggiata dalle parti di Fontana di Trevi. Non sapevo di trovare quello spettacolo che ho

0: ammirare con grande piacere.
1: Ti ricordi, nonni? Abbiamo parlato anche qui in onda.
0: Esatto, quattro enormi proiettori laser digitali molto molto tecnologici e sofisticati proiettavano sulla facciata esterna di Palazzo Trevi e tutta la presentazione degli internazionali, però con dei video in alta definizione che facevano tipo effetti speciali fantastici. Addirittura c'è una simulazione del crollo del palazzo dove dopo escono gli artisti del tennis e gli atleti, una cosa veramente meravigliosa. E io e tantissimi turisti siamo stati lì con gli occhi aperti e la bocca spalancata per questi 3 minuti di video che credo che facciano ancora, quindi se siete dalle zone del centro in serata andate a vederlo perché è meraviglioso, uno spettacolo gratuito bellissimo.
1: Spettacolare quando noi ci mettiamo ad organizzare le cose per bene, c'è una bella differenza. Speriamo quest'anno di fare doppietta, va, tra maschile e femminile, Sinner e Paolini, incrociamo
0: dai
1: le dita,
0: ragazzi, forza,
1: e speriamo di portarvi buone notizie. Ora però consultiamo le stelle perché lo sapete, il lunedì a quest'ora torna il nostro esperto voi, vabbè.
2: Astreo.
1: Signor Astreo, ben ritrovato. Eccoci.
3: Buongiorno, dottor Rino.
1: Buongiorno.
3: Io sono ancora. Sto facendo ancora il ponte.
1: Ah, ok, quindi da dove ci sta chiamando?
3: Da Monte Carlo.
1: Da Monte Carlo.
3: Okay. Il ponte per me finisce il 1° giugno.
1: Di quale anno?
3: Di quest'anno.
1: Ah, ok, pensavo nel 2028.
3: Il segno top di questa nuova settimana è il cancro.
1: È il cancro, quindi Astreo da Monte Carlo ci dice che il cancro è il segno top di questa settimana.
3: Beh, amore.
1: Amore.
3: Venere è in una posizione strana.
1: In che senso?
3: Un po' come te quando cerchi di slacciare un reggiseno con una mano sola. Molto impegno, scarsi risultati.
1: Ah, quel gancetto.
3: Il consiglio, se il partner ti chiede di provare qualcosa di nuovo,
1: sì,
3: non rispondere che hai già cambiato la marca del bagnoschiuma. Sii più fluido.
1: Esatto, perché in amore la fiamma della passione va tenuta sempre alta.
3: Lavoro. In ufficio sei il re dell'umidità.
1: In che senso?
3: Ti muovi bene nelle situazioni viscose,
1: eh?
3: E sai sempre come scivolare via dalle responsabilità.
1: Ah, ecco.
3: Attenzione però, il tuo capo ha notato che quando c'è da mettere mano ad un progetto impegnativo, tu diventi improvvisamente un fantasma.
1: Si eclissa.
3: Salute.
1: Ha
3: starnutito?
1: No, scusate. Poi non sono neanche cancro, io sono pesci, però. Vabbè.
3: Salute. Il tuo punto debole è lo stomaco.
1: Un po' di acidità, un po' di reflusso.
3: Probabilmente perché mandi giù troppe medie chiare.
1: La birra fa male.
3: Le stelle prevedono una leggera ritenzione idrica. Non sei grasso.
1: No.
3: Sei solo pieno di sentimento.
1: Pieno come un uovo.
3: Consiglio del giorno.
1: Sì, qual è?
3: Non è che sei lunatico, è che hai le maree interne. Il problema è che quando la marea sale,
1: sì,
3: tendi a farti la pipì addosso.
1: Pure, un motivo in più per scappare dall'ufficio.
3: Adesso vi lascio che ho una colazione da 90 euro che mi aspetta.
2: Sveglia!

0: buongiorno, Tana Piastreo. Finalmente abbiamo capito chi è, altro che Geppo. È Rino. È Rino che camuffa la voce da Geppo, ma esatto, è lui. Si è fregato oggi. Ha fatto una colazione da 90 euro. È lui, no? Lo vuoi capire da 50.
1: Si ricordano tutto.
2: Mi sono fregato con le mie stesse mani, hai ragione.
3: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, la vostra Cricri. Buon inizio di settimana, ben trovati. Mi siete mancati? Astreo no.
2: Come no,
3: anzi, ti dirò di più. Io dico, stavi a fare ancora il ponte fino al primo giugno, ma che sei tornato a fare? Sempre per dire queste cose negative. Allora io sul ponte te ce lascio, ok? Su quello da riccia.
2: No,
3: la colazione te la faccio fallire. Guarda che altro che 90.

0: euro, lì con 2 euro mangi benissimo, un panino con la porchetta che Dio solo lo sa. Rino, una Dimmi. Cosa a te volevo dire, poi ce la spieghi un pochino meglio questa storia del gancetto del Reggiseno, perché non è che ci ha convinto molto, eh? Che significa tutto questo? E io nel frattempo vi mando un abbraccio forte forte forte, vi voglio bene.
1: Grazie.
0: Ma poi da un Latin lover come te, Rino, no, dai, no, su, non diciamo queste cose.
1: Ti risulta male, non sono un Latin lover. Scusa, punto primo. Ma il gancetto.
2: Ma c'è questa difficoltà con i gancetti di Reggiseno?
1: Non ho detto che ho una difficoltà con i gancetti di Reggiseno.
2: Ma è il tuo!
1: Il mio!
2: Ah, non riesci a sganciarti,
1: no,
2: il tuo la sera quando torni.
1: Ho comprato quello che si aggancia davanti.
2: Davanti, bravo, okay, bravo.
1: Così è molto
2: no,
1: più
2: io
1: semplice.
2: Non ho capito che parlavi del tuo,
1: Vabbè, comunque, maschietti, si sa, quello è un problema ormai che ci portiamo avanti da generazioni.
2: Ma quale problema? Io
1: slanciare un Reggiseno non è facile,
2: cioè,
1: non è facile.
2: Ma dai!
1: Ma è divertente in alcuni casi.
2: Cioè, ci vuole la mano, quella ci vuole la mano esperta, no?
1: Ecco,
2: come quando apri una cassaforte.
1: Ma
2: no?
1: Qua tutti i maestri.
2: Delicatezza,
1: sì,
2: e
1: sì,
2: velocità,
1: sì,
2: e coordinazione,
1: sì,
2: delle dita.
1: A posto. Va
2: bene. Te lo insegna tutto.
1: Tutto mi devi insegnare. Le 7:22, restate con noi, promesso, cambiamo discorso con Emiliano Bonini e vi ricordiamo che durante la pubblicità vi regaliamo anche 2 ingressi per andare al teatro.
2: State pronti, Hai già deciso a chi donare il 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi.
1: Qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie, gratuitamente e per tutto il tempo delle cure.
2: Perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Non costa nulla ed è di vitale importanza.
1: Scopri di più su peterpanodv.it.
3: Go! Your Energy Music! Tra poco su Dimensione Suona Roma.
4: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
5: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio Coca-Cola, Fanta, Sprite, bottiglia in vetro da 33 cl a 67 centesimi e Bisanzio prosciutto bizantino 6 kg circa a 8,99 € al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendite riservate ai possessori di partita IVA.
6: Potenza, leggerezza e spirito racing. Nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter nato per vincere nel traffico cittadino. E non solo. Vieni a provarlo da Checkmoto, negli showroom di Circonvallazione Clodia 7880 e Piazza Pio 11 5960.
7: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
8: Pewex, il gusto conviene! Fino al 7 maggio prosciutto crudo Ferrari 3 etti a 5 euro e piccantino buona tavola Sini a 99 centesimi letto. Corri nei punti vendita Pewex, trovi tanti prodotti 1+1, prendi 2, paghi 1. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
9: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
1: Come promesso, gladiatori, questo lunedì inizia molto bene perché vi regaliamo 2 ingressi per andare al Teatro Sistina dal 21 maggio per Mi pare ieri.

0: in a questo numero 393 0 119 119. Si gioca tramite WhatsApp.
1: Ecco, fallo subito e prova a portarti a casa questi due ingressi per andare a vedere Michele da Ginestra con Mi pare ieri al Teatro Sistina dal 21 maggio.
0: Noi torneremo a giocare anche più tardi, quindi continuate ad ascoltare Dimensione Suono Roma. Tutte le info le trovate sul nostro sito
1: dimensionesuonoroma.it.
2: Game on! Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.

0: valida anche acquistando online. Supermercati PIM, di quel famiglia agora,
1: di risparmio, di qualità. Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
2: Dimensione suono Roma, meteo.
3: Ci attende un lunedì inizialmente stabile sul Lazio, dove prevarrà il sole, specie nel corso del pomeriggio. Nubi alte e stratificate invece in mattinata. Ma verso sera annuvolamenti compatti interesseranno la costa centro-settentrionale e a tratti anche le aree interne con possibili rovesci di pioggia. Le temperature massime sulla capitale non andranno oltre i 22 gradi. Calo termico nella giornata di martedì, dove transiterà una perturbazione che porterà pioggi rovesci anche diffusi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.

0: Siamo pronti, siamo tornati alle 7.34, questa è Dimensione Suono Roma, ora c'è Emiliano Bonini, andiamo!
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Emiliano, faccia ridere!
2: Eccoci!
0: Eccolo!
2: Ah, che bello il venerdì, quanto so veramente...
3: Poi, oggi è lunedì,
2: Eh no, diciamo, parliamo in generale, dico, quanto è bello il venerdì.
3: Ah, così, ecco.
2: Sì, sì, così, ma... Oh, oggi voglio parlare della cosa che più di tutti ha distrutto la vita di ogni battutaro romano.
3: Quale?
2: L'avvento del politicamente corretto.
3: Mamma mia, che pesantezza!
0: Ah, tu sei uno di quelli che dice non si può più dire niente.
2: A romano gli voleva il lavoro, gli voleva una casa, gli voleva la moglie, sì. Addirittura, certo. Ma non gli leva la tranquillità nel fa battutacce che impazzisce. No. Capirai, se fosse per noi saremmo giornate intere su una panchina a prendere in giro i passanti.
3: Certo.
2: Allora, la paura di essere ripresi per aver fatto una battuta scorretta, gliela leggi negli occhi a Romano.
3: Sì, sì, c'è sempre quello che fa, però,
2: Mamma mia, che poi vedi che vorrebbe dire la sua mentre si deve trattenere, capirei? Vi ricordate
0: bene,
2: una volta?
0: Giusto. Come si trattenga?
2: Ma quale si trattenga?
3: Ma quale? Ma
2: si facevano battute sul famoso tormentone dei donne che non so buone a guidare, no?
3: Sì, ricordi? Sì,
2: il film anni 90, quello de Sica.
3: Certo.
2: E te pareva una donna, quello là.
3: Certo.
2: Oggi le donne hanno un avvocato dentro al portabagagli che gli esce al momento in cui lui sta a fare la battuta.
0: fanno bene.
2: È sessismo, non si
0: devono
2: può dire.
0: Svelarsi, devono svelarsi. Ma
3: fallo venire. Un po' di spirito santo.
0: Grandi,
3: dai.
0: Io sono con le donne.
2: Ma falla finire. Ma perché la battuta della L al posto da R dei cinesi? Tipo io, mo non so se sapete che i marinai cinesi sono molto cattivi, no? Perché,
0: sì, perché?
2: Navigano nel male.
0: No, dai, ti prego.
2: Vabbè,
0: queste sono le battute, viva il politico.
2: Ma su questo c'è ragione.
3: Bravo Emiliano.
0: Senti quest'altro.
2: Perché vieni accusato di cinismo, no? Perché parli della Cina.
0: No, basta!
2: Non può fare più battute ai magri.
3: Dio, è vero.
2: Ai magri, tipo sei talmente secco che non fai manco ombra. Questo non si può dire, è magrismo, no?
3: Bravo.
2: E pensate che nella nostra trasmissione non puoi più fare battute ai calvi.
0: Perché?
2: È perché è geppismo.
1: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Altro giro, altra corsa, pronti a tornare indietro nel tempo e questa volta ci fermiamo nel 1982. Quello è stato l'anno al botteghino di E.T. l'extraterrestre.
2: Ma era anche l'anno di uno dei gruppi punk più famosi della storia, The Clash, Should I Stay or Should I Go?
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: 393 0119 119. Questo è il momento per poterli far prenotare per giocare a Mini Gladiatori. Come al solito, due di loro vengono qui in onda con noi. Non è una sfida, è un gioco. No. E a tutte e due facciamo un fantastico regalo: la t-shirt dei Mini Gladiatori,
1: la maglia ufficiale. Quindi non fatevelo raccontare, venite qua in diretta con noi, giocate a Mini Gladiatori in sfida. Armate i vostri smartphone perché la regola d'ingaggio è unica per tutti. Inviare ora un messaggio con la parola chiave, scritto o vocale, Mini Gladiatori a questo numero che vi ripeto con calma: 393 0119 119.
0: Fallo adesso, invia il tuo messaggio, dai!
1: Il tuo diciottesimo è un momento unico, un giorno da ricordare per sempre. E per brillare davvero serve l'abito perfetto.
0: Da Vivaldi Moda trovi una vasta scelta di modelli esclusivi per uomo e donna, realizzati con maestria artigianale e curati in ogni dettaglio. Elegante, raffinato o glamour, scegli lo stile che ti rappresenta e diventa il protagonista indiscusso della tua festa.
1: Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti.
0: Scopri di più su vivaldimoda.it.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti. Tutti noi, ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Roma eterna.
6: E il caldo pure?
7: M di Clima è la soluzione.
8: I veri professionisti del clima a Roma.
9: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung, con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
10: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2 Paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro.
13: Todis. Buongiorno convenienza.
14: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative e iscriviti su www.unicampus.it.
15: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: Mattina di Dimensione Suono Roma Gladiatori, buongiorno. Alle 7.53 siamo pronti a giocare, andiamo.
1: Mini Gladiatori in sfida.
2: Presentiamo i nostri piccoli amici del mattino, oggi è una sfida tutta al maschile, loro sono Gabriele ed Alessandro. Ciao,
0: eccoli,
2: ragazzi.
0: Buongiorno, siete in diretta, ci siete?
3: Sì.
2: Dai, forza.
0: Questo è l'entusiasmo che ci serve. Gabriele e Alessandro, tutti e due?
3: Sì.
2: Benissimo. Allora,
0: sì. Io sento solo un sì.
2: Allora, Gabriele, ci sei?
3: Sì.
2: Alessandro?
3: Sì.
2: Sì. Okay. Ah, ok. Allora, partiamo da Gabriele, che è più piccolo. Gabriele, 8 anni. Da dove ci chiami, Gabriele?
3: Da Fiumicino.
2: Da Fiumicino. Che sei, un pilota? Guidi gli aerei, Gabriele?
0: No.
3: No.
2: Ah, ok, scusa, pensavo fosse pilota.
0: Però c'ha da grande.
2: C'ha la voce da pilota. Che te devo dire?
0: Alessandro, tu hai 9 anni, giusto?
3: Sì.
0: Da dove ci stai chiamando?
3: Roma Prenestina.
0: Roma Prenestina.
2: Perfetto. Allora, ragazzi, questa mattina giochiamo con lo spelling. Sapete bene come funziona, vero?
3: Sì.
2: Perfetto. Senti che bella energia. Allora, noi vi faremo fare lo spelling di parole però del dialetto romanesco.
0: Ecco.
2: Iniziamo da Gabriele, che giochi con me. Gabriele, sei pronto?
3: Sì.
2: Io adesso ti dico una parola due volte e tu poi mi fai lo spelling lettera per lettera, ok? Allora, senti bene. La prima parola è nasone. Nasone. Vai.
3: Nasone.
0: bravo.
2: Il nasone a Roma è la fontanella, quella che spesso trovi per strada e ti fermi a bere, no? Con papà, con nonno, con chi ti fermi. Si chiama nasone nel dialetto romanesco.
0: Alessandro, tocca a te. La prima parola è questa: cecagna. Cecagna.
3: Vai.
0: Sì, è quello. La cecagna è la sonnolenza di lunedì mattina. La cecagna ti prende.
2: Bene, torniamo a Gabriele. Seconda parola per te, Gabriele. La parola è questa: pilotto. Pilotto. Occhio che c'è una doppia, vai.
3: Bravo,
0: grande
2: bravo.
0: Gabriele, bravo.
2: Il pilotto è quando qualcuno ti dà fastidio. Se dici a Roma me stai a dare il pilotto, quando qualcuno ti sta tormentando, che ti fa troppe domande, troppe richieste, oppure si lamenta troppo, se dice me stai a dare il pilotto, ecco.
0: Alessandro, l'ultima per te, ascoltami bene, anche perché qui c'è una doppia. Tinticarello. Tinticarello. Vai.
3: Tinticarella.
0: No, tinticarello. La doppia non è sulla T. Tinticarello.
3: Tinticarella.
0: Bravo, vedi, si è corretto.
2: Bravo.
0: Allora, Gabriele, Alessandro, siete i mini gladiatori del giorno.
2: Bravi tutti e due, bravi. Allora, Gabriele, prima che di chiudere, ma

0: Sei fidanzato, Gabriele?
1: No.
0: Niente, nessuna hostess.
2: Ma lui è impegnato sul lavoro,
1: Gabriele. Non sono impegnato sul lavoro.
0: Ah, scusaci. Pensavamo lavorassi all'aeroporto, scusaci.
2: Sei impegnato sulla scuola, Gabriele, ti stai concentrando sui libri, no?
1: Sì.
0: Ecco, ma scusa, poi... Gabriele, sei laureato?
2: No.
1: Ancora no.
2: Alessandro, tu invece per caso sei fidanzato?
1: No, sono single.
2: Ma stai cercando qualcuna?
1: No.
0: Vabbè, tante volte dovresti cercare qualcuna, esistono delle app proprio apposite.
2: No, basta! Ma sono bambini.
0: Ma lo sanno, che sono bambini.
2: Ma no.
0: Questi hanno il telefono.
1: No.
2: Loro si innamorano in classe oppure magari quando fanno sport
0: o al ristorante
2: con i genitori.
0: No, da soli vanno al ristorante.
2: Organizzano la serata per singolo.
0: Ciao ragazzi, buona scuola, mi raccomando, e comportatevi bene.
2: Salutateci mamma Roberta e mamma Giulia. Alla prossima.
3: Riascolta Mini Gladiatori in sfida sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Sono le 8 gladiatori. Buongiorno. Ascoltiamo i vostri messaggi in questo lunedì mattina. Vai.
1: Il 9 della via seconda fidanzata
0: mercoledì. Ah. Ciao. Lui è il mini gladiatore che ha due fidanzate,
2: però
0: okay.
2: La seconda non ci può dire il nome perché è coperta da segreto istruttorio.
0: No, non se la ricordava, quello è.
2: Ha detto lo saprete mercoledì.
0: Mercoledì ritorna in palestra perché lui fa judo, se non ricordo male, e quindi si ripresenta la sua fidanzata, così si fa dire il nome.
3: Buongiorno ragazzi, Gabriele da Cara.
0: Ciao Gabriele, buongiorno.
3: È bello sto ragazzino col nome mio, quanto è bello e bravo. Bravo Gabriele. Il nome è tutta una garanzia. Buona giornata a tutti. Ari no, sì. Sempre maledetto schifoso.
0: Grazie,
3: però.
0: Grazie.

0: lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vince Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
4: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna Rock per un Bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gasman, Yari, Frankie and Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuitoetes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
5: Buon lunedì di nuovo alla nostra redazione, di nuovo lì per tutte le ultime dalla capitale.
6: Buongiorno da Francesca Proietti. Dopo le tensioni dei giorni scorsi tra Donald Trump e Papa Leone, sarà il segretario di Stato, il cattolico Marco Rubio, a tentare di ricucire i rapporti tra la Casa Bianca e il Vaticano. Giovedì Rubio è atteso a Roma per una visita di due giorni e sarà ricevuto dal pontefice. La cronaca: aveva 35 anni la guardia giurata, morta investita da un'auto dopo essersi fermata a soccorrere un automobilista che aveva avuto un autonomo incidente sul raccordo. Altre tre persone sono rimaste ferite in codice giallo. Era in servizio, doveva smontare le 6 del mattino, aveva informato la centrale che stava per fare un soccorso. Il dolore della famiglia e dei colleghi. Blitz della Polizia di Stato nel quadrante est della capitale, da Tor Bella Monaca a Torre Maura, estendendosi fino a via Casilina. 6 arresti, 2 denunce, sanzioni amministrative per 1.000 euro. Stretta sulla sicurezza stradale, 800.000 controlli della Polizia Municipale nel primo trimestre del 2026. Per i romani sono state 1.600 le patenti ritirate per la violazione delle norme del codice della strada, il 15% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In cima alla lista delle violazioni, l'uso del cellulare alla guida. Aumentano invece i guidatori sorpresi con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Dallo scorso gennaio sono state 272 le licenze sospese, pari al 12% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Infine il tennis: Sinner demolisce Zverev in 58 minuti a Madrid, per lui quinto Masters 1000 di fila, ora è atteso a Roma. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

0: Ale su Dimensione Suono Roma fino alle 10 con voi Geppo e Rino De Niro.
1: Terza ora della sveglia dei gladiatori, forza che il lunedì è iniziato ormai, in parecchi siete giù dalle brande. Questa è l'ora di Star Piccio, di Antonio Giuliani e soprattutto di un altro momento gioco. In quest'ora torna l'Arena.
0: E quindi segnate il numero 393 0119 119, il numero che vi servirà anche per interagire con noi, quindi il vostro buongiorno, ascoltiamo.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Simone da Roma.
0: Ciao Simone.
2: Io ho sempre usato l'espressione c'ho il raschietto in gola.
1: Si può dire
2: sinceramente non sapevo neanche se esistesse questa parola. E con l'occasione volevo fare un saluto a tutti gli amici interisti di Roma. E niente, siamo campioni d'Italia.
1: non capisco il nesso tra raschietto e.
0: Niente, doveva dirlo.
1: Però vedi.
0: Oggi è il giorno degli interisti, perché ieri sono diventati per la 21ª volta nella loro storia campioni d'Italia, quindi complimenti. Noi siamo sportivi e facciamo i complimenti.
1: Certo, la cosa più importante è che nonostante è un gioco per bambini insegniamo alcune parole anche agli adulti, vedi?
3: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo in classe, scuola elementare, siamo nella classe di Geppino. Di lunedì mattina la maestra dà un bel tema. Allora bambini, il titolo del tema è il seguente: l'anno scolastico volge al termine, esprimi un pensierino sulla chiusura delle scuole.

0: dopo 30 secondi Geppino si alza e consegna il tema. Incredibile. La messa prende il tema, legge lo svolgimento. Finalmente!
1: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Rhythmic History 95.

0: scrive un insegnante di scuola media, sì, in riferimento alla barzelletta di prima, ci scrive: storia vera, tema la mamma, svolgimento la mia mamma è una bestia, secondo me. Quindi Elio, immagino, lascia perdere, lascia perdere. E quindi, come promesso, tutti a bordo, perché ora c'è una nuova puntata del nostro sceneggiato. Andiamo.
1: Starpiccio.
2: Anno 2151. Il generale Geppo fissava lo schermo con la stessa intensità con cui si fissa la lasagna dentro al forno la domenica a pranzo. Rino, che cos'è quella roba? Il comandante Rino si sistemò gli occhiali che stavano scivolando sul naso a causa del sudore.
0: È un buco nero, generale! Massiccio, misterioso, inquietante!
2: Geppo si grattò la pancia sotto la divisa troppo stretta. E perché sembra che ci stia fissando?
0: Tecnicamente è la singolarità che distorce lo spazio-tempo, sir. Sta risucchiando tutto: luce, materia e credo anche il segnale wifi, perché non riesco più a caricare i video degli Oasis.
3: Perché?
0: Lo so, mi servono per... stemperare la tensione.
2: Geppo sbiancò. Senza wifi è una dichiarazione di guerra. Proprio in quel momento la nave fu scossa da un sussulto. Il buco nero emise un suono profondo simile a un rutto galattico e un oggetto venne espulso dall'oscurità e si schiantò contro l'oblò della plancia. I due si avvicinarono con cautela. Era un calzino spaiato.
0: No.
2: Rino, sussurrò Geppo commosso, è il calzino mio d'espugna del 94, quello sul buco sull'alluce che non trovavo più. Rino consultò freneticamente il computer di bordo.
0: Incredibile, non è un buco nero distruttore, è il grande sifone cosmico. È qui che finiscono tutte le cose che perdiamo in casa.
2: Ah, Geppo raddrizzò la schiena eroico. Invertire immediatamente i motori. Non possiamo permettere che la galassia recuperi le chiavi della mia panda e il telecomando del condizionatore. Il mondo non è pronto a tanta responsabilità.
0: Ma generale, scusi, il wifi.
2: Pazienza, Rino, vuol dire che per una volta se guardiamo in faccia. Rino guardò Geppo, Geppo guardò Rino.
0: Comandante.
2: Sì?
0: Si tuffi lì dentro e prende il telecomando, che stasera c'è la finale di Coppa.
2: Allora, va bene.
4: Riascolta Star Piccio sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

Russell, Robin Schulz, il lunedì mattina di Dimensione Suono Roma, gladiatori. Le 8:22, ci prendiamo una piccolissima pausa, restate con noi perché tra poco ritorna Antonio Giuliani.

0: pubblico su Dimensione Suona Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli gently, 3 pezzi a 2,98 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.

0: Senariafiori.it.
1: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea, come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, in via del Corso 320, museodelcorso.com.
2: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
3: Uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 200 grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
4: Dimensione suono Roma, meteo.
5: Ci attende un lunedì inizialmente stabile sul Lazio, dove prevarrà il sole, specie nel corso del pomeriggio, nubi alte e stratificate invece in mattinata. Ma verso sera nuvolamenti compatti interesseranno la costa centro-settentrionale e a tratti anche le aree interne con possibili rovesci di pioggia. Le temperature massime sulla capitale non andranno oltre i 22 gradi. Calo termico nella giornata di martedì, dove transiterà una perturbazione che porterà pioggia e rovesci anche di

0: Street, TikTok, questa è Dimensione Suono Roma, le 8.32, Gladiatori, buongiorno. Ora c'è Antonio Giuliani, andiamo.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ragazzi, buon lunedì a tutti. Lunedì, ormai io lo chiamo così, lunedì. Non so se ne avete già parlato, ma credo di sì, vista l'enorme attinenza con il vostro programma, cosa si è festeggiato ieri essendo la prima domenica di maggio.
0: Oddio, mi sono perso qualcosa.
3: No? No, vabbè, dai. Da voi non me lo sarei mai aspettato, anzi, un po' Rino, dai, sei giustificato, Mattesimo, dai, devi assolutamente saperlo.
2: Non lo sapevo, ma
3: che giornata era? Come che giornata ieri? Era la giornata mondiale della risata.
2: Io non lo sapevo, no. Ah, perché devo sapere, certo?
3: No, neanche io, ho letto adesso.
0: Ah, ecco, no, andiamo bene.
3: Però vedi la risata, basta poco, sì, no? Vedete quanto basta poco per ridere. Questa giornata capita ogni prima domenica di maggio ed è stata istituita nel 1998 da Madame Cataria. Conoscete?
0: Madame Cataria, no.
3: Dai, raga, però fate queste figuracce.
0: Ma ammazza,
3: famosissimo, è il fondatore del movimento internazionale dello yoga da risata. Dello yoga della risata. Non mi chiedete cos'è, perché non lo so, lo yoga da risata, però posso capire perché è stata fondata da Cataria. Sicuramente quando ha detto io ho fondato lo yoga della risata, tutti. Perché è stata fondata la prima domenica di maggio, la giornata da risata per Cataria. Vabbè, comunque sia, raga, la prossima volta. Però dovete stare un attimino sul pezzo, perché sulla risata la prossima volta io maggiornatevi però.
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Altro giro, altra corsa, ci fermiamo questa volta nel 1985, il 20 giugno di quell'anno, Bruce Springsteen nella capitale allo Stadio Olimpico.
2: E la meravigliosa Whitney Houston in quegli anni ci cantava la sua Hi, Will I Know.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione.

0: con How Will I Know, queste dimensioni suono Roma, le 8:40, noi siamo pronti a giocare di nuovo con voi.
1: Esatto, questa è la seconda finestra gioco di questo lunedì, sta tornando l'Arena dei Gladiatori, quindi potete cominciare a prenotarvi al 393 0119 119, con un semplice messaggio che contiene la parola Arena.
0: Va bene il messaggio scritto, va bene quello vocale, però la parola chiave è sempre la stessa, Arena. Il numero è il seguente: 393 0119 119. In palio cosa c'è?
1: La nostra esclusiva t-shirt di Dimensione Suono Roma, che recita il nostro motto: ridi e gratis, forza!
0: Restate con noi, le 8:40, piccolissima pausa e poi torniamo con i due fortunati concorrenti di questa mattina. Fatevi sotto!
1: Cerchi l'abito perfetto per una cerimonia speciale? Lasciati conquistare da Vivaldi Moda. Scopri l'eleganza per uomo e donna, dove la maestria artigianale incontra la cura di ogni dettaglio.
0: E grazie agli imbattibili prezzi di fabbrica, lo stile non accetta compromessi. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30.
1: Vivaldi Moda, dove la moda incontra l'eleganza e la qualità artigianale diventa protagonista della tua cerimonia.
0: Scopri di più su vivaldimoda.it.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi diverto.

0: su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
6: Risparmio, vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
5: Evviva!
6: Fino al 10 maggio, con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, 2 confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
7: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: A Palazzo Esposizioni Roma torna World Press Photo, il prestigioso premio di fotogiornalismo internazionale. Vieni a scoprire gli scatti vincitori di quest'anno e la storia che ognuna delle immagini in mostra ci racconta. World Press Photo 2026, fino al 29 giugno. PalazzoEsposizioniRoma.it.
9: Potenza, leggerezza e spirito racing. Nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter nato per vincere nel traffico cittadino. E non solo. Vieni a provarlo da Kenmoto, negli showroom di Circonvallazione Clodia 7880 e Piazza Pio XI 5960.
10: Pewex conviene sempre di più. Fuselli di pollo a 2,99 euro al chilo. 2 confezioni di asparagi da 500 grammi a soli 5 euro. E in più trovi tantissimi prodotti 1 più 1. Prendi 2, paghi 1. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: l'arena dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Apriamo le porte dell'arena in questo lunedì mattina su Dimensione Suono Roma. Facciamo entrare i due gladiatori di oggi.
2: Eccoli, loro sono Valerio e Francesco. Ciao ragazzi.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora dai, conosciamoci. Valerio è una nostra vecchia conoscenza perché ha già provato a giocare ma non è riuscito a vincere. Valerio, ricordaci solo da dove ci chiami.
4: Da Roma.
2: E che fai di bello?
4: Il Corriere.
2: Corriere, bellissimo.
1: Francesco, nuovo. Presentati, da dove chiami e cosa fai di bello nella vita?
3: Allora, chiamo da Roma, io sono di Garbatella e sono uno studente di biologia.
1: Oh, attenzione, bene, laureando, eh?
3: Ci manca ancora un po', ancora un pochetto ci manca.
1: Ma prima o poi, Francesco, ci arriviamo. Allora, guarda, Valerio è stato contattato per primo, quindi gioca con le domande di Geppo di Dino. Quale preferisci?
4: Geppo.
2: Vai,
0: 3, 2, 1, 0.
2: Il simbolo chimico dell'argento.
4: Passo.
2: La band di We Are The Champions.
4: I Queen.
2: La via romana della dolce vita.
4: Chiarimetta.
2: Il simbolo chimico dell'argento.
1: È l'ultima, eh? Buttati.
2: Se ci pensi bene ci arrivi, dai.
1: Che morbida. Buttati.
4: SSR.
1: SR, SRL.
2: Scusate, no, scusa, sì. Allora, il simbolo chimico dell'argento, i simboli chimici di solito si usano le lettere che vabbè, comunque AG, Agrigento, Genova, AG, Argento. La band di We Are The Champions sono i Queen. La via romana della dolce vita, ma come via Ripetta?
1: Via Ripetta,
2: ma come via romana della dolce vita? È via Veneto, no?
1: È via Veneto.

0: combina il nostro Francesco.
1: Dai,
2: andiamo, forza.
3: 3, 2, 1, 0.
2: Francesco, chi è stato l'ultimo presidente dell'Unione Sovietica?
1: Stalin.
2: Se mi trovo sulle spiagge della Riviera del Conero, in quale regione italiana mi trovo?
1: Ripeti?
2: Se mi trovo sulle spiagge della Riviera del Conero, in quale regione mi trovo?
1: Puglia.
2: L'anno in cui è stata inaugurata la stazione Tiburtina? 2003, 2011, 2014?
1: 2011.
2: 2011? La risposta esatta, quindi si va allo spareggione. Oh! Incredibile!
0: Uno pari, ragazzi, uno pari, uno pari. Tagliare la risposta è giusta, però.
2: Allora, l'ultimo presidente dell'Unione Sovietica non è stato.
0: Stalin è
1: un po' troppo indietro.
0: Stalin è un po' remoto.
2: Gorbaciov.
0: Ah, non è stato lo zar Nikolaj.
2: Era lui, era Gorbaciov. Se mi trovo sulle spiagge della Riviera del Conero, mi trovo nella regione Marche. Quindi sono delle spiagge lì bellissime. L'anno in cui è stata inaugurata la stazione Tiburtina è l'anno 2011. Quindi

0: taglia, il premio resta qui da noi. Allora, quindi, per prenotarsi prima dell'altro dovrete imitare il verso di un animale. Francesco, tu mi imiti un animale a tua scelta, vai.
1: L'aquila.
0: Fammi sentiamo. L'aquila. Sembra più una cornacchia, però.
2: Però è fatta bene.
0: Valerio, tu che animale vuoi imitare?
3: Il cane.
0: Fammi il cane. Perfetto, vabbè, come fa lui bene. Il cane, ragazzi. Due umoristi stamattina.
2: Chi fa prima il verso dell'animale selezionato ha diritto a rispondere per primo. La domanda è facile, eh?
4: 3, 2, 1, 0.
2: Il regista del film Il Padrino.
0: No, vabbè, ragazzi. È passato pure troppo tempo per quello che mi riguarda. Niente. Sì, dopo controllato su internet.
1: No,
0: vai.
1: Tarantino?
0: Sì, Tarantino, ragazzi.
2: Stop.
0: Fermi tutti.
2: Ma come Tarantino?
0: Per carità. Per carità.
2: Ha fatto la rima, no? Padrino, Tarantino.
0: Francis Ford Coppola.
2: Allora, ragazzi, purtroppo mi dispiace. Risultato d'occhiale 1-1. La paglia rimane qui, mi dispiace.
0: Niente da fare. Ve l'ho detto. Se non riuscite a rispondere a questa domanda, dai, perché padrino, era troppo facile.
2: Parliamo di una colonna portante della cinematografia mondiale di tutti i tempi.
0: Un disastro. Vabbè, salutiamo Valerio e Francesco. Grazie per averci
1: aiutato.
2: Alla prossima, ragazzi.
0: E ricordate la trilogia dall'inizio alla fine. Oggi, perché domani vi interrogo.
5: Riascolta l'Arena dei Gladiatori sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: aggiornato la via della Dolce Vita.
1: Sì, negli anni 60 stavano tutti là.
0: Sì, tutti a via Rivetta stavano. Mica su via Veneto.
1: La macchina.
2: Buongiorno a Pepperino, Enrico da Roma.
0: Ciao Enrico.
2: C'è Francis Ford Coppola, lo sanno tutti. Ma che si sono da carriera, parlate di Ripetia. La Dolce Vita a via Rivetta.
1: Ma allora, però non c'è stato l'attore del padrino,
0: E chi è?
1: È Pippo Franco.
0: Premio Oscar,
3: La sveglia dei gladiatori.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
7: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
8: Parte oggi la nuova settimana di orientamento nelle 4 scuole d'arte e dei mestieri di Roma Capitale. Fino a venerdì 8 maggio, dalle 16 alle 19, sarà possibile conoscere dal vivo l'offerta formativa delle 4 scuole e ricevere informazioni direttamente da docente e personale in servizio. Dal 9 giugno torna Rock in Roma, la rassegna musicale estiva della capitale che spazia dal rock al pop, dall'urban all'indie, dal metal alla scena cantautorale. Ad oggi il festival conta 17 concerti che si svolgeranno tra l'Ippodromo delle Capannelle e l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. C'è tempo fino alla mezzanotte di domani per proporre iniziative nell'ambito di Roma Cura Roma, tutta mia la città, la grande manifestazione dedicata alla cura e alla valorizzazione degli spazi urbani in programma sabato 9 maggio. L'evento coinvolge singoli, associazioni, comitati, scuole, enti del terzo settore e istituzioni nella cura condivisa degli spazi comuni. Iscrizioni su romacura.roma.it.
9: Buongiorno da Francesca Proietti. Dopo le tensioni dei giorni scorsi tra Trump e Papa Leone, sarà il segretario di Stato il cattolico Marco Rubio a tentare di recuperare

0: viale da Tor Bella Monaca a Torre Maura, estendendosi fino a via Casilina. 6 arresti, 2 denunce, sanzioni amministrative per 1.000 euro. Una serata romantica è finita in tragedia. Un uomo accoltellato al torace, una donna arrestata per tentato omicidio. Una lite furibonda scoppiata sabato sera in un appartamento all'Appio Latino. I due si sarebbero incontrati su un sito di incontri. I Covas Scuola indicano lo sciopero generale delle scuole di ogni ordine e grado per le intere giornate del 6 e 7 maggio. Lo annuncia una nota. Per il momento è tutto. L'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno. Le 9:03.

0: Star Wars Day.
1: Oggi uscite vestiti da Jedi, da Sith, come pare, da Mandaloriani. L'importante è festeggiare questo fantastico evento.
0: Questa è la via e questa è la quarta ora della Sveglia dei Gladiatori, l'ultima, quella che chiude la prima parte della mattinata. Ritroveremo anche Leonora Scaiola con Chiacchiere da Bar e il nostro Antonio Giuliani.
1: Chissà, visto se è lo Star Wars Day, magari Leonora si è recata su una stazione spaziale in un bar di quelli, che ne so, tipo a Mosestre, no?
0: Sì,
1: le taverne,
0: sì,
1: quelle di Star Wars.
0: Vero.
1: Vabbè, comunque noi iniziamo adesso e ci porteremo fino alle 10.
0: Perché dobbiamo lanciare l'argomento delle nostre chiacchiere da bar, lo sapete, tutte le volte che c'è Leonora interroghiamo i gladiatori su uno specifico argomento. Stamattina è una cosa leggera, lunedì non abbiamo voglia di pensare. Raccontateci al 393 0119 119 se voi siete tra quelli che fanno il letto al mattino subito dopo svegli, oppure magari lo lasciate lì tutta la giornata e lo rifate quando rientrate da lavoro.
1: È brutto tutta la giornata così, no? Vabbè, ognuno poi c'è le sue abitudini. Fatecelo sapere comunque qual è la vostra di abitudine al 393 0119 119.
0: Fate il letto al mattino appena svegli oppure quando tornate da lavoro, e soprattutto perché? 393 0119 119.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo in un ufficio, un tizio c'ha una vicina di scrivania, una ragazza che sta sempre sui social, no? A un certo punto lui la guarda e fa così: e Cinzia? Lei fa sì. Sai cosa mi piace delle foto che posti online? Lei fa: gli occhi? No, il coraggio.
3: Riesco la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Dimensione suono Roma Gladiatori, buongiorno. Le 9:11 vi abbiamo chiesto al 393 0119 119 se voi siete quelli che fanno il letto al mattino appena svegli oppure lo fate al rientro.
1: Esatto.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno Gladiatori.
0: Tu nel letto c'hai cioè, lasciato il cellulare, secondo me.
1: Ma come si fa? Dai, forza,
0: non si sente niente.
3: Buongiorno Gladiatori da Carolina.
0: Ciao Carolina.
3: Troppo fantastico. Il letto io sinceramente lo rifaccio la mattina, a parte fine settimana, metà settimana si cambia un lenzuola, o a volte lascio addirittura la parte sotto scoperta, sai, qualche puzzola di piedi se uno la sera è proprio un imbecille che non ce li lava. Ciao a tutti.
0: Vedi, ognuno poi ha le sue esigenze,
1: Le
0: sue abitudini
1: soprattutto, no?
4: Buongiorno Alessandra da Roma.
0: Ciao,
4: io lo rifaccio nel pomeriggio dopo ritorno al lavoro, perché la mattina lo lascio tutto aperto, lascio l'aria che entra, uccide gli acari,
0: okay.
4: E sgrullo bene le lenzuola, le sbatto e poi lo rifaccio nel pomeriggio. Me l'ha consigliato un dermatologo tanti anni fa e da lì faccio così. Baci, buon lunedì.
0: Infatti, te lo confermo, grazie, baci anche a te, perché a quanto pare va fatto così, perché almeno una mezz'oretta prima di rifarlo, non subito al mattino, ok? In modo tale da far areggiare la stanza e uccidere gli acari della polvere.
5: Ciao Enrico, sempre Enrico da Roma.
0: Ciao Enrico.
5: E guarda, dipende, perché se c'ho tempo io lo rifaccio subito, ma spesso per lavoro esco alle 5:30 di mattina, quindi appena mi sveglio, doccia stile pompieri, se esce subito.
0: E parti subito, vabbè, poi ti ripeto, ognuno ha delle esigenze specifiche, quindi bisogna provare ad incastrare le due cose.
1: Però ecco, gli specialisti dicono sempre che quando uno si alza bisogna lasciarlo un pochino aperto e scoperto il letto, per farlo comunque arieggiare anche quello. Se lo rifai immediatamente appena ti sei alzato,
0: non ha
1: senso. Non hai tempo neanche di rinfrescarci un pochino, ecco.
0: Questo sarà l'argomento delle nostre chiacchiere da bar e come sempre c'è la nostra inviata Eleonora Scaiola.
1: Ciao Ele,
0: buongiorno, benvenuta.
1: Ele!
6: Ciao ragazzi, buongiorno! Mi sentite?
0: Sì, così è così. Stamattina. Niente da fare, Ele, ci riproviamo più tardi e così cerchiamo di capire anche in quale bar sei diretta stamattina. Sveglia!

0: Letti,
1: diciannove.
0: Parliamo di letti stamattina, eh?
1: Lo rifate appena svegli oppure quando tornate da lavoro? Forza.
2: Buongiorno ragazzi, Marco Furgonaro.
1: Ciao Marco.
2: Io c'ho il letto, c'ho la cuccia. C'ho una cuccia. La mattina, capito? Vado sempre per uno, vado.
1: Quindi.
2: Niente, vi auguro buona giornata ragazzi.
1: Grazie, ciao, buona giornata anche a te. Ti immagino nella cuccia, l'immagine fa tanto ridere. Comunque proviamo a rivedere se c'è Eleonora Scaiola.
3: Ragazzi, eccomi, dai. mi sentite?
0: Benissimo.
3: Allora io ho un indovinello per farvi capire in quale comune mi trovo.
0: Sentiamo,
3: vado,
0: dai.
3: Comune con le ali ma non è un uccello, porta i romani nel mondo bello, tra Roma e i castelli fa da ponte con il suo scalo sempre all'orizzonte. Dove sono?
1: È Fiumicino, Ciampino.
0: Come Fiumicino, Ciampino?
1: No.
3: Bravo! Bravo Rino e Ciampino! Allora questa mattina ci...
1: Zuppo e pan bagnato,
0: Scusa,
3: Questa mattina ci ritroviamo dagli amici di Ray Blue Bar, via Mura dei Francesi, ovviamente Ciampino, di fronte alla chiesa. Amici di Ciampino, e non solo, se siete nei paraggi raggiungetemi, perché così ci facciamo la nostra colazione e i nostri gadget. Ray Blue, vi aspetto, via
1: Ray
3: Mura dei Francesi.
1: Blue, Ciampino, ok, quindi mettete lì sul navigatore se siete in zona e passate a trovare Eleonora Scaiola.
0: Offrite un caffè dell'onore e l'onore vi darà qualche gadget di dimensione su Roma. Forza, fatelo subito.
3: Ma se vi va anche un biglietto aereo, che tanto ci abbiamo l'aeroporto a due passi, va bene uguale.
1: Senza bagaglio si viaggia così, al primo aereo disponibile.
3: Leggeri.
1: Andiamo dritti, va bene, grazie, e a dopo.
0: Ciao,
1: nel frattempo restate con noi perché torna anche Antonio Giuliani.
4: Go! Your Energy Music.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online.
2: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
3: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
4: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
5: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, in via del Corso 320, museodelcorso.com.
6: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio, per informazioni vai su casaidea.com.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo prendi 3 paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
9: Su Dimensione Suono Roma,
0: la sveglia dei gladiatori.

0: Ed Sheeran, Celestial, le 9:31, questa dimensione suono Roma, gladiatori, buongiorno. A proposito di Ed Sheeran, si è unito alla festa dell'Ipswich Town.
1: Lui è tifoso,
0: Ipswich Town, e quindi dopo la vittoria 3-0 contro il QPR, la squadra di Ed Sheeran è riuscita a raggiungere la promozione diretta nella massima serie inglese, quindi l'anno prossimo giocheranno in Premier League, e lui è andato lì a cantare con tutti i giocatori nello spogliatoio.
1: Che bello, vedi che bello?
0: Grande, tifosissimo di calcio Ed Sheeran, così come il nostro Antonio Giuliani. Andiamo,
2: Giuliani Doc.
1: Antonio,
0: eccolo.
3: Sì, ma tanto Sartranno ritornano giù,
0: dai.
3: Marco, ma all'Ipswich, sono di Ipswich.
0: Porca miseria,
3: Ipswich Town. È difficilissimo. L'Ipswich, dicevo, chi gioca il Town? Di Town, no? Allora, Rino, stavo sentendo l'argomento che hai scelto per oggi.
0: Sì,
3: e credo che tu abbia bisogno un po' di riposo, no?
0: Tanto riposo,
3: no? Ma no, sembra ironica, ma il riposo proprio perché, no? È il tema di oggi, vogliamo, no? Dirlo?
0: Rifare il letto.
3: Ah, vedi, e quindi riposo.
1: Prima, chi lo fa dopo, certo.
3: Allora, vogliamo anche chiedere se il pigiama è di cotone o di pile?
0: Cotone,
3: quelle che ci sono venute, le famose due pile?
0: Non ho capito,
3: scusami, che hai detto che
0: è importante, no? Sì. Il pigiama come l'intimo, 100% cotone.
3: Ma chi l'ha detta questa cosa delle lenzuola, di rifarle, non rifarle, lasciarle.
0: C'è un dottore, lui si chiama Karan Raji.
3: Karan Raji, manco ce l'hai a letto, dorme alla stazione. Ma che parla?
0: Lui dice che rifare il letto al mattino può essere un errore, perché bisogna fare
3: arrangiare. Ma lui si deve svegliare con queste fisse, capito? Vogliamo chiedere anche se dormono con gli slip o con i boss, i nostri gladiatori.
0: Lunedì prossimo,
3: oppure hanno litigato con la moglie e ci dormono proprio dentro al box, che ne so. Comunque io il letto non lo rifaccio mai, no, quando mi alzo, perché devo aspettare la sera per rifarlo con mia moglie, perché lei lo deve fare come quello che si faceva al militare, no?
1: Il cupo.
3: No, con le lenzuola quelle tutte stirate che gli devi tirare sopra i 2 euro rimbarza, non c'è rischio che te non faccia. E quelle lenzuola tutte stirate che alcune volte siamo andati a dormire alle 4 di mattina perché c'era mezza piega, no, rifallo. Ora però lei dorme per terra, va bene?
0: Come mai?
3: È perché sul pavimento è via che vengono. Gli ho messo il cuscino, dico dormi lì. Pensate che addirittura un mio amico una volta mi disse: c'ho mia moglie che è fissata per la pulizia. Una notte mi sono alzato per andare al bagno, sono tornato, ma arrivati a letto.
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: History 80.
1: Ultimo giro da fare insieme, ritorniamo nei fantastici anni 80 e ci fermiamo nel 1982. Proprio quell'anno in America esplodeva il mito di Supercar.
2: E in quegli anni in uno studio succede la magia, si incontrano i Queen e David Bowie e nasce Under Pressure.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

Ricordo sbloccato 1982, Queen, David Bowie, Under Pressure. Dimensione Suono Roma, buon lunedì a tutti i gladiatori che ci stanno ascoltando. Tra poco torniamo anche con Chiacchiere la Bar. Restate qui. Pronti?

0: Corsa.
1: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Roma eterna.
4: E il caldo pure?
5: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
6: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
5: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
7: Aureca Cash & Carry. Il Cash & Carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio, biffi maionese gourmet 820 grammi. Ketchup Twister 950 grammi a 2,89 euro. E cantina Bove Roggio Antico Montepulciano Trebbiano 75 CL a 1,49 euro. Maggiori info su aurecacashancarri.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
8: A Palazzo Esposizioni Roma torna World Press Photo, il prestigioso premio di fotogiornalismo internazionale. Vieni a scoprire gli scatti vincitori di quest'anno e la storia che ognuna delle immagini in mostra ci racconta. World Press Photo 2026, fino al 29 giugno. PalazzoEsposizioniRoma.it.
9: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.

0: fiori.it,
1: mdclima.it, climatizzatore Daikin 9000 BTU wifi incluso a soli 799 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima,

0: 4 maggio su Dimensione Suono Roma, siamo pronti a collegarci con la nostra Eleonora Scaiola.
1: Ciao,
2: applauso.
1: Buongiorno.
2: Dai ragazzi, buongiorno. Che meraviglia, Ray Blu, Ciampino e via Mura dei Francesi 129. L'ho detto bene?
1: Ti sento particolarmente ispirata, sì, l'hai detto benissimo, guarda.
2: Allora amici, io sono con un gruppo di persone meravigliose, il primo tra tutti un ex ballerino, Luca. Buongiorno Luca.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Ciao,
3: a tutti.
1: Ciao,
2: senti Luca.
1: Luca, davvero ex ballerino?
0: Facci vedere qualcosa, no?
2: Ex. Che fammi vedere?
1: Fa la minuetta.
2: Facci sentire qualcosa,
0: dai. La spaccata, che so. Dai.
3: E come va, faccio? Me vedete?
2: Ma no, vabbè, Luca,
1: ti riprende Eleonora.
2: Ma faccio una ripresa. Senti, tu queste pirouette le fai nel letto? Vabbè, questo non ci interessa, ci interessa sapere
1: Eleonora,
2: quanto.
1: Scusa,
2: no,
1: tu fai
2: le uscita
1: queste pirouette nel letto, scusa.
0: Perché tu le fai?
2: No, immagino. No,
0: a parte che
2: ragazzi, per favore.
0: La storia
2: ragazzi,
0: che ti ha fatto Lorenzo Palma,
2: Chiedo scusa agli ascoltatori perché
0: ieri sera su Instagram.
2: Ma ragazzi, ma non avete visto che ero totalmente persa, che non sapevo dove era Lorenzo Palma? No, poi mi vergogno da morire, scusa Luca, perdonali. No, io volevo sapere semplicemente se tu tiravi sul letto, se lo facevi, quando lo facevi.
3: Assolutamente sì, lo apro e poi me ne vado e lo...
2: Lo apri, te ne vai e poi quando torni a casa?
3: E quando torno mi rinfilo sotto.
2: quindi non lo rifà. Bello, giusto così ragazzi. Va bene Luca, vuoi fare un saluto?
3: Un saluto a tutti i ragazzi, grandi.
0: Ciao, grandi.
2: Vai Ernesta, vai che è il tuo turno. Il tesoro, come rifà?
0: Che bel nome.
4: Buongiorno.
0: Ciao Ernesta.
4: Come state?
0: Noi bene. Tu
2: bene,
0: come stai?
2: Ernesta,
4: io bene, grazie. Questa giornata è una nuova esperienza.
2: Una nuova esperienza,
0: esperienza
2: per te,
0: facendo?
2: Ma come che sei?
4: Con questa simpatica ragazza.
0: Ah, come allora, l'intervista alla radio. Ah, ok, scusami.
2: Senti, come sto letto, come lo ritiri tu?
4: Lo lascio aperto un'oretta e mezza con le finestre aperte e poi lo ritiro su.
2: Ok ragazzi, quindi abbiamo capito che Ernesta è quella che adotta il metodo migliore.
0: Sì,
2: poi
0: confermo.
2: Andiamo avanti. Abbiamo il nostro amico.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao
2: tesoro.
0: Ragazza, alla prossima.
2: Buongiorno Masi.
5: Buongiorno a voi a tutti.
2: Allora tesoro, dici tu invece che situazione hai per questo letto?
5: Io il letto torno a casa dopo 16 ore di lavoro e chiedo a mia moglie, l'hai fatto il letto?
2: No!
0: Bisogna dare una mano però, Masi. Non è che
5: ma frate, ma come una mano? Io lavoro tutto il giorno.
0: Non è che lei sta così a fare...
5: Ma io... Ma sai che c'è? Io arrivo a casa e mi incazzo pure. Per...
2: No!
5: Sì! Ma è così, lei mi dice, fallo te!
0: Ascolta,
5: ma come faccio io?
0: No, va bene, ma sì, il mondo è cambiato, ci siamo evoluti, capito?
5: Sì,
0: ora
5: sì,
0: in casa 50 e 50.
2: Giusto! Senti, Massi, mi dice un'altra cosa. Se io so che qua chiedo scusa. So che qua hai dei prodotti chetogenici fantastici, ragazzi, la mattina possiamo venire a fare colazione senza sensi di colpa.
5: Bravissima, qui abbiamo i prodotti chetogenici e low carb. Potete fare colazione senza sensi di colpa.
1: Ah,
5: e non fate neanche il letto qua.
2: Ottimo. Oh ragazzi, infatti stamattina mi sono ritrovata con un gruppo d'atleti, abbiamo parlato d'alimentazione, di sport, è stato meraviglioso. Va bene, vuoi dire qualcos'altro?
5: Che avete una conduttrice bellissima.
2: Ammazza, vabbè, io oggi mi va la grande.
0: Guarda,
2: vabbè,
0: ma
2: ragazzi,
0: sì, te la
2: oggi...
0: regaliamo, tienitela stretta, no. Ok?
5: Sei un bugiardo, sei, vedi l'ora che viene lei in studio.
2: Sto male. Va bene ragazzi, allora io vi do appuntamento al prossimo mercoledì, signori, non so se volete fare un saluto.
3: Tante cose belle e grazie. Non fate il letto la mattina.
2: Va bene ragazzi, io vi do appuntamento a mercoledì prossimo in chiacchiere da bar. Ciao a tutti da Ray Blu a Ciampino.
0: Ciao.
6: Sveglia gladiatori. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Freestyle. Chiudiamo così il lunedì mattina di Dimensione Suono Roma Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Quindi questo letto lo fate la mattina oppure lo fate quando rientrate?
1: Ognuno lo fa quando gli pare, eh?
2: Io e Polino so chicco, io che non riparto il letto tutte le mattine, piena vita.
0: Poi?
2: Però mi veniva sempre male. Ho smesso di farlo quando mi sono accorto che c'era mia moglie dentro.
0: Un piccolo dettaglio può fare la differenza, amico mio. Vi lasciamo con Gianmarco Callari e vi ricordiamo i prossimi appuntamenti.
1: A mezzanotte con la notte dei gladiatori e domani mattina torniamo alle 6 in punto con la puntata del martedì, quando il lunedì sarà ormai un lontano ricordo.
0: Geppellino e De Niro vi salutano, gioia infinita a tutti.
1: Peace and love.
0: Ciao.
3: Noi ci sentimo domani. Ciao.
4: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
5: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
4: Su dimensionesuonoroma.it.
6: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
10: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere.

0: esecutiva. L'attività investigativa condotta dalle Fiamme Gialle della compagnia di Colleferro è scaturita da una serie di verifiche fiscali nei confronti di imprese operanti nel settore dei supermercati tra Palestrina, Tivoli e la capitale. Blitz della Polizia di Stato nel quadrante est della capitale, da Tor Bella Monaca a Torre Maura fino a Via Casilina, 6 arresti, 2 denunce, sanzioni amministrative per 1000 euro. Un 29enne originario del Mali, pasticcere alla Garbatella, la scorsa notte è stato avvicinato da 3 auto con a bordo dei ragazzi che lo hanno colpito sul casco e sulla felpa con delle uova. Il pasticcere per ora non ha sporto denuncia, ma ha raccontato ai colleghi e agli amici dell'associazione Mamma Termini che lo stanno aiutando a cercare testimoni. Infine il teatro, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli, Paolo Calabresi sarà protagonista insieme a Carolina Di Domenico di Tutti gli uomini che non sono. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Le 10 e 4 minuti.

0: per viverci anche questa seconda parte della mattinata del lunedì 4 maggio. Buongiorno a tutti da Gianmarco, un bel 10-13 anche stamattina, dove non può assolutamente mancare la nostra grande protagonista, che lei è la musica. E allora ecco quattro hit senza interruzioni che partono subito forte con Bob Sinclair.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 2006.

DJ francese Kunx, che ormai conosciamo bene da una decina di anni. Infatti proprio nel 2016 si fece conoscere in tutto il mondo, soprattutto in Europa, grazie a This Girl. Questo è il nuovo singolo Getaway con Boys Noize, che va a chiudere la prima 4 for You di oggi, di questo lunedì 4 maggio. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Sì, state con noi, mi raccomando. Se cercate leggerezza, se cercate divertimento, la musica giusta, non ve ne pentirete, soprattutto da qui alle 13.

0: Ai di Mark and Cremont, DLC, no, si chiama Hands Up, l'abbiamo ritrovata nel nostro lunedì mattina di Dimensione Suono Roma. 4 maggio, molti fan qua della capitale, fan non posso spoilerare di cosa, però oggi festeggiano, c'è molto da festeggiare, non solo a Roma ma un po' in tutto il mondo. Sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla, a loro invece dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli. Tutto grazie a Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, è semplice ed è vitale. Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Safe! Buona domenica!
3: Una notte e poi più niente, si spegne come le stelle.
2: Serb, Rita Ora, If It's Not Love. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo prendi 2 paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo 2 pezzi a 1,49 euro.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
7: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi, da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
8: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo 2 veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
9: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative e iscriviti su www.unicampus.it.
10: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, 2 confezioni da 6 per 1,5 litri, 2

Nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.

uno dei tantissimi dischi pazzeschi di Avicii, Addicted to You, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Buongiorno a tutti, buon lunedì da Gianmarco. A marzo c'è stato proprio qua a Roma, all'Auditorium Conciliazione, Star Wars, il ritorno dello Jedi in concerto con l'orchestra italiana del cinema, che ha eseguito dal vivo proprio la celebre colonna sonora di John Williams in sync con il film. Eccola! Che meraviglia, ragazzi! Bellissimo, ufficialmente colonna sonora tra l'altro anche di oggi, di questo lunedì 4 maggio, perché capita lo Star Wars Day. Non è alcuna trovata pubblicitaria, è tutto merito dei fan della saga, anche tanti fan romani. Questa giornata è nata in realtà da un gioco di parole proprio sul 4 maggio, dall'espressione celebre "che la forza sia con te", ovvero in inglese "May the force be with you", arrivando poi a "May the fourth, 4 maggio, be with you". Ecco, c'è stato questo gioco di parole che è tanto semplice quanto geniale, nel corso degli anni ha portato a radunarsi i fan appassionati per maratone di film della saga, meme, gente vestita dai vari personaggi del film, e spesso, soprattutto all'estero, anche chi non è un fan si sente proprio coinvolto da questo clima di festa. Tra l'altro dovrebbe diventare lo slogan della vita di tutti i giorni di tutti noi romani: che la forza sia con noi.

0: ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma, e vi facciamo ascoltare tra un istante anche un po' di musica nuova, ma proprio nuova nuova.
1: Che dai e sia con te.
2: Ciao Mollicone, sai chi ti saluta? Gilberto e Francesco.
3: Ciao Don, sai chi ti saluta? Ma Patrizia la tassista, e ti saluta da tutta Roma.
4: Mamma mia ragazzi, il Mollicone è veramente top del top. Oh, bella Mollicone.
5: Che dai e sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
7: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
8: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
7: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
9: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
10: Risparmio, vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
9: Evviva!
10: Fino al 10 maggio, con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
11: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Potenza, leggerezza e spirito racing. Nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter nato per vincere nel traffico cittadino. E non solo. Vieni a provarlo da Checkmoto, negli showroom di Circonvallazione Clodia 7880 e Piazza Pio XI 5970.

0: uno dei più attesi in piazza San Giovanni venerdì scorso in occasione del concertone del 1° maggio è stato Safe, che adesso è fuori con un nuovo pezzo che diciamo strizza un pochino parecchio l'occhio, perlomeno nel titolo, al weekend. Buona domenica!
1: Dimensione Suono Roma.

bello, bello, bello il nuovo singolo di Safe, una delle novità della settimana. Buona domenica su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale, ovviamente periodo di musica nuova, quindi che succede? Esatto, gli artisti girano l'Italia da nord a sud, non si sottrarrà, diciamo, da questo meccanismo nemmeno Safe, che lo ritroveremo qua a Roma il 27 ottobre all'Atlantico. C'è ancora un po' di tempo, è vero, però come sappiamo anche per i concerti c'è bisogno di programmare in anticipo. Chissà se li rivedremo mai tutti insieme, tutti e quattro, e magari a Roma, ma proprio magari arrivano.

di Talk to You su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale in questo lunedì 4 maggio, giornata di sorteggi per quanto riguarda gli internazionali d'Italia di tennis, iniziati proprio da pochissimi minuti, sorteggi.

0: Talking Horror, Charlie Puth, Selena Gomez su Dimensione Sonoro. Ma è arrivato il momento di andare in redazione.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: La Regione Lazio informa.
7: Nuovi alloggi di edilizia popolare Ater assegnati alle famiglie in graduatoria. Alla presenza del presidente della Regione Lazio Rocca e del commissario straordinario di Ater Roma Orazio Campo è stato inaugurato un nuovo edificio residenziale a Tor Vergata. La palazzina, che accoglierà 42 famiglie, si inserisce all'interno di un complesso composto da 4 edifici. I primi 3 realizzati nei primi anni 2000, l'ultimo rimasto per anni incompiuto a causa della mancanza di fondi. Grazie a un rifinanziamento della Regione Lazio pari a 5,7 milioni di euro, Ater Roma ha potuto riavviare i lavori e completare l'opera, rendendo disponibili i nuovi alloggi.
0: Buongiorno alla redazione, sentiamo le notizie dalla capitale.
8: Buongiorno da Francesca Proietti. Paura nel centro di Rocca di Papa e Castelli Romani. Questa mattina, mentre serviva la colazione ai clienti, la titolare di un bar è stata pestata da un uomo. I presenti che hanno assistito alla scena hanno chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno soccorso la donna, portata poi in ospedale. L'aggressore è scappato e si è barricato in casa. Sul posto c'è il negoziatore e le forze speciali di primo intervento. Tutta la zona del centro del paese è sigillata dai militari. È in corso la contrattazione con l'uomo. Una ragazza conosciuta sul web, poi l'appuntamento è finito nel sangue. Un ragazzo è stato accoltellato al petto da una 32enne. Trovato in strada nella zona di Colli Albani, ha inizialmente riferito di essere stato vittima di una rapina. Gli investigatori hanno poi ricostruito l'accaduto. La donna colombiana è stata arrestata. L'uomo, con una profonda ferita al petto, è stato portato in ospedale. I finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per equivalente, per un valore complessivo di circa 4,5 milioni di euro. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Tivoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha interessato 5 persone fisiche, 3 entità societarie coinvolte in un articolato sistema di frode fiscale e contributiva. L'attività investigativa condotta dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Colleferro è scaturita da una serie di verifiche fiscali nei confronti di imprese operanti nel settore dei supermercati tra Palestrina, Tivoli e la Capitale. Il calcio alle 18.30 Cremonese-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. Ed ora il nostro approfondimento.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
9: E cosa ci riserverà oggi, domani, dopodomani Trump? Quali altre uscite, quali colpi di scena, quali provvedimenti, quali minacce, quali blandizie? Il problema è di un leader americano che parla molto e agisce anche molto, purtroppo. Il leader che ha catturato Maduro a Caracas e l'ha portato negli Stati Uniti. Il leader che ha attaccato il 28 febbraio insieme a Israele, bombardando l'Iran in una guerra che ancora non finisce, che ha portato alla chiusura dello stretto di Hormuz. È anche il leader però che è riuscito a ottenere la tregua lunga su Gaza con il famoso Board of Peace. A che fine ha fatto il Board of Peace? E cosa deve fare? Tutto questo sballotta la comunità internazionale, insieme ovviamente alle offerte e minacce agli alleati. Ci siamo andati di mezzo anche noi come Italia, ed è il motivo per cui domani arriva nel nostro paese e in visita al Vaticano il segretario di Stato americano Rubio, per cercare di comporre i cocci, di tirar su i pezzi che sono stati rotti dalle bordate di Trump e di Vance contro il Papa e anche da dalle minacce dello stesso presidente americano nei confronti del nostro paese, accusato di non aver fatto nulla per aiutare nella guerra d'Iran e minacciato, come sappiamo, di un ritiro dei soldati americani dalle basi del nostro paese. E cosa succederà? Rubio porterà una parola di ragione, non dico di scuse che non è pensabile, di composizione oppure no? Ecco, a questo siamo appesi, fino al prossimo, evidentemente, post di Trump.
10: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast, sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
0: Andiamo sulle 11 un minuto.

Soleroi su Dimensione Sonora Roma, lunedì 4 maggio 11.08. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Allora, uscita stamattina questa notizia: il laghetto dell'Eur diventerà prestissimo balneabile. Che ridi, scusa, ma non si ride, ma perché ridi? No, dai, rifacciamolo: il laghetto dell'Eur sarà prestissimo balneabile. Con tuffo è molto meglio. Cioè, questo progetto di trasformazione in piedi da tempo che punta a renderlo completamente balneabile entro il 2027. Quindi ormai ci siamo, sembrava una data, un anno lontanissimo, manco per sogno, perché lì è dietro l'angolo. L'iniziativa prevede drenaggio dei fondali per la rimozione.

dei fanghi accumulati, l'introduzione di microrganismi specifici per migliorare la qualità delle acque e poi si spera così di creare addirittura un'oasi urbana un po' al pari di quelle che già sono presenti in molti capitali europee, con una nuova spiaggia o comunque punto relax, addirittura stabilimenti dove prendere il sole e, per chi avrà coraggio, farsi un bel bagno.

Su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Ma lo vorreste un premio, un regalo perfetto per questa primavera 2026? Primavera? Sì, no, primavera, confermo con la R. No, arriva il premio tra poco, quindi tutto quello che dovete fare è tenere con voi il vostro caro inseparabile smartphone. Il fascino delle damigelle è un sogno che si avvera, ma con come coordinare stili e taglie diverse? Scegli l'eleganza senza compromessi di Vivaldi Moda, l'unico che realizza il modello scelto per le damigelle in tutte le taglie, per un risultato elegante e perfettamente armonioso nel tuo grande giorno. Qualità artigianale, vasta scelta e un assortimento incredibile a prezzi imbattibili direttamente dalla fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Prepara lo smartphone, tra poco si gioca.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
4: Insieme a Comuni Italia per il più grande evento di sport, salute e solidarietà per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure.
5: La Race for the Cure è a Roma dal 7 al 10 maggio. Iscriviti a www.raceforthecure.it.
6: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
7: Pewex, il risparmio raddoppia! Fino al 7 maggio prendi 2 e paghi 1. Pasta di semola garofalo 500 grammi, 2 pezzi a soli 1,49 euro. E super offerte come olio extravergine di oliva cirio da 1 litro a 4,39 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
0: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
8: Eccolo qua il premio che stavate aspettando. Andiamo a teatro, perché a Teatro Sistina dal 21 maggio arriva Mi pare ieri, con Michele La Ginestra che ripercorre i suoi 40 anni di carriera, la storia del grande amore per il teatro e per il palcoscenico, un percorso fatto di intuizioni, sogni e fantasia che restituisce il senso profondo di un mestiere artigianale costruito sull'esperienza, sulla cura dei dettagli, su una preziosa gavetta. Due ingressi in palio adesso per provare a vincerli. Inviatemi un messaggio WhatsApp al 3930 119 119, scrivendo Sistina. Scrivete Sistina e inviatemi il messaggio ora tramite WhatsApp al 3930 119 119. Come detto, in palio due ingressi per Mi pare ieri a Teatro Sistina dal 21 maggio. 3930 119 119, inviate adesso il vostro messaggio con scritto Sistina e in bocca al lupo. E vi dico anche che torneremo a giocare più tardi tra le 16 e le 17 con Don Cash.
9: Game on. Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
10: Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, in via del Corso 320. museodelcorso.com.

Sweet Dreams, Storia del Ritmo 2005, Are Made of These, ovviamente il titolo di questo pezzo, che è andato a chiudere un altro forfoglio nel nostro lunedì mattina. Guarda chi torna, Lady Gaga.

0: riguarda il 2026. Per ora, pronti a correre, divertirvi e vivere una giornata speciale, perché il 17 maggio arriva la Joy Run a Castel Romano Designer Outlet. Scegli il tuo percorso: 10 km competitiva certificata FIDAL, 10 km non competitiva oppure 5 km fun run, perfetta per tutta la famiglia. È l'occasione giusta per rifare il guardaroba con i migliori brand sportivi come Skechers, Adidas, Puma e Under Armour. Iscriviti ora e unisciti alla corsa più divertente della stagione. Castel Romano Joy Run, accendi l'energia, vivi la corsa.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Siamo in casa di Geppino, il nonno chiama il bambino e fa: Geppino, mi fai una cortesia? Geppino fa: dimmi nonno. E il nonno gli passa dei soldi e fa: va in farmacia, vamma a comprare Viagra. Se mi fai questa cortesia ti regalo 20 euro. Capirai, Geppino prende i soldi, va in farmacia e gli compra tutto. La mattina dopo Geppino si sveglia, va a scuola e sul comodino trova 50 euro. Tant'è che va in camera dal nonno e fa: nonno, ma mi avevi detto che mi dai 20 euro? E il nonno gli fa: l'altra 30 te le manda tu nonna.
3: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Roma eterna.
5: E il caldo pure?
1: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
6: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung, con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
1: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
7: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
8: Risparmio, vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
7: Evviva!
8: Fino al 10 maggio, con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.

Roma al ritmo della capitale. Allora abbiamo l'identikit di quello che sarà il nostro smartphone in futuro, o meglio potrebbe essere, perché ognuno parla del modello che ha niente di sviluppare. Non ci saranno applicazioni, no, le nostre care app, dimentichiamole per sempre, verranno sostituite da agenti di intelligenza artificiale capaci di comprendere il contesto dell'utente in tempo reale, una roba complicatissima. Allora questo progetto prevede una combinazione di modelli, come detto, di intelligenza artificiale integrati direttamente all'interno del telefono, e l'obiettivo è quello di offrire un'esperienza personalizzata ad ognuno di noi, capace di gestire ogni compito quotidiano senza passare per store digitali esterni. Cioè praticamente decideranno tutto loro, chi chiamare, chi mandare messaggi. Comunque produzione prevista per il 2028, ma chissà da qui al 2028 quante volte cambieranno idea. Invece previsto prima questa norma legata alla batteria, alle batterie, insomma la comunità europea, il regolamento UE si è imposto, ha imposto batterie removibili per i nuovi smartphone. Ma la domanda che ci poniamo stamattina è: sarà veramente così? Ho dei dubbi, tra poco chiariremo tutto.

Afrojack Nayer su Dimensione Suono Roma in questo lunedì mattina. Insomma, abbiamo parlato qualche settimana fa di questo nuovo regolamento dell'Unione Europea che impone batterie removibili per quanto riguarda gli smartphone, i nuovi smartphone che verranno prodotti a partire dal 2027. Ma poi, insomma, il percorso sappiamo che è sempre più complesso di quello che ci si aspetta, tra deroghe, norme parallele che, diciamo, scavalcano questo regolamento, vari vincoli, diciamo che poi gli esperti, chi ne capisce nel settore, sostiene che questa rivoluzione sarà limitata. Comunque una cosa è certa, se ci aspettavamo proprio lo sportellino, la cover posteriore, come i telefoni di tantissimi anni fa che si sganciava, si prendeva la batteria, si estraeva a nostro piacimento, beh, dimentichiamocelo, perché non sarà così.

0: su Dimensione, sono Roma, torniamo subito in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vince Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
0: Come detto, rieccoci in redazione per le news dalla capitale.
5: Buongiorno da Andrea Soprani. A Rocca di Papa una barista sessantenne è stata aggredita violentemente alle prime ore del mattino da un vicino di casa, un uomo di origine siciliana sui 35-40 anni che non avrebbe dato segni di squilibrio prima da quanto risulterebbe ai residenti. La donna è stata salvata dal figlio, ora è in codice rosso. Secondo le testimonianze l'uomo sembrava fuori di sé, con una bottiglia di vino in mano e forse anche sotto effetto di sostanze stupefacenti, e risulterebbe ferito anche lui. L'uomo è poi fuggito e si è barricato in casa. Sono in corso le trattative per la resa. Stava sistemando il filo per stendere i panni sul balcone quando è precipitato nel vuoto. Un uomo rimasto gravemente ferito e trasportato d'urgenza in ospedale. Il 48enne romano ha diverse fratture, anche se non sembrerebbe in pericolo di vita. L'incidente si è consumato intorno alle 11 di sabato mattina in zona Borghesiana Pratofiorito, nel sesto municipio delle Torri. Un nuovo ponte sul Tevere, il 36esimo tra le due sponde di Roma, dalla fondazione della città. È quello che sorgerà entro qualche anno tra Valco San Paolo, quartiere universitario e sportivo, nella zona sud della capitale, e l'area della Magliana. E prenderà forma presto grazie al lancio di un nuovo concorso di progettazione internazionale bandito dall'Ordine degli Architetti. Teatro Eliseo a Roma, la storica sala è ancora in vendita. Chiuso dopo il Covid, la Regione Lazio avrebbe voluto comprarlo ma poi ha rinunciato. L'annuncio ora è sul sito di un'agenzia immobiliare. Il prezzo sarebbe sceso a 18 milioni dai 24 iniziali. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Mezzogiorno.

2026 con canzone estiva Annalisa, ci pensa lei a chiudere. Un'altra 4 for you su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, siamo sempre più vicini al pranzo e noi ci adeguiamo anche con ciò di cui andremo a parlare, tra pochissimo.

0: Up That Hill su Dimensione Suono Roma. In attesa del pranzo di questo lunedì, noi tra non molto andremo ad ascoltare anche un disco nuovo come questi.
1: Novità,
2: novità,
1: music, le novità di questa settimana.
2: Topic, Becky G, Sorry Papi, Harvey, Lie to Me, Rivaz Remix. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
6: Potenza, leggerezza e spirito racing. Nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter nato per vincere nel traffico cittadino. E non solo. Vieni a provarlo da Kenmoto, negli showroom di Circonvallazione Clodia 7880 e Piazza Pio XI 5960.
7: Spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
8: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
9: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri i nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative. Iscriviti su www.unicampus.it.
10: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2% grammi, 2 confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando

Su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale, no? Altro che 5 gocce, 5 pizze mi mangerei io. No, visto che siamo nel momento del pranzo, c'è questa analisi anche per quest'anno di altro consumo in 30 città, le principali italiane, sul costo medio di pizza più bibita. Cioè, diciamo che ormai una serata base di pizza e bibita con meno di 10 euro è diventato un sogno. A Roma sì, da tempo, anche in generale purtroppo in tutta Italia, fatta eccezione per rarissimi casi come ad esempio Reggio Calabria e Livorno, e in generale i prezzi più alti si trovano a Bolzano, dove l'accoppiata pizza e bibita ci costa mediamente più di 15 euro. Palermo è sulle stesse cifre, ma è la città con maggiore variabilità di prezzi, cioè pensate che addirittura si può arrivare fino a 28 euro, una roba incredibile. Ci chiediamo: e Roma com'è messa in questo 2026? Roma, diciamo, come costo medio, ricordiamolo, pizza più bibita, siamo agli 11,45 euro. Resta tutto sommato accessibile, considerando poi che è la capitale d'Italia e si trova insieme alla maggior parte delle città italiane nella fascia 10 e 12 euro per ora.

0: tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Il momento in cui un papà accompagna la sposa all'altare è un'emozione che resta per sempre. Vivilo con l'eleganza che meriti. Da Vivaldi Moda trovi tight, mezzo tight e smoking classici, ma anche abiti sartoriali dal taglio giovane informale, perfetti per ogni stile. La sartoria interna garantisce una vestibilità impeccabile per ogni stile e per tutte le taglie. Il tutto a prezzi imbattibili direttamente dalla fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Roma eterna.
5: E il caldo pure!
6: MD Clima è la soluzione.
7: I veri professionisti del clima a Roma.
8: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung, con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
9: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
10: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio Coca-Cola, Fanta, Sprite, bottiglia in vetro da 33 cl a 67 centesimi e Bisanzio prosciutto bizantino 6 chili circa a 8,99 al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendite riservate ai possessori di partita IVA.
11: A Palazzo Esposizioni Roma torna World Press Photo, il prestigioso premio di fotogiornalismo internazionale. Vieni a scoprire gli scatti vincitori di quest'anno e la storia che ognuna delle immagini in mostra ci racconta. World Press Photo 2026, fino al 29 giugno. PalazzoEsposizioniRoma.it.
12: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
13: Da Pewex il gusto conviene! Fino al 7 maggio prosciutto crudo Ferrari 3 etti a 5 euro e piccantino Buona Tavola Sini a 99 centesimi letto. Corri nei punti vendita Pewex, trovi tanti prodotti uno più uno, prendi due e paghi uno. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
14: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 799 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: sport, abbiamo tanta voglia di essere in forma, cioè mi auguro di sì, mi auguro che la risposta sia sì per tutti quanti all'ascolto. E allora, in attesa di coprire un metodo che promette di essere rivoluzionario, ascoltiamo la nuova di Madonna e Sabrina Carpenter.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Dimensioni Suono Roma, una delle novità della settimana, ascoltata in questo lunedì 4 maggio, quasi, anzi, ma sì, ormai ufficialmente nel momento del pranzo. Arriva Xenia, ma non esiste Xenia senza
1: sigla.
0: È fomentatissima perché sta sigla,
1: ma
0: ragazzi.
1: Mi piace. Voglio andare in Norvegia.
0: Benvenuta,
1: solo
0: sì.
1: Per conoscere The Pause.
0: Beh,
1: non mi attrae la Norvegia, devo dire. Non mi ha mai.
0: Però diciamo che nella musica è un paese che si sta facendo valere tantissimo, nella musica elettronica, soprattutto, beh, del resto Kaigo su tutti. A primeggiare. Vabbè, ciao Xenia.
1: Ciao Gianmarco, buon lunedì a tutti voi.
0: Il weekend
1: andato.
0: Buono, un bel positivo. Sì,
1: un bel bilancio.
0: Un bel bilancio, bene. E invece tu, dal bilancio alla bilancia, perché dobbiamo anche stare attenti alla forma fisica,
1: certo.
0: No? Quindi come ci si tiene in forma?
1: È facendo attività fisica.
0: No. Aprendo Instagram, TikTok e guardando i trend. No, non è vero, sto scherzando, però molte persone purtroppo fanno questo. Cioè, invece di andare in palestra e rivolgersi a persone che ne sanno, aprono i social e seguono i trend.
1: Déjà vu.
0: Ce n'è uno.

0: Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta su Dimensione Sonora. Ecco, Jennifer Lopez è una molto attenta al fisico,
1: alla
0: no?
1: linea,
0: alla forma. C'è questo trend, tanto per cambiare, dei social, si chiama il metodo della camminata 666. Ha successo perché non è costoso, non costa nulla. No, vabbè.
1: Non c'entra nulla.
0: Non costa nulla, non servono attrezzi da palestra, roba costosa, non sono allenamenti pesanti, ma consiste nel 6 minuti di riscaldamento.
1: Perfetto.
0: Poi 60 minuti di camminata a passo sostenuto, quindi ma che devi
1: un'ora di camminata.
0: Dove, attenzione, è importante il ritmo costante in questi 60 minuti.
1: Sempre lo stesso
0: minuti.
1: Passo, senza fermarsi.
0: Poi finale 6 minuti di defaticamento.
1: Ok.
0: Molti scelgono di praticarlo alle 6 del mattino o alle 6 del pomeriggio per rimanere coerenti col nome del trend e, come detto, ha numerosi benefici, ma lo scopo principale non è l'affaticarsi, è essere costanti dall'inizio alla fine, seguire lo stesso ritmo. E pare che
1: ne dicono gli esperti, non TikTok.
0: No, gli esperti non si esprimono perché dicono: venite da noi, vi facciamo i programmi noi, schede personalizzate. Diciamo che mi sento molto vicino a quello che pensano gli esperti.
1: Io in generale dico: facciamo parlare i professionisti, quindi affidiamoci a loro
0: anche per quanto riguarda le diete e l'alimentazione. Certo.

0: vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
1: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
2: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
3: Bentrovati da Andrea Soprani. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo d'indagine per sequestro di persona in relazione all'abordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 barche della Global Sumut Flottiglia avvenuto la notte del 29 aprile al largo di Creta in acque internazionali. All'attenzione dei PM di Piazzale Clodio sono arrivati tre esposti, tra cui due che riguardano la posizione degli attivisti Tiago De Avila e Saif Aboukesheikh, attualmente detenuti in carcere, che sono stati prelevati mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane. Questa mattina la visita al Quirinale degli atleti vincitori della Coppa Davis e della NJK Cup. Il tennis ormai è una disciplina di quelle leader grazie a queste campionesse e a questi campioni. Forse solo australiani e americani hanno vinto tante volte di fila queste competizioni come avete fatto voi. Così il presidente del CONI Buonfiglio nel suo discorso davanti al presidente della Repubblica Mattarella, che ha poi detto: abbiamo visto ieri a Madrid con Sinner che continuano i successi. Adesso aspettiamo con fiducia gli internazionali di Roma e il Roland Garros. Non soltanto per Sinner ma per tutti voi. Io mi auguro di aspettarvi e anche di vedervi, così Mattarella. Un nuovo ponte sul Tevere, il 36esimo tra le due sponde di Roma dalla fondazione della città, è quello che sorgerà entro qualche anno tra Balco San Paolo, quartiere universitario e sportivo nella zona sud della capitale, e l'area della Magliana, e che prenderà forma presto grazie al lancio di un nuovo concorso di progettazione internazionale bandito dall'Ordine degli Architetti. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
2: time it is. Ce ne sono le 13:01.
4: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
2: Uff, ci siamo pronti a vivere questo lunedì 4 maggio in pausa pranzo. Si ricomincia, si riparte un'altra settimana da scrivere insieme dalle 13 alle 16 con me. Io sono Xenia, baci e abbracci a tutti voi lì fuori. Un po' di stanchezza post weekend, ma ci riprendiamo con le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
4: Rhythmic History 93.

Mi piaci tanto su Dimensione Suona Roma il ritmo della capitale lunedì 4 maggio. Tra le cose che ci piacciono tanto, sicuramente nella top 3 c'è dormire, fare pisolini. Ecco, a Seul centinaia di persone qualche giorno fa si sono ritrovate in un parco pubblico lungo il fiume Han per partecipare ad una gara di sonno. Non è uno scherzo, ma è un evento che si è tenuto davvero, organizzato per accendere i riflettori su un problema serio: la cronica mancanza di riposo in Corea del Sud, che è uno dei paesi più stressati e insonni al mondo. Non ci hanno visto in Italia però, perché ci siamo anche noi in questa classifica dei più stressati e insonni al mondo. In ogni caso, i partecipanti, spesso in pigiama o travestiti in modo ironico, si sono sdraiati

su materassini e hanno iniziato a dormire. Tutto questo mentre giudici e sensori monitoravano il battito cardiaco per valutare la qualità del sonno. Più profondo e stabile, più possibilità di vincere c'era. Ecco, ci sono stati delle discussioni in merito, perché dietro questa idea non c'è solo curiosità, quindi controllare come e quanto dormono le persone in Corea del Sud, ma stabilire un determinato modo di vivere e di riposare, perché in Corea si dorme poco, spesso per ritmi di lavoro e studio estremi, e questa gara serve proprio a normalizzare il riposo e ricordare quanto sia fondamentale per la salute. Dunque, signori, organizzate anche qui un evento del genere. Abbiamo parecchi parchi che possono ospitare dormitori e so per certo che molti ascoltatori di Dimensione Suono Roma parteciperebbero molto volentieri a questa gara di sonno. Che ne so, ci mettiamo a Villa Borghese, Villa Ada, qualunque cosa, va bene. Basta un lettino, ma anche un asciugamano steso a terra e ci addormentiamo di sicuro. Poi monitorate quello che volete, basta che il problema poi si risolva e che insomma si riesca a capire e a trovare una soluzione, perché anche qui in Italia possiamo definirlo, siamo uno dei paesi più stressati e insonni del mondo.

0: dell'evento del sonno a Seul e siete intervenuti.
1: Ciao,
0: voi. Ciao
1: Titti da Ciglia. Beh, mio marito la vincerebbe la gara. Io no, purtroppo da quando ero bambina non dormo molto.
0: Anche io.
1: Ma mio marito penso che è the best. Ciao, buona giornata.
0: Proviamo a organizzare una gara di sonno anche qui e vediamo chi si addormenta prima. Vuoi essere uno sposo impeccabile con un look elegante e originale? Vivaldi Moda è la scelta perfetta per te. Scopri una vasta selezione di abiti da sposo eleganti e raffinati con modelli adatti ad ogni stile, dal classico al più moderno. E grazie alla sartoria interna ogni abito può essere personalizzato per una vestibilità davvero perfetta. Qualità artigianale e tutta la convenienza del prezzo di fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più sul sito vivaldimoda.it. All for you. Le hit più ritmate.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2, paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49€. Todis, buongiorno convenienza.
3: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG. Tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
4: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
5: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative e iscriviti su www.unicampus.it.
6: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, 2 pezzi, 1,69 euro.

0: nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
1: È il momento di ricaricare le batterie nel modo migliore che conosciamo. E questo modo si chiama For For You, è gratuito, è pieno di energia e ci fa stare bene. 4 hit che arrivano senza pausa.

0: 8 più ritmate da 90 ad oggi senza pausa.
1: For for you.
0: Dimensione suono.
2: Rhythmic History 97.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: La For For You che si conclude con Barbie Girl dei Jaguar su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Jaguar sono stati un gruppo musicale danese degli anni 90, fine anni 90, inizio anni 2000. Loro sono nati come gruppo nel lontano 1989. Ecco, quasi 40 anni, con il nome però di Joy Speed, si chiamavano Joy Speed. Poi nel 1996 hanno assunto il nome Aqua, con il quale sono diventati noti internazionalmente un anno dopo grazie alla hit mondiale Barbie Girl che abbiamo appena ascoltato.

0: dato i natali Alberto Sordi, che ha interpretato tra gli altri il film Il Vigile, film italiano del 1960 che molti di voi ricorderete bene, diretto da Luigi Zampa, interpretato appunto magistralmente da Alberto Sordi, l'ultimo film di Mario Riva che morì poco dopo le riprese. Ecco, parliamo proprio di quel vigile lì, di Alberto Sordi e di un vigile 2.0.
1: Che sia con te.
2: La parola più difficile da pronunciare è?
3: La parola più difficile da dire è scusa, hai ragione.
2: Marito sotto shock dopo che la moglie pronuncia la frase scusa, ho sbagliato, hai ragione.
4: Già.
5: Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Roma eterna.
7: E il caldo pure?
8: M di Clima è la soluzione.
9: I veri professionisti del clima a Roma.
10: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
11: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
12: Potenza, leggerezza e spirito racing. Nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter nato per vincere nel traffico cittadino. E non solo. Vieni a provarlo da Kenmoto. Negli showroom di Circonvallazione Clodia 78-80 e Piazza Pio Undicesimo 59-60.
13: A Ciglia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
14: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
13: A Ciglia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
15: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.

0: climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
1: Your Energy Music. Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale. I don't need to worse. If you want

Pelletti a Viterbo, in Cina ci sono vigili urbani robot che dirigono il traffico. Precisamente a Hangzhou, a partire da venerdì 1 maggio sono stati dispiegati in tutta la città 15 umanoidi, quindi 15 robot umanoidi, per agevolare il lavoro dei vigili durante i 5 giorni di festa. Si tratta della prima squadra di robot dedicata alla gestione del traffico del paese ed è una speciale forza di polizia che non sostituisce, ci tengono a dire, non sostituisce il lavoro dei vigili, ma mira ad alleggerire la pressione sugli agenti umani, migliorando al contempo l'esperienza di milioni di cittadini e vacanzieri. I pedoni che si avvicinano ai robot possono interagire con loro tramite una semplice interfaccia touchscreen. Quindi gli chiedi le cose, le scrivi su questo computerino che questo robot umanoide ha in petto e ti risponde in tutte le lingue, tra l'altro, quindi è anche bello proiettato al futuro. Questi robot umanoidi sono dotati di algoritmi di riconoscimento visivo ed altre prestazioni, sono in grado di identificare le violazioni del codice della strada, chiaramente molto più facile quelle più comuni, ma li stanno sviluppando anche per altre problematiche. Quando vengono rilevate delle infrazioni, il robot emette dei richiami verbali cortesi ma decisi. Sono anche educati questi vigili. In ogni caso, io non posso esimermi dall'immaginare dei vigili umanoidi qui a Roma. Già è un casino normale, figuriamoci con i vigili umanoidi e soprattutto con un linguaggio verbale cortese. Ecco, se vuoi dirmi la tua, cosa ne pensi in merito, al 393 0 119 119 puoi dire la tua. Dimensione

0: Su Dimensione Suono Roma stiamo parlando di pizzardoni cinesi, che sono dei robot umanoidi utilizzati per coadiuvare oggi gliela posso fa il lavoro degli agenti umani in Cina, in particolare a Dengzhou. Quindi il 1° maggio sono stati dispiegati in tutta la città 15 umanoidi per agevolare il lavoro durante i 5 giorni di festa. Sono delle forze di polizia speciali che alleggeriscono il carico e la pressione sugli agenti umani. Ma immaginiamo questi pizzardoni cinesi robot umanoidi qui a Roma, che tra l'altro pare abbiano emettano dei richiami verbali cortesi ma decisi nel traffico di Roma. Che ne pensate? Pronto?
1: Buongiorno. Ciao Xenia, ciao. Buongiorno. Roberto da Pomezia.
0: Ciao Rob.
1: Certo, se vengono anche qui a Roma questi questa sorta di robot, secondo me neanche fanno in tempo a installare il primo, che già se lo portano a casa.
0: Su
1: una certa parte forse sono d'accordo, però secondo me vi leveranno un sacco di lavoro.
0: Guarda,
1: e purtroppo
0: questo,
1: sarà le cose del futuro.
0: Questo non
1: Ciao,
0: credo
1: grandi.
0: Nel senso che non si può e non si potrà fare a meno dell'uomo. Alcune cose possono essere agevolate dall'intelligenza artificiale, altre assolutamente no. Quindi io non credo toglieranno proprio categorie di lavoratori. Magari diminuirà appunto il numero di impiegati umani. Questo probabilmente sì, che poi non significa togliere determinati settori. Pronto?
2: Ciao Carlo da Roma.
0: Ciao Carlo.
2: Sarei d'accordo. I vigili umanoidi, anche perché ma a Roma che stanno i vigili?
0: Io perciò v'adoro, cioè ne sapete sempre una in più del diavolo. La mia sigla arriva adesso, The Bowser.

0: Io invece li smonterei tutti.
1: Lei li smonterebbe tutti, poi.
2: Ciao Xenia, Rossano da Roma. Sì, io sarei molto favorevole, ma purtroppo qui in Italia non può essere applicata. Come nei limiti in giro, orde di zingari malintenzionati si riportano a casa per venderseli a pezzi.
1: Certo, certo,
2: male dentro c'è rami, video, ci chissà quello che c'è dentro, diciamo, se lo vendono subito.
1: Diciamo no, non
2: qui in Italia
1: solo...
2: purtroppo non ci sono regole, non c'è nulla che li proteggerebbe dai vandali, quindi per me è impossibile.
1: Bravo, bravo.
2: Ma sarebbe bello.
1: La parola giusta è vandali, che possono essere comunque ovunque, quindi non solo relegati ad una categoria. Però purtroppo sì, non siamo abituati, dobbiamo essere scolarizzati anche su questo.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma, con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
6: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna Rock per un bambino. Evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gassman, Yari, Frankie in Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuitoetes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
1: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
7: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Una persona è morta dopo uno scontro tra una moto e un'autovettura, la cui dinamica è in corso di accertamento sul grande raccordo anulare a Roma. A causa dell'incidente il traffico rallentato lungo la carreggiata esterna del GRA tra le uscite 21-22 Tuscolana-Anagnina. Sul posto sono intervenuti il personale ANAS, il personale del 118 e le forze dell'ordine. Rocca di Papa alla fine è stato preso grazie al teaser all'uomo di origine siciliana sui 35-40 anni che questa mattina presto ha aggredito violentemente una barista sessantenne sua vicina di casa. La donna è stata salvata dal figlio e da alcuni vicini. L'uomo, dopo l'aggressione, si era barricato in casa. Secondo le testimonianze, sembrava fuori di sé, con una bottiglia di vino in mano e forse anche sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. I carabinieri, dopo una trattativa con l'aggressore, hanno fatto irruzione nella casa immobilizzando l'uomo. Agguato sulla Palmiro Togliatti, la scorsa notte un quarantenne tunisino è stato ferito a colpi d'arma da fuoco al torace e alla gamba. Poco dopo, un secondo cittadino tunisino di 35 anni si era presentato al pronto soccorso con una ferita da colpo d'arma da fuoco al braccio. È l'ipotesi dell'agguato quella più accreditata per i riferimenti in zona Centocelle. Un episodio che ricalca in modo inquietante quanto accaduto lo scorso venerdì notte al vicino Quarticciolo, dove un 23enne italiano era rimasto vittima di una sparatoria. Tennis, questa mattina l'incontro del presidente Mattarella al Quirinale con gli atleti vincitori della Coppa Davis e della NJK Cup. Aspettiamo con fiducia gli internazionali di Roma, il Roland Garros, non soltanto per Sinner, ma per tutti voi. Io mi auguro di aspettarvi e anche di vedervi, così Mattarella. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: You know what time it is? Un minuto dopo le 14.
8: Adesso, now, subito.
3: Senza interruzioni.
1: L'incertezza che stiamo vivendo proprio sociale in questo periodo si è riversata anche nel meteo. Un giorno il sole di incredibile, adesso grigio come la pece. Va bene così. Io sono Xenia, baci e abbracci a tutti voi lì fuori, pronti a tenerci compagnia insieme fino alle 16 con le hit più ritmate.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
9: Rhythmic History 2001.

0: Mars su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ti invito a preparare lo smartphone perché tra poco tutti insieme giocheremo a Xenialetica. Intanto, pronti a correre? Divertitevi, divertirvi e vivere una giornata speciale? Il 17 maggio arriva la Joy Run a Castel Romano Designer Outlet. Scegli il tuo percorso. 10 km competitiva certificata FIDAL, 10 km non competitiva oppure 5 km fun run perfetta per tutta la famiglia. È l'occasione giusta per rifare il guardaroba con i migliori brand sportivi come Sheckers, Adidas, Puma e Under Armour. Iscriviti ora e unisciti alla corsa più divertente della stagione. Castel Romano Joy Run. Accendi l'energia, vivi la corsa.
1: Novità. Novità. Music. Le novità di questa settimana.
2: Safe. Buona domenica. Serp. Rita Ora. If It's Not Love.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Effervescente naturale, due confezioni da 6 per 1,5 litri, 2,40 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati Pim, Iperfamilia Gorà, il risparmio di qualità.
2: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
3: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo 2 veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
4: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea, come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, in via del Corso 320, museodelcorso.com.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità e ed ecco il tiro! Gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3 paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
7: Insieme a Comunitalia per il più grande evento di sport, salute e solidarietà per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure.
8: La Race for the Cure è a Roma dal 7 al 10 maggio. Iscriviti a www.raceforthecure.it.
9: Benvenuto su Dimensioni Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the

919 non è consentito impegnare il passaggio a livello se il traffico intenso impedisce di sgombrarlo. Affermazione vera o falsa? Vero perché, falso perché? Mi raccomando, solo con messaggi audio WhatsApp al 393 0119 119. Vai con i messaggi e buon Xenialetica a tutti.

0: Pronto?
1: Ciao Xenia.
0: Ciao
1: Gianni da Roma.
0: Ciao Gianni. Gianni da Roma. Finito. Non si se... Gianni da Roma, appunto. Pronto?
2: Ciao Xenia.
0: Ciao.
2: Leo da Bracciano.
0: Ciao Leo.
2: È assolutamente vero perché nel caso di intenso traffico non si può impegnare il passaggio a livello perché costituisce pericolo in caso di transito del treno.
0: E su,
2: buon pomeriggio, buona
0: grazie.
2: Giornata.
0: Olè, pronto?
3: Ciao Xenia, Rossano da Roma e sì, assolutamente vero. Se non sei in grado di oltrepassare il passaggio a livello completamente, non puoi ostacolare un eventuale passaggio di un treno perché sei rimasto fermo per colpa magari di un fila, traffico o quant'altro impedisce di oltrepassarlo.
0: Bravissimo, pronto?
4: Roma, ciao, no. La risposta è vero.

0: Ovviamente devi fermarti prima.
1: Olè! Noah, quanti anni hai? Facci sapere quanti anni hai e soprattutto se ti stai avvicinando o preparando all'esame teorico della patente. Comunque, complimenti. L'affermazione è vero e non è consentita.

0: Xenialetica, appuntamento che torna domani puntuale a partire dalle 14.
1: Xenialetica.
2: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: gli automobilisti crescono bene.
1: Ovviamente, ho 19 anni, ho preso la patente pochi mesi fa, dopo essere stata bocciata due volte, quindi mi sono impegnato tanto e adesso le cose le so a memoria.
0: Ma sì, va bene anche a memoria, purché tu le sappia, brava!
2: Sveglia, gladiatori!
3: Antonio!
4: Eccolo!
3: Che c'è? Perché? Gianni,
4: ne posso fare? Alvaro Amici ha detto.
3: Alvaro Amici, sì.
4: No, la cosa bella che quell'altro ha detto, ma che è spagnolo?
5: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
9: Risparmio, vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
8: Evviva!
9: Fino al 10 maggio, con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
10: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.

0: tanti stanno aspettando l'estate, magari non l'estate come stagione, ma proprio il periodo di ferie. Due settimane possibilmente in cui non voglio sentire niente e nessuno, soltanto la nuova di Topic e Becky G, si chiama Sorry Papi.
1: Missione Suono Roma, novità.

0: queste sonorità mi fanno impazzire. Suavi Papi, la nuova Topic, e Becky G su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Questa canzone si aggiunge ad altre novità che Dimensione Suono Roma ha scelto per te per questa settimana. Lunedì 4 maggio 14:49 prosegue la nostra super pausa pranzo insieme e continuiamo con Mika e la sua Grace Kelly.
1: Dimensione Suono Roma.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

continua la scalata al successo di Alex Warren anche grazie a Fever Dream, appena ascoltata su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Questa è la canzone che conclude la seconda ora della nostra super pausa pranzo insieme e che ci porta in redazione.

0: rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare.

0: viaggio. Scopri dove su airg.it.
1: Pronti a dare la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
2: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Due vittime in due giorni sul GRA. Ieri la morte di Anthony Josué, 35 anni, mentre oggi un'altra vittima in carreggiata esterna all'altezza tra le uscite 21 e 22, Tuscolana Nagnina. Lo riferisce ANAS precisando che l'incidente ha coinvolto un'auto e un motociclo e la dinamica è ancora in fase di accertamento. Sul posto è intervenuto il personale ANAS, quello del 118 e le forze dell'ordine. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persona in relazione all'abordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 barche della Global Summit Flotilla avvenuto la notte del 29 aprile al largo di Creta in acque internazionali. I carabinieri hanno arrestato un 24enne italiano con precedenti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un pattugliamento serale hanno notato il ragazzo residente a Valmontone mentre transitava a piedi nei pressi della stazione ferroviaria. Prima è stato fermato e trovato con piccole dosi di hashish e la perquisizione a casa ha portato poi a scoprire oltre 4 kg di hashish e 226 grammi di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. Un bilancino di precisione più di 2.600 euro in contanti. Oggi alle 15 nella sala della regina di Palazzo Montecitorio, l'imprenditore presidente della casa di produzione cinematografica One More Pictures, Gennaro Coppola, ed Erika Brenna, ideatrice di contenuti digitali, presenteranno l'innovativo progetto Io Posso, l'umano al centro della rivoluzione digitale, educazione, benessere, nuovi linguaggi tra AI e social media, intavolando una riflessione ampia e concreta su come restare umani nell'era digitale attraverso le voci, l'esperienza e le differenti professionalità dei componenti del comitato scientifico. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Manca un minuto alle 15.
3: Rhythmic History.
4: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Bonjour, bonjour. Lunedì 4 maggio. Io sono Xenia. Come sempre, baci e abbracci a tutti voi lì fuori. Ufficialmente apriamo il bar di Dimensione Suono Roma. Pausa caffè, caffettino tattico che a quest'ora ci sta tutto. E anche gioco tattico. Sto per regalare lo zaino ufficiale della nostra radio a chi giocherà con me tra pochissimo.
3: Rhythmic History 97.

0: sola è quella giusta, e a te toccherà inviarla alla diretta come sms oppure come whatsapp, sia scritto che audio, al 393 0119 119. Quindi prendi lo smartphone se stai guidando, no, o ti fermi oppure lo cedi alla persona che è lì accanto a te, che sarà pronta a rispondere alla domanda. Dunque, poco fa ho parlato, ho fatto accenno ad un film bellissimo, Il Vigile, film italiano del 1960, in cui Alberto Sordi interpreta un vigile a Viterbo. La figura del sindaco da chi è interpretata? Da Vittorio Gassman, da Vittorio De Sica oppure da Aldo Fabrizi? 393 0119 119, parliamo del Vigile, film del 1960 in cui Alberto Sordi interpreta un vigile a Viterbo. La figura del sindaco da chi è interpretata, da quale attore è interpretata? Vittorio Gassman, Vittorio De Sica oppure Aldo Fabrizi? 393 0119 119, vai con i messaggi e buona fortuna.
1: I love Roma, I love Roma.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Oggi lo zaino se l'ha giudicato Sandro. Ciao Sandro.
3: Ciao cara.
2: Ciao, come stai?
3: Benissimo.
2: Bene, bene. Io non sono riuscita a chiederti, se posso, cosa fai nella vita e cosa stai facendo in questo momento, caro Sandro?
3: In questo momento assolutamente niente, perché sono pensionato da
2: Ah, che meraviglia! Com'è la pensione, che io forse non vedrò mai, Sandro? Bella.
3: Guarda, dopo 35 anni di onorato servizio, va benissimo.
2: Va benissimo, te la sei meritata, devo dire. Te la sei meritata. Così come ti sei meritato lo zaino, perché hai risposto correttamente a una domanda su uno dei tuoi film preferiti, a quanto apprendo. Si parla di Il Vigile, un film italiano del 1960.
3: Il mitico Celletti.
2: Bravo, esatto, Celletti, Vigile a Viterbo. Aspetta, la devo fare io la domanda. Bravissimo. La figura del sindaco, da chi è interpretata, Sandro? Vittorio Gassman, Vittorio De Sica o Aldo Fabrizi? Vai.
3: Il grande Vittorio De Sica.
2: Sì. Dire che molti, come dicevo fuori onda, hanno risposto Aldo Fabrizi, ma tu mi dicevi che sei un fan sfegatato di questo film, quindi la risposta la sapevi.
3: Il fan di questo film è Alberto Turri.
2: Un capolavoro.
3: Però il Vigile è mitico.
2: Sì, è veramente la storia del cinema italiano, grazie ad attori del calibro come Alberto Sordi, De Sica, ma poi voglio dire anche con gli altri che ho nominato.
3: Alberto Sordi, che mi sfugge il nome, il figlio. Il cognato
2: di tu, cioè tu sei proprio fan di Sordi, che meraviglia.
3: Certo, quello l'ho visto decine e decine di volte.
2: Ebbene, allora ti sei aggiudicato lo zaino di Dimensione Suono Roma. Sandro, tocca a te, al volo, vuoi salutare qualcuno?
3: Che dire, tutti voi della redazione, che siete stupendi.
2: Grazie.
3: Dalla mattina alla sera, a notte fonda.
2: Ma che bello che sei, Sandro, grazie mille. Tuoi parenti, amici, mandiamo un bacio generale?
3: Gli mando un bacio in generale, stanno in linea, ma non credo che stanno in linea.
2: Va bene, comunque va nell'etere, quindi un bacio
3: a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie Sandro, ti abbraccio, mi raccomando, sempre in nostra compagnia. Alla prossima, ciao.
3: Ciao.
1: I love Roma. I love Roma.
2: Puoi fare la tua parte, dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, l'organizzazione di volontariato con sede a Trastevere che accoglie gratuitamente le famiglie dall'Italia e anche dall'estero che devono lasciare la propria città per curare i propri figli malati di cancro. A Peter Pan sono state accolte e supportate negli anni oltre 1000 famiglie. Non perdere l'occasione di aiutare e soprattutto fare del bene, non costa nulla. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: For you. Late, pure it, man.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Aureca Cash & Carry, il Cash & Carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio, biffi maionese gourmet 820 grammi, ketchup twister 950 grammi a 2,89 euro. E cantina Bove Roggio Antico, Montepulciano, Trebbiano 75 CL a 1,49 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
2: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
3: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
4: Potenza, leggerezza e spirito racing. Nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter nato per vincere nel traffico cittadino. E non solo. Vieni a provarlo da Kenmoto, negli showroom di Circonvallazione Clodia 7880 e Piazza Pio XI 5960.
5: Trasformare la tua passione in una carriera. Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri i nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative. Iscriviti su www.unicampus.it.
6: Insieme a Comunitalia per il più grande evento di sport, salute e solidarietà per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure. La Race for the Cure è a Roma dal 7 al 10 maggio. Iscriviti a www.raceforthecure.it.
7: 15 e 18 e si procede. For you. In maniera elegante, in maniera repentina, con le hit più ritmate dal 90.

Buongiorno Roma e il ritmo della capitale, canzone del 1996. E oltre ad essere un caposaldo della dance, è anche una canzone che si è prestata ai cori da stadio, molti legati a varie tifoserie. E a proposito di calcio di Serie A, voi sapete che io sono una grande tifosa della mia squadra, ma c'è

rubato, non rubato, dai, perché se lo sono meritato. In ogni caso, lo scudetto è andato quest'anno all'Inter, che è campione d'Italia 2026 per la 21ª volta. E allora, complimenti, l'anno prossimo.

0: ci tiene in silenzio. Tra l'altro ci tiene a premiare i suoi dipendenti. Questa Opalite appena ascoltata su Dimensione Suono Roma. Ciao Molicone, buon lunedì.
1: Buon pomeriggio e buon lunedì a lei, signora Xenia. Ma soprattutto oggi, ragazzi, è il 4 maggio.
0: 4 maggio.
1: 4 maggio significa May the 4th be with you, perché oggi è lo Star Wars Day.
0: Certo.
1: Cioè oggi è il giorno della forza. Noi ci chiamiamo Gardaglia sia con te, che prende comunque ispirazione dalla forza sia con te. E allora mi domando, signorina Xenia, la forza di oggi a che le serve in questo lunedì?
0: Ad avere tanta pazienza con tutte le cose che mi succedono e che devo controllare.
1: Quindi dammi la pazienza, non mi dà la forza praticamente.
0: No, dammi la pazienza e dammi la forza anche, perché sennò...
1: Tocca a te, 393-0119-119, oggi mi serve la forza, mi serve andaglie
0: magari anche il tuo 18esimo, che è un momento unico, un giorno da ricordare per sempre, e per brillare davvero serve l'abito perfetto. Da Vivaldi Moda trovi una vasta scelta di modelli esclusivi, sia per uomo che per donna, realizzati con maestria artigianale e soprattutto curati in ogni dettaglio. Puoi scegliere l'elegante, il raffinato o il glamour, lo stile che ti rappresenta, e poi diventa il protagonista indiscusso della tua festa. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni, dalla mattina alle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
2: Pewex conviene sempre di più. Fuselli di pollo a 2,99 euro al chilo. Due confezioni di asparagi da 500 grammi a soli 5 euro. E in più trovi tantissimi prodotti 1 più 1. Prendi due, paghi uno. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
4: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
5: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
4: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
3: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistare.

0: sì, rogorio mio.
1: Ho
0: battito rogorio mio.
1: Ragazzi, fuori onda, microfoni spenti, io sto facendo ripetizioni di napoletano partenope stretto con la nostra Xenia.
0: Meraviglioso, prima o poi io imparerò il catanese, però, perché questa è anche una lezione difficile.
1: Ma dovrei prima riapprenderlo, esatto. Io un attimo scordato. Vabbè,
0: dunque,
1: mi sale Cannavacciuolo.
0: Superpoteri, perché oggi celebriamo lo Star Wars Day.
1: Esatto.
0: E
1: siccome è stato lungo il weekend, vi siete rilassati, sicuramente oggi, come dice il nostro amico, è un traumedì.
0: Sì,
1: e allora
0: sì,
1: ripartire traumedì. Ci serve la forza. La forza, dice Irene, io ho voluto. Irene non si è capito. Ho voluto la bicicletta, dammi la forza di pedalare.
0: Bella mia, carissima, però non lo sapevi già, hai voluto la bicicletta,
1: Lei
0: tra l'altro, papà,
1: altro.
0: Vai a vedere, Irene c'ha la bicicletta pedalata assistita, quindi che vuoi?
1: Al massimo te possiamo da Cantagallo, se preferisci.
0: Ma secondo me è un modo di dire, non ha veramente la bicicletta, solo che cavoluto adesso. Irene.
1: Esatto, qua la domanda è Irene, hai fatto? Hai cambiato lavoro, hai cambiato fidanzato, che hai fatto? Hai lasciato la città. In
0: tocca
1: ogni caso,
0: voi.
1: C'è anche Claudia che ti ha scritto, dice: ciao Xenia, carissima Xenia, perché Claudia e Xenia sono molto amiche, ci sentiamo tutti i giorni. Dice: dammi la forza di poter carburare, ho ancora tantissimo sonno.
0: Certo, guarda, cara Claudia, io ti darei tutta la forza possibile. 3930119119, ma adesso a tutti voi lì fuori tocca segnalarci
1: la dose.

0: Nio.
1: Vuole saperlo? In questo momento il signor Nio è in tour,
0: sì,
1: con tutte quelle che sono le sue canzoni dell'epoca, ma soprattutto è il, sì, signor Nio che abbiamo sentito con Closer. In questo momento si trova in tour con i ballerini, perché si è talmente concentrato sulla danza, fa il giudice.
0: Capito, ma non caccia una canzone nuova da...
1: Che gliene frega?
0: Ho capito, ma io non intendevo che fino a fa musica nuova di Nio.
1: Posso dirti? Siccome sta facendo televisione, siccome lui è un grande fautore del fatto che la musica vada fatta per esigenza d'espressione, non a caso.
0: Bravo Nio.
1: Ha detto, tanto i social ci impongono di doverle mettere

0: molto volentieri.
1: Ma va bene così.
0: Oggi, ragazzi, è lo Star Wars Day in tutto il mondo, sì. Visto che si celebra, no? Perché il grande claim che noi stessi abbiamo preso, che la forza sia con te, che sì, l'aria sia con te, è May the Force be with you. Oggi sì, è il 4 maggio, quindi diventa May the Force be with you in America e da lì in tutto il mondo. Ma in Italia, ragazzi, Roma e Milano, grandi capostipiti di questa cosa, perché a Milano sabato e domenica putiferio.
1: Putiferio.
0: Tutti vestiti da Stormtrooper, gente che andava in giro vestita da Mandaloriano.
1: Ma perché c'era... non aveva niente a che fare con i cosplay. Oh sì,
0: che questo c'è il Comic Con, però non si trova a Milano. No, loro erano a Milano perché è stata fatta quella che poi verrà fatta stasera qui a Roma Film Music Festival,
1: sì,
0: al Teatro Lirico Giorgio Gaber. Praticamente è andata in scena il film di 4 ore e poi c'era l'orchestra che dal vivo suonava una cosa meravigliosa, sì, che suonava tutte le colonne sonore, però bom bom bom bom bom, tutto dal vivo, capito, l'orchestra, no, cose, proprio
1: allora, io questa mattina parlo

0: 0119 119. Simonetta ha detto la Grotta Ferrata, la forza di amare ancora.
1: Questa la forza di amare, sei stata delusa, mia cara Simonetta.
0: Senti, Leandro invece è meno garbato lui.
1: Dammi la forza per sto lunedì del
0: camion.
1: Del camion.
0: Del camion,
1: perché
0: bravo.
1: Magari lo guida un
0: cappero.
1: Capperi.
2: Che dai, esce con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Così. Lunedì 4 maggio si così. Celebra una data molto importante e si sta parlando di questo con Star Wars Day.
1: Vi ricordo che l'orchestra filarmonica appena finisce farà un concerto da camera a casa di Xenia. Però guardate la buonanotte.
0: In camera
1: che peraltro c'hai i violinisti sopra, così
0: esatto,
1: si allenano tutti insieme.
0: Saluto i miei amici violinisti che fanno parte di una filarmonica. Io mi auguro che non mi suonino roba del genere, perché altrimenti è finito soporifero. Torno domani a partire dalle 13 le prossime 3 ore con il mollicone nazionale che bomboleggia.
1: Ciao
0: belli!
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: È tempo di volare in redazione e scoprire insieme le ultime news dalla nostra capitale.
0: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. L'ombra della guerra del Quarticciolo, ferimento di 2 cittadini tunisini colpiti da proiettili su viale Palmiro Togliatti, zona Centocelle. I fatti intorno alla mezzanotte di ieri: un quarantenne tunisino ferito da colpi d'arma da fuoco al torace e alla gamba. Soccorso da una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile, è stato trasportato in ambulanza in ospedale, prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita. I finanzieri del comando provinciale di Roma hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per equivalente, per un valore complessivo di 4,5 milioni di euro. Il provvedimento ha interessato 5 persone fisiche, 3 entità societarie coinvolte in un articolato sistema di frode fiscale contributivo. 2 vittime in 2 giorni sul grande raccordo: ieri la morte di Anthony Josué, 35 anni, oggi un'altra vittima in carreggiata esterna all'altezza delle uscite Tuscolana e Anagnina. L'incidente ha coinvolto un'auto e un motociclo, la dinamica ancora in fase di accertamento. Sul posto il personale dell'ANAS e le forze dell'ordine. Musica, diritti ed inclusione si incontrano sul palco della Sala Petrassi dell'Auditorium, Parco della Musica, con l'orchestra ravvicinata del terzo tipo. Venerdì 8 alle 18:30 il concerto Diritto al Cuore. Tra gli ospiti speciali sul palco il sindaco di Roma Gualtieri, che si esibirà alla chitarra, il cantautore Daniele Silvestri e Peppe Servillo. Siamo allo sport con il calcio. La 35esima si chiude con entrambe le romane alle 18:30 Cremonese-Lazio. Questa sera Roma-Fiorentina. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
1: what time it is. Sono le 16:16. Buon lunedì, 4 maggio.

0: E allora ragazzi, bentornati, è stato un weekendissimo, un weekendone, un weekend da paura, lungo, da giovedì praticamente che state in ferie. Oggi è lunedì 4 maggio, è il giorno dello Star Wars Day, May the First Be With You. Noi siamo giustamente il programma che...
1: Che il Daje sia già. Con te.
0: Drive Time.
2: Che il Daje sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
0: Chi più di noi può essere legato al concetto della forza, trasformata in forza romana, che il Daje sia con te. A che ti serve il Daje? A che ti serve la forza oggi? Dillo con la tua voce al 393-0119-119 o con i tuoi messaggi scritti, come il nostro amico Leonardo da Roma che ha appena mandato un assamassa. E intanto cinture di sicurezza allacciate per tutti.
3: Ciao Don Cash.
0: Sì.
3: Sono io,
0: sì.
3: Topolino.
0: Topolino.
3: Oggi è proprio una giornata particolare.
0: E l'ho detto.
3: Ci vediamo presto.
0: Ma speriamo di no, nel senso, comunque rimanga lì dove sta, signor Topolino. L'ho detto, oggi è il giorno di Star Wars, una giornata particolarissima. Si ritorna al lavoro, a che ti serve la forza? Dicevo, voi continuate a dirmelo al 393-0119-119, cinture di sicurezza allacciate.
4: In che senso?
0: E le cinture ti salvano la vita, ti evitano le multe e possiamo tornare giovani fino a quando era il 1996 e ballavamo tutti, anche tu, con Robert Miles e la sua Fable.
2: Che il Daje sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 96.

Dennis Wims, il signor so tutto io, Mr. Know It All, la versione remix di Cosmic Down in chiusura delle nostre quattro senza interruzione. Prima, altra mega hit, Calvin Harris, Rag & Bone Man, un'altra voce meravigliosa con Giant dal 2019, All Time High, All Time High, Nico Santos, e in apertura il mito dal 96, Robert Miles con Fable. Dimensione sono Roma e lo zio Don Cash, bentornati nel Kerradai e sia con te. Oggi il giorno della forza sia con te, il 4 maggio, May the 4th be with you, si celebra lo Star Wars Day. Allora, Leonardo da Roma mi scrive al 393 0119 119, Don, dammi la forza.

0: forza di non perdere mai un giorno per potervi ascoltare. Siete la mia radio preferita, Dimensione Sono Roma. Un abbraccio, Leonardo da Roma. Che patati che siete! Chi si spende per gli altri? Dammi la forza di poter essere buono ogni giorno. Il nostro amico Matteo al 393-0119-119. Invece Luisa, ragazzi, ce l'ha con i signori, come diceva prima Teddy Swims, Mr. I Know It All. Don, dammi la forza di supportare, di sopportare i tuttologi. Mamma mia, i tuttologi, quelli che stanno tutto loro. Immagino sul posto di lavoro ce l'abbiate uno, no? Peggio che mai se capita che è il capo, quindi l'arroganza che si unisce al dovere, che devi dire per forza e delle volte invece non conviene. Ma in ogni caso, dammi la forza per, o che dai e sia con me per, scegli tu la formula, ma dimmi a che cosa ti serve la forza in questo lunedì di ripresa al 393-0119-119.
1: Drive time. Che dai e sia con te.
0: E se quello che cerchi oltre la forza di questo lunedì è l'abito perfetto per una cerimonia speciale, allora lasciati conquistare da Vivaldi Moda. Scopri anche tu l'eleganza per uomo e per donna, dove la maestria artigianale incontra la cura di ogni dettaglio e grazie agli imbattibili prezzi di fabbrica lo stile non accetterà compromessi. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Sono sempre aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dove la moda incontra l'eleganza e la qualità artigianale diventa la vera protagonista della tua cerimonia. Scopri di più digitando qui vivaldimoda.it.
2: Novità!
1: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
1: Topic, Becky G, Sorry Papi. Harvey, Lie to Me, Rivaz Remix. Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3 paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
5: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800-940-703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
6: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
2: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
0: Eh sì ragazzi, vi porto al teatro a vedere Mi pare ieri al Sistina dal 21 maggio. Michele La Ginestra ripercorrerà i suoi 40 anni di carriera, la storia di un grande amore per il teatro e per il palcoscenico. Un percorso fatto di intuizioni, sogni e fantasia che restituisce il senso profondo di quel mestiere, capitemi, artigianale. C'è costruito sull'esperienza, sulla cura dei dettagli e su una preziosa gavetta. Se vuoi vincere due ingressi e vuoi sapere per vincere On the Trois, come si fa? Devi scrivere al nostro numero magico, il 393-0119-119. Trovi tutte le info sul sito dimensionesuonoroma.it. Torneremo a giocare anche più tardi con Lorenzo Palma. Ma adesso, se vuoi vincere e andare al teatro, devi scrivere la parola Sistina al 393-0119-119. Scrivi Sistina adesso.
1: Game on!
7: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla in via del Corso 320, museodelcorso.com.
8: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2% grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando.

su Dimensioni Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the rhythm.

0: Francesco Hayes, la produzione di Robin Schulz, l'anno conclusivo del periodo della Tropical House, con mio sommo dispiacere, e Sugar ne fa parte, ragazzi. Dopodiché è arrivata la EDM, quindi tutta la cassa dritta con meno house, insomma. Sugar, Robin Schulz e Francesco Hayes nel pomeriggio di Dimensione Suono Roma. Oggi lo Star Wars Days, già. E allora, a che vi serve dai? Cioè, a che vi serve la forza, ragazzi? Alessio dice: Don, dammi la forza di non arrabbiarmi quando guido con tutti i pazzi che girano intorno a Roma. E ancora?
1: Ciao Don, buonasera, fate fatta apposta, scusa.
0: Che è successo?
1: Sono Togi da Ciampino.
0: Ciao Togi.
1: Stamattina sei dovuto venire al lavoro alle 6.
0: Invece?
1: Purtroppo non ho sentito la sveglia. Ho chiamato subito in azienda chiedendo scusa, guarda, non ho sentito la sveglia, vado subito. No, tu devi fare il pomeriggio, devi fare la mattina, tranquillo, non c'è niente, non c'è problema. E io mi sono rimesso un po' tranquillo, però poi dopo ti giuro, può capirvi quello che mi è servito, perché veramente...
0: Beh, meno male, cioè ti sei messo a letto, meno male che ti sei addormentato, comunque che non ti sei svegliato e non sei andato al lavoro alle 6 del mattino se fai il turno di pomeriggio. Poi però ti è salito invece il pensiero.
1: Educazione, rispetto, dopo niente. Manca di un aggiornamento, ieri niente, mi hanno proprio considerato, qualcuno non te considera, è proprio il punto, ti giuro.
0: Lo so.
1: Mi sarà proprio sta male al lavoro, ti giuro, io non so. Un abbraccio a tutti quanti, che dai. Intanto sei pure con me. Ciao, un abbraccio, ciao.
0: Che la forza sia assolutamente con te anche oggi, che dai e sia con te. Comunque no, pensa tu che smaltite, che rabbia se si fosse alzata alle 6:30, fosse arrivata alle 7 al lavoro. No, ma tu inizi a lavorare alle 5. Che cosa?
2: Che senso?
0: No, di quello che molto peggio sarebbe stato. Meno male che sei rimasto nel lettino, almeno ti sei potuto concedere un po' di relax. Take it easy. 393-0119-119. La forza nello Star Wars Day, a che ti serve oggi?
3: Drive time. Che dai e sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: stai subito con il vinile.
1: Già, hai capito, prima Runway di Lady Gaga e Duci, anche quello un altro gran pezzone. Allora, dammi la forza, per che cosa oggi? Per sopportare, per tollerare che cosa? Lo Star Wars.

0: Dei, dammi la forza.
1: Ciao Don Cash, Marcello dai Castelli.
0: Ciao Marcelli.
1: Romani.
0: Ciao Marci.
1: Oggi dammi la forza di sopportare le angherie dei colleghi di lavoro. Cattivissimi.
0: Non si fa.
2: Drive time.
3: Che il dai sia con te.
0: E invece una cosa che si fa è correre. Allora, pronti per correre, divertirti e vivere una giornata speciale? Puoi farlo con noi. Il 17 maggio arriverà la Joy Run al Castel Romano Designer Outlet. Segui il tuo percorso. 10 km di competitiva certificata FIDAL, 10 km non competitiva oppure 5 km fun run. Perfetta per tutta la famiglia. Insomma, corri e ti diverti. È l'occasione giusta per rifare il guardaroba con i migliori brand sportivi come Skechers, Adidas, Puma, Under Armour. Iscriviti ora e unisciti alla corsa più divertente della nostra stagione. Castel Romano Joy Run. Accendi le energia e vivi la corsa.
4: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
5: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
4: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
5: Fashion, trendy e potenti.
4: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
6: Roma eterna.
7: E il caldo pure?
8: M di Clima è la soluzione.
9: I veri professionisti del clima a Roma.
10: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
11: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
12: Potenza, leggerezza e spirito racing. Nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter nato per vincere nel traffico cittadino. E non solo. Vieni a provarlo da Kenmoto. Negli showroom di Circonvallazione Clodia 78. 80 e Piazza Pio Undicesimo 59-60.
13: Buongiorno, visto che risparmi oggi da Deco?
14: Risparmio, risparmio, risparmio, risparmio vorrà dire. C'è risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
13: Evviva!
14: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
15: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
16: Torna

0: nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 799 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: tu sei la mia lotteria e dammi la forza per nel giorno dello Star Wars Day.
1: Ciao. Cash, dammi la forza di sopportarmi da solo.
0: Ma come di sopportarti da solo? Ma perché? Sei il tuo peggior nemico. Pronto?
2: Cash, c'è bravo.
0: Ciao.
2: Allora, datemi la forza per sopportare due fidanzate.
0: Due fidanzate. Due fidanzate, ma non si fa, Lorenzino, non si spezzano i cuori in questa maniera, non si fa, non si fa.
3: Ciao Don Cash, allora,
0: ciao.
3: Per me lo Star Wars Day serve soltanto per sapere una cosa,
0: cosa?
3: Che la forza sia con me e con tutti gli altri.
0: Appunto.
3: Comunque, scusami, però io tifo il lato oscuro, perché
0: davvero,
3: con Darth Vader, con altri, Kylo Ren anche, poi gli Stark, chi altri c'era?
0: Che ne so, gli involti di primavera, chi c'era? Gli Stormtrooper,
3: non mi ricordo.
0: Che ne so.
3: L'imperatore Palpatine, ecco.
0: Ecco.
3: Vabbè, ciao, Mattia D'Anzio.
0: Vabbè, Mattia, mi rimane da dirti: io sono tuo padre.
4: Drive time! Che il Dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma. Novità!
5: Novità!
0: Ma se non è amore questo? No, dico, se non è amore quello che ho io per voi e voi per me e la radio per gli altri, insomma, se questo non è amore, che cos'altro è amore? Dimmelo tu. Ed è questo che ci stanno per raccontare nella novità. Rita Ora con la sua voce e Zerbe con la produzione.

0: I fuochi d'artificio firmati Katy Perry con Fireworks. Questa è Dimensione Suono Roma con lo zio Don Cash. E se non ascolti questa radio non sai Katy Perry.
1: Ciao Don Cash.
0: Ecco, la Katy, questa battuta a Topolino era un attimo. Vabbè, comunque ragazzi, dalle note del passato ritorniamo all'Italia dei giorni nostri. Scendiamo da Roma un pelo giù e andiamo a incrociare i The Colors con l'arrivo della loro novità. Il ritmo sembra quasi quello reggae giamaicano, anche se a loro evidentemente nel cuore, tra i tanti gruppi funk che suonano, hanno il rock dei Rolling Stone. Alto il volume.

0: Ed erano i Rolling Stones cantati dai The Colors, che non ha niente a che fare con i Rolling Stones, ma semplicemente col bacio che si mette sul collo, che ha fatto succedere un grandissimo casino. Allora, l'amico di prima ha detto: voglio darmi alla forza oscura.
1: Mattia Danzi, non è chiaro, è oscuro.
0: Ah,
1: ciao, Don Cash.
0: Basta.
1: In che senso?
0: Abbiamo capito che.

0: il lato oscuro. Adesso però ho un'altra domanda, ma soprattutto è il momento di passare altrove, di passare a un altro gioco e a un'altra sigla. Le tre parole di quest'oggi le voglio dedicare al coprifuoco.
1: Ciao Don Cash!
0: Basta tavolino! Nel senso che il coprifuoco è una cosa che tutti quanti abbiamo avuto. Di sicuro quando eravamo pischelletti e pischellette avevamo un orario in cui bisognava essere a casa. Che ne so, le 10:30, le 11, mezzanotte che te sentivi in figo. Boh, l'una, l'una eri Merrose Place, cioè l'una eri tipo i ragazzi di Beverly Hills. Ecco, voglio sapere, prima della maggiore età, prima di poter fare quel cavolo che vi pareva, qual era l'orario in cui tutti a casa? L'orario di coprifuoco in cui tutti dovevano essere a casa. 393 0119 119, non messaggi lunghi. Ah, prima quando c'avevo 13 anni, poi no, messaggi lunghi no, adesso no momento messaggi lunghi, capite? Tu ascolta, no momento messaggi lunghi, questo è il momento dei messaggi brevi, tipo sono Luigi a casa tutti alle 10:30, sono Laura, il mio coprifuoco era a mezzanotte, capito? Il tuo nome, il tuo orario di coprifuoco, perché è il gioco della sigla. Dopo passeremo ai racconti, quindi dopo vi potete sbizzarrire con i racconti, i cambi di orario, quando vi è cambiato, quella volta in cui non siete tornati e papà ancora vi sta a cercare in Bolivia. Il numero è il 393 0119 119. Se dico coprifuoco, qual era il tuo?
2: Drive time. Che erdaie sia con te.

0: Rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
1: La Regione Lazio informa.
2: Nuovi alloggi di edilizia popolare ATER assegnati alle famiglie in graduatoria. Alla presenza del presidente della Regione Lazio Rocca e del commissario straordinario di ATER Roma Orazio Campo è stato inaugurato un nuovo edificio residenziale a Tor Vergata. La palazzina, che accoglierà 42 famiglie, si inserisce all'interno di un complesso composto da 4 edifici. I primi 3 realizzati nei primi anni 2000, l'ultimo rimasto per anni incompiuto a causa della mancanza di fondi. Grazie a un rifinanziamento della Regione Lazio pari a 5,7 milioni di euro, ATER Roma ha potuto riavviare i lavori e completare l'opera, rendendo disponibili i nuovi alloggi.
3: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna a Rock per un bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gasman, Yari, Frankie in Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuitoetes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
4: È tempo di news, vogliamo in redazione, scopriamo insieme le ultime dalla capitale.
2: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. La Procura di Roma ha aperto una nuova inchiesta in seguito all'abordaggio delle autorità italiane contro le imbarcazioni della Global su Molflottiglia, partita il 26 aprile dalla Sicilia e fermata la notte del 29 aprile in acque internazionali vicine all'isola di Creta. Nel fascicolo avviato dai PM Capitolini, in seguito ai 3 esposti, si procede per sequestro di persona. La Procura della Repubblica ha chiesto l'archiviazione per un presunto episodio di violenza sessuale nei confronti di una ragazza romana di 22 anni, avvenuto a gennaio 2025 a Roma. L'avvocato della vittima e della famiglia presenterà opposizione alla richiesta di archiviazione. Presunto autore dello stupro sarebbe un 36enne peruviano, PR di vari locali della movida notturna romana. Notato dalla commessa mentre tentava di uscire dal supermercato con profumi e creme rubati dagli scaffali, aggredita spingendola nel tentativo di far perdere le sue tracce. L'uomo fuggito a piedi è ora ricercato. La rapina intorno alle 13.30 di ieri in piazza Mastai a Trastevere. Siamo allo sport con il calcio. Oggi posticipi della 35esima di Serie A, le romane Cremonese-Lazio alle 18.30, Roma-Fiorentina alle 20.45. Il tennis, gli internazionali, oggi a Roma il sorteggio. Jannik Sinner può incrociare Matteo Berrettini agli ottavi. L'azzurro numero uno del mondo debutterà al secondo turno contro il vincente tra Sebastian Hofner e Alex Michelsen. In finale possibile replica di Madrid contro Zverev. Lorenzo Musetti atteso da un possibile ottavo con Jiří Lehečka. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: 17 e 1 minuto e 7 secondi. Buon lunedì, 4 maggio.

0: La parola per la nostra sigla live è coprifuoco. A che ora dovevi essere a casa? A pranzo, a cena? A che ora
1: alle
0: sei
1: 20,
0: a casa?
1: Alle 20!
0: Alle 20, alle 20 tutti a casa.
2: Ciao Don Cash, Claudia.
0: Ciao Claudia.
2: Ciao Don Cash. Allora, io mi chiamo Carolina, sì? Il mio coprifuoco mai esistito, perché da sera non uscivo mai.
0: Ah, ecco, direttamente. 393 0119 119, che fossero le 20, le 21, le 23, già mezzanotte eri uno fighissimo di quelli che proprio te stava dietro manco George Clooney. Voglio sapere, prima di diventare maggiorenni e autonomi, qual era il coprifuoco in cui tutti dovevano essere a casa.
3: Drive time! Che il DAI sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma. Rhythmic History.

0: Where's My Husband, Ray, la versione remix di Get Hypaton. Si parla di coprifuoco, e sì ragazzi, si parla di coprifuoco perché ognuno di noi ha avuto dei vincoli, ha avuto dei limiti di orari, e anche il Coachella ha i suoi limiti di orari.
1: Ciao!
2: In che senso?
0: Il Coachella ha i suoi limiti di orari perché a Luna, per rispetto del parco, bisogna spegnere la musica, ma né Justin Bieber né Anima, quello di Anima e Joji che sentiamo tutti i giorni, Justin Bieber non ha bisogno di presentazioni, hanno staccato in tempo. Uno si è staccato a Luna e 7 minuti, l'altro a Luna e 9 minuti. Per entrambi multa di $40,000. 9 minuti di ritardo, $40,000, ma la risposta è che se ne frega. Uno ha guadagnato 10 milioni solo di cachet e l'altro 8 milioni di puro cachet. Quindi diciamo che tutto sommato di quel tipo di coprifuoco se ne sono largamente. Ma io ve l'ho chiesto, a che ora avevate il coprifuoco voi? Sentiamo.
3: Alle 20. Coprifuoco alle 20. Se giocava a calcio sotto casa, dovunque, insomma, vicino casa, dovunque, c'erano più campi. Non era uno il campo, quindi alle 20 si rientrava tutti sudati. E mangiare e a letto.
0: Giustamente a letto poi col carosello. Buonanotte Milena, coprifuoco alle 21 ancora.
4: Ciao Don Cash, allora io mi chiamo Carolina. Ciao, Carolina. Io coprifuoco mai esistito perché da sera non ci vo mai. Ho passato un'infanzia proprio di cacca.
0: Ma perché?
4: Questo perché abitavo lontano da tutte le abitazioni, isolata, non c'erano amici, soltanto vedevo i compagni di scuola e quando organizzavano a me non mi chiamavano mai.
0: Questo mi dispiace, è stata un'infanzia veramente difficile.
5: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
5: Allora, il mio coprifuoco era adesso. E lo è anche,
0: sì.
5: Che stavamo a casa alle 10.
0: Ok, alle 10 e poi si vanno. No, un coprifuoco giusto, alle 10 tutti a casa ancora.
6: Ciao, Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Robby.
6: Io dovevo essere a casa alle 7:30.
0: 7:30.
6: Ciao, grazie.
0: Infatti. Che?
7: Oia. Prima era le 8, poi era le 10, poi erano le 11, poi fino a mezzanotte e poi sono cresciuto. E quindi zero coprifuoco.
0: Ecco.
7: La mia coscienza.
0: Sì, non voglio neanche immaginare il resto della coscienza.
8: Se era Don Casciotto, che l'ho detto, coprifuoco alle 22 fino a 16 anni, dopo i 23. Capisci?
0: Aspettare.
8: 22-23, dai, dopo i 16 anni.
0: Abbiamo capito.
8: Prima o dopo, mi ricordo.
0: Sì. Si sente? Si sentono gli effetti di chi non rispettava il coprifuoco? Mi sa che un po' si sente. Vabbè, ci provo, dai.

0: déjà vu. Beh ragazzi, spero di averle prese tutte, ma soprattutto voi non avete idea di quanto ho visto questa vita, si capisce al contrario in questo momento, ora che sono grande, adulto, che la parola coprifuoco veramente per me non c'ha alcun senso, vorrei tanto avere papà arrabbiato che mi dice torna a casa presto e quando torni a casa fai piano, che questa casa non è un albergo. Papà.
1: Time. Here Dai esce con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

Non lo so, sarà che io sono nato in Sicilia e questa parte descrittiva della Sicilia o della Calabria, del sud Italia, come se ci fossero soltanto le sciure con in testa il fazzolettino nero che aspettano la morte, la gente che stende le tovaglie tutto il giorno, non lo so, a me questa versione dell'Italia fatta così solo di questo non mi entusiasma per niente, non lo so. Amo la Brancale, amo l'Elia che è catanese come me, amo tantissimo questa canzone, un po' meno. Ma detto

0: Ciao, bentornati nel Drive Time della Capitale in compagnia dello zio Don Cash, e lui lo dice molto meglio di me.
1: Ladies and gentlemen, it's Lunedon, it's Traumedon, and this is the King of Drive Time.
0: Yeah.
1: Pensavi che non ci stavo, ma ci sto, voglio se ci sto. Don Cash!
0: E allora, visto che l'ha detto lui, ritorniamo a parlare di quello che vi serve come forza, ragazzi. Chiudiamo l'argomento del coprifuoco.
2: Ciao, Cash e Claudia, sarò breve. Fino a 17 anni, in teoria erano 7 e un quarto, intorno alle 8:30. Perché poi si cenava a quell'ora, quindi io mi avevo proprio comoda.
0: Capito?
2: Vabbè. Ciao, Don Cash.
0: Capite che per noi era una libidine tornare alle 7:30, 8:30, già dei sentivi grande. Parlando di coprifuoco, adesso però si ritorna all'argomento main theme di quest'oggi, cioè che la forza sia con te, visto che è lo Star Wars Day, no? Sentite l'atmosfera musicale. E allora, che cosa vi serve la forza di quest'oggi? Che dai sia con te di sicuro, che ti aiuti in che cosa? 393-0119-119. Saluto la nostra amica Federica che dice: Don, a casa mi aspetta una situazione parentale e sentimentale, con i suoceri a casa per i prossimi 6 mesi, che non è che mi serve la forza, la pazienza, e il resto è meglio che non ve lo leggo.
3: Drive Time.
4: Che erdaglie sia con te.
3: For you.
4: For you.
5: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 4 al 13 maggio approfitta della promo prendi 2 paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo 2 pezzi a 1,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.
3: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG. Tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
4: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo 2 veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
5: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea, come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, in via del Corso 320, museodelcorso.com.
6: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
7: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
8: Pronti per 4 hit senza alcuna interruzione? Queste sì che ti daranno la forza giusta per affrontare un lunedì. Un traumedì come quello che stiamo affrontando dopo un weekend così lungo. Che ti serve la forza di oggi? Al nostro numero di telefono e partiamo con Gabri Ponte. I don't need your words.

0: chiudiamo le 4 senza interruzione con Safri Duo, Play the Live, The Bong Song. Prima Harry Styles, Lo Stato Sociale, Una Vita in Vacanza, e l'apertura Gabri Pontes e Marbury con Words. Allora ragazzi, prima ho fatto una non sottile, non velata critica a Quando Torna al Mio Paese, la canzone che abbiamo appena sentito con Delia, con la Brancale, e ho detto secondo me comunque il Sud merita di più. A me questa descrizione del Sud, relegato soltanto alle persone che stendono le tovaglie bianche dal balcone e la nonnina che aspetta fuori dalla porta, mi piace poco. Qualcuno mi ha scritto in catanese, quindi evidentemente catanese anche lui: ma chi sta dicendo? Questo non è il retaggio del passato, è uno spaccato della provincia che sa di pura semplicità e di genuinità. A Roma sei Don Cash, a Catania Don Piccioli? Assolutamente no, bro. E io credo che comunque, capiamoci, io amo il posto da cui vengo, amo la Sicilia, però sono anche andato via dalla Sicilia perché credo che determinati posti del Sud, proprio perché c'è quello spirito del ma è così, come quando a Roma diciamo vabbè, ma a Roma no, a Roma sai che danno così, no, quindi non si può fare niente, a Roma funziona così. No, non va bene ragazzi, questa cosa non va bene. Io preferisco le persone che si rimboccano le maniche e migliorano il posto in cui stanno. Ci ho provato, a un certo punto poi la vita stringe, capisci che devi andare via. Comunque ero Don Cash lì, io prendo il mio nome da Paternò. È entrato un ragazzo in sala, ha detto scusa Don Cash, la posso fare una domanda? Sono fermati tutti e quel nome mi è rimasto addosso perché collegava, me l'hanno dato gli altri, non sono stato io a farlo. Ero Don Cash lì, ero Don Cash a Puerto Rico, ero Don Cash a Ibiza, sono stato Don Cash a Milano, sono Don Cash a Roma, sarò Don Cash a Danilo Cocci sempre, quindi questa cosa non cambia. Però sono convinto che il Sud più che mai adesso abbia bisogno di riscatto, abbia bisogno di un'altra visione, non semplicemente la visione di quando torno al mio paese iniziano le ferie, perché se siamo soltanto un posto di ferie la gente viene, fa quello che vuole e poi se ne va, e a me le città utilizzate come carta straccia, usa e getta puramente dei turisti mi piacciono poco. Pensate alla stessa Roma se viene vista soltanto così.
1: Time. Che Erdaglie sia con te.
0: Ma detto ciò, il fascino delle damigelle è un sogno che si avvera. E allora come fare a non coordinare stili e taglie diverse? Scegli anche tu l'eleganza senza compromessi, vieni da Vivaldi Moda. È l'unico che realizza il modello scelto per le damigelle in tutte le taglie, per avere un risultato elegante e perfettamente armonioso nel tuo giorno più grande. Qualità artigianale, vasta scelta e assortimento incredibile a prezzi imbattibili, perché sono quelli direttamente della fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Uomo, uscita 16 del Gra. Sono sempre aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Se vuoi saperne di più, digita qui vivaldimoda.it.
2: Sveglia, gladiatori!
3: Comunque non è la prima volta che becco certe fregature, eh. Il caffè che era 2,50 euro, 3 euro, non mi ricordo. L'acqua 9 euro, ok. Io ho bevuto solo un bicchiere e poi dei pasticcini che io non avevo chiesto.
4: Pensate che quell'albergo di quel giorno era 2 stelle, dopo che sei arrivato lui è diventato 5.
5: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari, e poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Roma eterna.
9: E il caldo pure.
10: M di Clima è la soluzione.

0: professionisti del clima a Roma.
1: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung, con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
0: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
2: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
3: A Palazzo Esposizioni Roma torna World Press Photo, il prestigioso premio di fotogiornalismo internazionale. Vieni a scoprire gli scatti vincitori di quest'anno e la storia che ognuna delle immagini in mostra ci racconta. World Press Photo 2026, fino al 29 giugno. Palazzo Esposizioni Roma.

premio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche

0: 2020, anno che vorremmo dimenticare a pie pari. Jason Derulo, Take You Dancing. Nel nostro pomeriggio insieme, 17:44, lunedì 4 maggio, ragazzi, io lancerei un bel giro di Quanto Me Rode Quando. La nostra amica Martina da Castellombroso, evidentemente, non so come si chiami questo posto. Castel qualcosa, ragazzi, se legge bene nel messaggio, ho scritto qualcosa, poi si perde il messaggio. Vabbè, comunque, credo di aver capito che ha avuto dei problemi sul posto di lavoro, quindi la forza di tollerare tutti quanti sul posto di lavoro. La nostra amica da Castello, punto, rimaniamo in questa maniera. Potrebbe essere pure Grottaferrata, i castelli romani in generale, qualsiasi posto. Vabbè, comunque, ragazzi, siccome le girano le scatole, io diciamo, oggi abbiamo parlato di forza, abbiamo parlato di cose allegre, abbiamo giocato, abbiamo fatto il freestyle, adesso però, ragazzi, facciamoci un angolo di sfogatoio, va bene? Mi siete sfogati prima, mi sono sfogato anch'io con la canzone dedicata al sud, adesso sfogati tu. Che cosa ti fa rodere tantissimo le scatole, che dici me le fa girare altamente, magari è la prima volta che ti capita? Mi raccomando, niente brutte parole, perché ci sono i ragazzini ad ascolto, ci sono i bambini, dobbiamo essere esemplari. Se ti viene da dire qualcosa di brutto, facci ridere, ma non farci scandalizzare. 393 0119 119. Ciao Don Cash, ciao Dimensione, sono Roma. Quanto me rode quando.
1: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: bellissimo brano del 2001, 25 anni ragazzi, mamma mia. Però la musica buona quella non invecchia, c'è poco da fare, rimane integra, intatta nel tempo, anzi migliora, perché la metti a paragone come il buon Chateau, per esempio, come un buon vino, un buon rosso, un buon bianco, comunque non fa altro che migliorare. Detto ciò ragazzi, ritorniamo ai giorni nostri. Dimensione Suono Roma, il drive time della capitale in compagnia dello Zidon Cash. Sono le 17:53 minuti esatti. Lunedì 4 maggio abbiamo celebrato lo Star Wars Day, che la forza sia con noi, ma adesso siamo passati all'altra parte, siamo andati al lato oscuro. Vi sto facendo sfogare l'angolo dello sfogatoio. Quanto mi rode quando...
1: Ciao donna, Augusto da Bracciano.
0: Ciao Augusto.
1: A me mi rode quando devo pagare l'assicurazione. Come è successo adesso?
0: Lo capisco.
1: Ciao, buona serata.
0: Lo capisco.
2: Proprio bene.
0: Anche la regia risponde e si schiera.
3: Ciao da Carolina, Don Cash. Quanto
0: Ciao,
3: me rode quando parli con qualcuno che ti guarda in faccia e ti ride in faccia mentre parli. Madonna, che gli farei.
0: Male. Ma ride per superiorità o ride perché hai fatto una battuta? Perché là la differenza è ridere con te o ridere di te. E capisco che può essere sottile, ma non tanto. Poi la differenza invece diventa tagliente. Detto ciò, a me una cosa che mi fa rode tantissimo, ragazzi, è la puzza. La puzza proprio mi fa impazzire. Sì, mi fa sbarellare. E ieri sera abbiamo vissuto, io, la mia signora e la mia figlioletta pelosa, la nostra figlioletta pelosa, una tragedia. Regà, una padella che si è scaldata, avete presente, evidentemente non è una padella probabilmente buona, il manico di plastica, una puzza. Quella puzza è rimasta dentro casa, è rimasta non avete idea. Stamattina 36 docce, lavare i pavimenti, ieri notte finestre aperte, finestre chiuse, poi riapri, fai partire aria condizionata, cambia tutto. Igienizza alle 3 del mattino, svegliati alle 6 e così. Niente, una roba inenarrabile, ma proprio quanto si sta male quando ti spostano una sola cosa dentro casa tua, di quelle che invece sono la tua zona comfort. Vabbè, comunque questo era il mio sfogatoio, adesso tocca a te. 393 019 119, quanto me rode quando
4: drive time, che dai e sia con te il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Tale, bella fra. 17:57 ragazzi, in freestyle, ve l'ho detto. Ovviamente il pezzo mi entusiasma tantissimo, Release the Pressure di Calvin Harris e Kasabian. Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro, prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto però de quando?
1: Ciao,
0: è finito.
1: Ciao donna Chicca. Ciao, Chicca. Quanto me rode quando ci stanno gli imprevisti all'improvviso.
0: Ho capito.
1: Bacioni.
0: E se non capitano all'improvviso, che imprevisti sono, però, eh? Drive
2: time. Che dai sia.

0: Caffè Caffè, fino al 10 maggio, trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCaffè, dove è bello ritrovarsi.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio.

0: Scopri dove su airc.it.
1: È il tempo di scoprire le ultime dalla capitale. Voliamo in redazione.
2: Ben ritrovati da Valentina Lorusso, aggredita da un uomo mentre apriva il suo bar a Rocca di Papa. È accaduto intorno alle 7. La vittima, una 61enne, trasportata in ospedale con tumefazioni al volto ma non in pericolo di vita. L'aggressore si è poi barricato in casa. Sul posto i carabinieri, il negoziatore, per instaurare un dialogo, hanno in seguito fatto irruzione in casa e lo hanno bloccato utilizzando il taser. I carabinieri intervenuti sulla Togliatti, l'ipotesi dell'agguato, quella più accreditata, dietro il ferimento di due cittadini tunisini colpiti da proiettili su viale Palmiro Togliatti, zona Centocelle, un episodio che ricalca quanto accaduto lo scorso venerdì al vicino Quarticciolo, dove un 23enne italiano era rimasto vittima di una sparatoria. Prende il via domani il viaggio della memoria nei luoghi simbolo della resistenza italiana. L'iniziativa prevede un itinerario di 3 giorni, dal 5 al 7 maggio, che coinvolgerà circa 130 studenti in un'esperienza formativa nei luoghi più significativi della storia del Novecento. Dopo settimane caratterizzate da tempo stabile e temperature sopra la media, torna il maltempo su Roma e nel Lazio. Una perturbazione di origine atlantica è pronta ad interessare il Mediterraneo. Il tennis, gli internazionali d'Italia hanno preso il via. Jannik Sinner è arrivato a Roma a bordo di un jet privato atterrato a Ciampino. Il numero uno del mondo, vincitore a Madrid, ha viaggiato in compagnia della famiglia e dei suoi allenatori. Non si è tuttavia fermato con i suoi ammiratori, ha invece preferito salire a bordo di una delle 4 auto che formavano il corteo diretto verso il centro della capitale. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Le 18:01, Lune Don, 4 maggio.

0: 4 maggio, ma ve lo dico con questa atmosfera perché oggi May the 3rd be with you, cioè che la forza sia con te, ma anche che il 4 maggio sia con te. Oggi è lo Star Wars Day, per adesso stiamo facendo vincere il lato oscuro, quindi qual è la cosa che vi fa tanto girare le scatole? Quanto me rode guanno è la frase da finire al 393 0119 119, e invece subito dopo le 4 senza interruzione passeremo al lato chiaro della vita, al potere che ha la forza, che ha il daje, quel potere di cambiarti la giornata che te basta andaje e te cambia tutto. Ma adesso daje che torniamo giovani al 2000 con Billy Moore, Up and Down, Don't You Fall in Love with Me.
1: Drive time. Che il daje sia con te, il drive time di dimensione.

0: La canzone quasi estiva che non sa di estate di Annalisa chiude le quattro senza interruzione. Prima Capital Cities, Safe and Sound, che fastidio, la meravigliosa dita nella piaga da Sanremo. In apertura grandissimissimo Billy Morgan, Up and Down, Don't You Fall in Love with Me. Ma adesso 18:15 e lunedì il 4 maggio, il cielo si sta iniziando forse ad aprire, ragazzi, poteva finire molto peggio, il mio telefono diceva acquazzone da stamattina, ma invece è andata meglio del previsto. Detto ciò, a volte ci girano le scatole. Oggi è lo Star Wars Day e quindi c'è il lato scuro e il lato chiaro. Fino adesso abbiamo fatto vincere il lato scuro. Quanto me rode quando?
1: Ciao, Don Ciccione. Ciao. A me mi rode quando Papino non mi compra le cose che voglio, però alla fine me le compra lo stesso. Ciao, ciao.
0: Ma ricordati che dietro quei no, come prima dicevamo con gli orari del coprifuoco, dietro quei no c'è sempre una grande saggezza e un grandissimo amore. Quando qualcuno anonima scrive, mi rode tantissimo quando insistono con le loro bugie e tu sai già la verità. Allora, intanto a Roma ci stanno le bugie, ci sono le bugie, scritto così, bugie, oppure le fregnacce, puoi scegliere tu, però una delle due, bugie, a Roma si sente poco, comunque lo capisco, cioè quando tu conosci la verità, beata l'ignoranza, perché niente di peggio che le persone che non solo ti stanno mentendo, ma si sentono anche superiori e più intelligenti, io divento matto. 393 0119 119, ancora, quanto me lo dei guanti?
2: Ciao Don Cash, quanto vi dà fastidio quando parlo con qualcuno che indossa gli occhiali da sole, non riesco a guardarlo negli occhi e lui continua a tenerli e non se li toglie. Arianna da Cerveteri,
0: qua mi sento chiamata in causa anche perché io ho perennemente gli occhiali da sole anche di sera, quindi capisco che può essere un problema, però quando le discussioni si fanno serie tendenzialmente li levo, guardo gli occhi le persone negli occhi e permetto alla gente di guardarmi in faccia, ma la realtà è che mi vergogno, cioè mi imbarazzo tantissimo quando non sono nascosto in studio dietro un microfono, quando sono sul palco in mezzo alla gente, io ho bisogno degli occhiali, sono il mio schermo protettivo dal mondo. Ma detto ciò, adesso invece facciamo vincere il lato positivo, facciamo vincere la forza. Oggi è un lunedì, è stato un lunedì pesante di partenza, è stato difficile dopo tanti giorni comunque di assenza dal lavoro, di relax per il 1° maggio. Adesso ve lo chiedo, facciamo vincere il lato buono, a che te serve la forza? Quindi may the force be with you, che dai sia con te, a che te

0: server dai, e che ti serve la forza di oggi? 393 0119 119.
1: Drive time.
2: Che Erdaie sia con te.
0: E forza, perché se non hai già deciso a chi donare il 5 per 1000, ho il nome giusto. Prova a pensare a tutti quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città e vengono a Roma, ma per curarsi. Perché qui a Roma, al centro, a Trastevere, c'è Peter Pan, che negli anni ha accolto e supportato oltre 1000 famiglie, gratis e per tutto il tempo delle cure. E allora, perché non aiutare anche tu questi bambini? Dona il 5 per 1000, perché a noi non costa nulla. Non costa nulla, ma per loro è di vitale importanza. Se vuoi sapere come si fa, digita qui, peterpanodv.it.
3: Novità!
2: Novità!
3: Music. Le novità di questa settimana.
2: Serb, Rita Ora, If It's Not Love. Safe, Buona Domenica.
4: Una notte e poi più mente si spegne come le stelle.
2: Discover new music.
3: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
7: Potenza, leggerezza e spirito racing. Nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter nato per vincere nel traffico cittadino. E non solo. Vieni a provarlo da Kenmoto, negli showroom di Circonvallazione Clodia 7880 e Piazza Pio XI 5960.
8: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
9: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di Scienze e Biotecnologie, Ingegneria e Medicina. Scopri nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative e iscriviti su www.unicampus.it.
10: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 chilometri di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
8: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, due confezioni da 6 per 1,5 litri, 2 euro.

0: Dimensione suono Roma, meteo.
1: Nelle prossime ore tempo in peggioramento sull'Italia e anche sul Lazio per l'arrivo di aria più umida e instabile atlantica. Avremo dunque annuvolamenti diffusi e l'arrivo di qualche pioggia entro la mattina di martedì, con fenomeni che poi insisteranno nel corso della giornata di martedì. Piogge rovesce a carattere irregolare tenderanno ad attenuarsi nel corso della serata. Temperature in calo nei valori massimi intorno ai 18-20 gradi in pianura e in città a Roma. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Che Erdaie sia con te!

0: maggio nel mondo si celebra lo Star Wars Day. Noi che siamo
1: Gerdaglie
0: certo,
1: sia
0: la forza
1: con
0: sia
1: te.
0: Con te, no?
2: Drive time. Gerdaglie sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
0: Già, May the 3rd be with you, ragazzi. Dal 2 maggio a Milano, 3 maggio, ci sono stati in giro per tutta Milano gli Stormtrooper. E poi si è celebrata la grande cosa che adesso arriverà anche qui a Roma, che cioè al cinema si sono visti tutti gli appassionati di Star Wars, si parla di centinaia di migliaia di persone, si sono incontrati prima in Piazza San Babile, poi sono andati al cinema per andare a vedere lo spettacolo di 4 ore integrale con l'orchestra che suonava dal vivo tutto il tema di Dimensione Suono Roma, tutto il tema di Star Wars. E allora vi ho chiesto a che cosa vi serve la forza, il vostro daje di quest'oggi, a che vi serve? Ciao, dammi la forza per...
3: Don Cash, dammi la forza di sopportarmi da solo.
0: Ma come di sopportarmi da solo? Ma che vuol dire?
4: Don Cash,
0: ciao.
4: Allora, datemi la forza per sopportare due fidanzate.
0: Due fidanzate, hai capito?
5: Ciao Don Cash, ciao. Marcello dai Castelli.
0: Ciao,
5: domani.
0: Dammi la forza per...
5: oggi dammi la forza di sopportare le angherie dei colleghi di lavoro.
0: Aia.
5: Cattivissimi.
0: Male male, male male, cattivoni che non siete altro. E cose brutte se fanno poi sul posto di lavoro, ragazzi, se non ti senti a tuo agio si sta malissimo. Il prossimo, vada!
6: Ciao Italia, ciao a tutti, ciao mon ami, amico mio Don Cash, sono Bob Saint-Plan e questa è la mia hit, I Can't Wait.

0: To dance. Do you think I'm sexy? Allora ragazzi, oggi è lo Star Wars Day. A che vi serve la forza?
1: Ciao Don Cash. Allora, ciao. Per me lo Star Wars Day serve soltanto per sapere una cosa: che la forza sia con me e con tutti gli altri.
0: Okay.
1: Comunque, scusami, però io tipo il lato oscuro, perché con Darth Vader, con altri, Kylo Ren anche, poi gli Stark, chi altri c'era?
0: Di Primavera, chi c'era?
1: Non mi ricordo.
0: Manco io.
1: L'imperatore Palpatine.
0: Ah, Palpatine.
1: Vabbè, ciao Mattia D'Anzio.
0: Ciao Mattia D'Anzio, che è una Palpatine. Allora, Mattia, mi rimane da dirti: io sono tuo padre.
2: Drive Time.
3: Che il dai sia con te.
4: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Lab.
3: Music Lab.
5: Mi diverto tanto.

0: oggi.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: A Palazzo Esposizioni Roma torna World Press Photo. Il

0: prestigioso premio di fotogiornalismo internazionale. Vieni a scoprire gli scatti vincitori di quest'anno e la storia che ognuna delle immagini in mostra ci racconta. World Press Photo 2026, fino al 29 giugno. PalazzoEsposizioniRoma.it.
1: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
2: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
1: Evviva!
2: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana. Torna

It's time to news, boy. Esatto, è arrivato il tempo della novità, direttamente dall'atmosfera ligure. L'abbiamo imparato a conoscere a Sanremo, quindi giocava in casa. Questa volta si gioca il tutto per tutto. Safe o safe, se preferite, con la sua novità. Si chiama Buona Domenica.

0: buona domenica, sicuramente distante dall'idea di buona domenica davanti alla televisione. Il nostro amico Seifo Saif con la novità buona domenica. E allora, dimensione, sono Roman Lovers. Il nostro amico prima ci ha detto che se voleva dare al lato oscuro abbiamo dei consigli oggi che è lo Star Wars Day. Ciao
1: per Mattia Danzio. Non è chiaro, è oscuro,
0: è un lato oscuro.
1: Non è chiaro, è oscuro, esce da me la forza di sopportarmi da solo.
0: E certo, ci si sopporta da solo.
1: Dai, Don Cascio,
0: che è successo?
1: This is dry time, sì, esatto. This is Don Cascio.
0: Che mi serve la forza, la pazienza a me mi serve la forza. Al nostro amico Alessio dice: Don, buon pomeriggio, dammi la forza di non arrabbiarmi quando guido in mezzo a tutti i folli che ci sono in giro qui per Roma. Eh sì, lo capisco. Ancora,
2: ciao Don, buonasera. Quale fatta apposta, scusa,
0: ciao,
2: sono Togli da Ciampino.
0: Ciao Togli. Allora,
2: stamattina sei dovuto venire al lavoro alle 6.
0: Ok, alle 6.
2: Purtroppo non ho sentito la sveglia.
0: Male.
2: Ho chiamato subito in azienda chiedendo scusa, guarda, non ho sentito la sveglia, vado subito. No, tu devi fare il pomeriggio, devi fare la mattina.
0: Ma come? Ma come il pomeriggio?
2: Tranquillo, non c'è niente, non c'è problema. E io mi sono messo un po' tranquillo, però poi dopo del giorno.
0: Giustamente, ti sei meno male, ti sei preso uno spavento, poi ti sei addormentato, però ti sarà venuto il pensiero. E se non avessi chiamato? Cioè, se ti fossi presentato lì alle 6 e poi dovevi lavorare alle 6 di sera?
2: Per rispetto, proprio niente. Manca di un aggiornamento, ieri si niente, non mi hanno proprio considerato, quello non ti considera, proprio
0: male, male.
2: Te giuro. Mi sarà fatto passare male il lavoro, te giuro, non lo so. Un abbraccio a tutti quanti, che arrivi dai, ui, tanto che pure con me. Ciao, certo. Un abbraccio, ciao.
0: Che sia con te la forza e anche il dai, ragazzi.
3: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: Kungs e Theophilus London in compagnia di Dol Cash. Allora, un bacione a tutti, veramente gli amici e le amiche che sono state con noi oggi, tantissimi, anche quelli che non riusciamo a sentire perché
1: ciao,
0: non c'è
1: Don
0: tempo.
1: Cash e Claudia.
0: Ciao Claudia.
1: Ciao Don Cash. Allora, io mi chiamo Carolina.
0: Ciao Caro e a tutti gli altri che non riusciamo a sentire, veramente grazie di esistere, grazie di esserci. Che la forza sia con voi, che Erdaie sia con voi oggi che è lo Star Wars Day, ma che sia con voi sempre. Prendete la vita col sorriso e con leggerezza, cercate di abbassare il volume dei problemi e alzare quello della musica. Io ritorno a tenervi compagnia domani dalle 16 alle 19. Fra un attimo c'è Lorenzo Palma, ma da parte mia, peace out and I love you.
2: Che Erdaie sia con te.
3: Drive time.
4: Che Erdaie sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
2: Tutta Roma in un click.
5: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
9: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
10: Parte oggi la nuova settimana di orientamento nelle 4 scuole d'arte e dei mestieri di Roma Capitale. Fino a venerdì 8 maggio, dalle 16 alle 19, sarà possibile conoscere dal vivo l'offerta formativa delle 4 scuole e ricevere informazioni direttamente da docente e personale in servizio. Dal 9 giugno torna Rock in Roma, la rassegna musicale estiva della capitale che spazia dal rock al pop, dall'urban all'indie, dal metal alla scena cantautorale. Ad oggi il festival conta 17 concerti che si svolgeranno tra l'Ippodromo delle Capannelle e l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. C'è tempo fino alla mezzanotte di domani per proporre iniziative nell'ambito di Roma Cura Roma, Tuttamia la città, la grande manifestazione dedicata alla cura e alla valorizzazione degli spazi urbani, in programma sabato 9 maggio. L'evento coinvolge singoli, associazioni, comitati, scuole, enti del terzo settore e istituzioni nella cura condivisa degli spazi comuni. Iscrizioni su romacura.roma.it.
0: E noi adesso andiamo in redazione, le notizie dalla capitale.
11: Bentrovati da Francesco Certo. Incidente mortale sul raccordo all'altezza del chilometro 41 e 700 tra le uscite Tuscolana e Anagnina, dove per cause in corso di accertamento si sono scontrate una Mercedes classe A e una moto Ducati, a bordo della quale viaggiava la vittima, una quarantenne. Il traffico, ha spiegato ANAS, è stato rallentato lungo la carreggiata esterna. Sul posto forze dell'ordine 118. Giallo ieri notte al Casilino con due tunisini feriti a colpi d'arma da fuoco a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro. Indagini anche con l'ausilio delle immagini della videosorveglianza sull'eventuale collegamento tra due episodi. Il primo a mezzanotte, un quarantenne ferito al torace e alla gamba in via Togliatti, ricoverato in prognosi riservata a San Giovanni. La vittima ha riferito di essere stata colpita da un'auto in transito. Poco più tardi un 35enne si è presentato in ospedale con una ferita da colpo d'arma da fuoco al braccio, dimesso con 10 giorni di prognosi, ha reso dichiarazioni vaghe spiegando di essere stato colpito da sconosciuti vicino al luogo del primo ferimento. Yannick Sinner è arrivato a Roma alle 14.40 a bordo di un jet privato atterrato a Ciampino. Il numero uno del mondo fresco del successo di Madrid ha viaggiato insieme con la famiglia e i suoi due allenatori e si è poi diretto verso il centro della capitale. Stamane a Piazza del Popolo ha sorteggiato il tabellone degli internazionali. L'arma ha messo in campo una vera e propria stretta contro i parcheggiatori abusivi, denunciando 4 persone. Il cammino di Sinner dopo un bye prevede al secondo turno la sfida ad Hofner o Mikkelsen, al terzo Mensik, possibile derby con Berretti negli ottavi, solo in finale l'incrocio con Zverev, nella parte bassa Musetti atteso da un possibile ottavo con Leshka e da un quarto contro Djokovic. Il calcio lunedì di posticipi per le romane, in campo la Lazio a Cremona, stasera c'è Roma-Fiorentina ed ora il nostro approfondimento.
12: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
13: È inutile che noi parliamo di tanti argomenti che sono molto

0: molto più importanti per l'umanità, per il Medio Oriente, per l'Europa, per l'Italia stessa. Poi la gran parte dell'attenzione di tanti va sullo stesso tema, Garlasco. Il fatto è che se ne è parlato per un anno come se fosse una questione di giorni, qualsiasi svolta nell'inchiesta. E adesso c'è davvero una svolta nell'inchiesta, perché, come sappiamo, dopodomani viene interrogato Andrea Sempio e le parole che sono scritte nell'atto di convocazione sono assolutamente durissime e perentorie. L'hai uccisa tu e l'hai uccisa perché ti aveva rifiutato. E evidentemente c'è anche in quel documento la spiegazione di come è accaduto il tutto, di come sarebbe accaduto il tutto. Noi pensavamo che questo avrebbe permesso di avere chiarezza, invece sono ricominciati a fiorare chat di gruppi maschili, tante cose, come a riportare in alto mare la questione, che evidentemente per la procura però è molto chiara, sulla scorta di tutto ciò che ha in mano e che non ha mai comunicato pubblicamente. Ed è inutile quindi andare a cercare per tentativi. Anche perché la notizia di poco fa non sarà sentito solo Sempio, ma anche le due famose sorelle K, Paola e Stefania, e anche, questo è indicativo, il fratello della vittima, Marco Poggi, notoriamente amico di Andrea Sempio, tant'è che tuttora la famiglia Poggi sta dalla parte del giovane che è accusato dalla procura di Pavia. Ecco, è il momento più che mai di stare ai fatti e agli atti, aspettando il risultato, le risultanze, come si dice nei termini appropriati, di questi interrogatori. Dopodiché la procura dovrà scoprire tutte le sue carte nella conclusione indagini e sarà il GIP a decidere se davvero a processo ci dovrà andare Andrea Sempio.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what time it is.

fatto un cash insieme a Lorenzo Palma proprio nel momento in cui ci si sposta verso casa. Qualcuno è già arrivato a casa, sta di fatto che i romani si spostano prevalentemente con mezzi privati, quindi capiremo i mezzi che utilizzate voi per spostarvi nel traffico un po' giungla della nostra capitale. Intanto la musica, Jamiroquai. Rhythmic History 95.

che abbiamo ascoltato, 19:06, buon rientro verso casa. Mi auguro che la situazione del traffico sia sotto controllo. Oggi, per esempio, mi stavo recando in radio, ho detto faccio il mio solito percorso sapendo che ci sarebbe stato un po' di traffico, ho detto vabbè, facciamo la strada più breve, quella un po' più facile e che mi permette di raggiungere la radio dove di solito non c'è traffico. Anche lì bloccata entrambi, per cui ho dovuto scegliere una strada alternativa. Diciamo che se avessi avuto un mezzo diverso mi sarei mosso con estrema facilità. Oggi parliamo proprio di mobilità a Roma, quali sono i mezzi che preferiscono i romani per spostarsi. Tendenzialmente sono i mezzi privati, manco dirlo, auto e scooter, che coprono il 64,7% degli spostamenti, dopodiché c'è un ridotto uso dei mezzi pubblici, più o meno il 12,4%, nonostante la metro, il mezzo

0: spostarvi in giro per Roma.
1: Buonasera,
0: buonasera Luca.
1: Penso necessariamente macchina, con tutti i disagi legati dai parcheggi eccetera, ma sì, purtroppo ci sono zone manco che cala a Roma, ci metti quasi il doppio ed è impensabile, soprattutto per i tipi di lavoro che uno svolge. Se esce tardi diventano anche insicuri i mezzi pubblici.
0: Sì.
1: Un saluto a tutti.
0: Bene, Luca si sposta con la macchina, ma d'altra parte abbiamo visto che il mezzo più utilizzato è, cioè la macchina o comunque lo scooter, i mezzi privati sono quelli che vengono utilizzati maggiormente dai romani. Qual è il mezzo che utilizzi quando ti sposti in giro per Roma? Valgono anche i piedi, attenzione. Pronti a correre? Divertiti a vivere una giornata speciale. Il 17 maggio arriva la Joy Run a Castel Romano Designer Outlet. Scegli il tuo percorso, 10 km competitiva certificata FIDAL, 10 km non competitiva oppure 5 km Fun Run, perfetta per tutta la famiglia. È l'occasione giusta per rifare il guardaroba con i migliori brand sportivi come Skechers, Adidas Puma e Under Armour. Iscriviti ora e unisciti alla corsa più divertente della stagione. Castel Romano Joy Run. Accendi l'energia, vivi la corsa. For you.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
2: Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.
3: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
4: Il risparmio raddoppia! Fino al 7 maggio prendi 2 e paghi 1. Pasta di semola Garofalo 500 grammi, 2 pezzi a soli 1,49 euro. E super offerte come olio extravergine di oliva cirio da 1 litro a 4,39 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
0: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
5: Celebriamo un amico di Dimensione Suono Roma che abbiamo sentito in tante occasioni parlando di spettacoli in città. Michele La Ginestra sarà in scena dal 21 maggio al teatro Sistina Cona, mi pare ieri, e lì ripercorre i suoi 40 anni di carriera, la storia del grande amore per il teatro e per il palcoscenico, un percorso fatto di intuizioni, sogni e fantasia che restituisce il senso profondo di un essere artigianale costruito sull'esperienza, sulla cura dei dettagli e su una preziosa gavetta. Due ingressi da regalare per il Teatro Sistina per andare a vedere Michele La Ginestra. Basta scrivere, inviare subito un messaggio al 393 0119 119 con scritto Sistina. Torneremo a giocare anche domattina intorno alle 9 e poi verso le 11.
6: Game on dal 9 al 17 maggio.

0: Torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est, dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
1: Insieme a Comunitalia, per il più grande evento di sport, salute e solidarietà, per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure.
2: La Race for the Cure è a Roma, dal 7 al 10 maggio. Iscriviti a www.raceforthecure.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità, ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3 e paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Dimensione suono Roma, meteo.
7: Nelle prossime ore tempo in peggioramento sull'Italia e anche sul Lazio per l'arrivo di aria più umida e instabile atlantica. Avremo dunque annuvolamenti diffusi e l'arrivo di qualche pioggia entro la mattina di martedì, con fenomeni che poi insisteranno nel corso della giornata di martedì. Piogge rovesce a carattere irregolare tenderanno ad attenuarsi nel corso della serata. Temperature in calo nei valori massimi intorno ai 18-20 gradi in pianura e in città a Roma. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Sono pronte le protagoniste del 4FU, 4 hit da ascoltare via una l'altra. Harry Styles che ritorna con As It Was di qualche tempo fa, apriamo invece con Just Say, Just Style and John.

0: per la mobilità e i mezzi che utilizziamo abitualmente per spostarci da una parte all'altra. C'è chi utilizza più mezzi, tipo la macchina, lo scooter e il monopattino, quindi proprio tutti e tre, e c'è chi ne preferisce solamente uno. Buonasera. Buonasera.
1: Ciao Lorenzo, buonasera Nicola.
0: Nicola,
1: prima la vettura la utilizzavo sempre per andare in ufficio, adesso ho avuto la fortuna che l'ufficio si è trasferito vicino a casa.
0: No, vabbè,
1: 700
0: ciao.
1: Metri vado a piedi.
0: Stupendo.
1: Top.
0: Top, toppissimo.
1: Tanto stress psicofisico risparmiato e...
0: meno soldi
1: e liquidità,
0: certo.
1: Ciao Lorenzo, buonasera Nicola.
0: Ciao Nicola, buonasera a te. Il mezzo che utilizzi per spostarti in giro per Roma, 393 0119 119, questo è il numero WhatsApp.

0: tutti i giorni macinando chilometri per spostarci in giro per la capitale. Poi se diciamo il lavoro si avvicina a casa tua, tanto meglio, come è successo appunto a Nicola che ci ha messaggiato. Il momento in cui papà accompagna la sposa all'altare è un'emozione che resta per sempre. Vivilo con l'eleganza che meriti. Da Vivaldi Moda trovi tight, mezzo tight e smoking classici, ma anche abiti sartoriali dal taglio giovane e informale, perfetti per ogni stile. La sartoria interna garantisce una vestibilità impeccabile per ogni stile, per tutte le taglie. Il tutto a prezzi imbattibili direttamente dalla fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari, e poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Roma eterna.
4: E il caldo pure?
5: M di Clima è la soluzione.
6: I veri professionisti del clima a Roma.
7: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung, con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
8: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
9: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
10: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
11: Dal 9 al 17 maggio torna a Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
12: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 799 euro, con installazione garantita in 10 giorni. Mdclima. We make the rhythm go.

0: Con ci pensiamo domani, quando comunque a Roma ci si sposta tendenzialmente più con l'auto e con lo scooter piuttosto che con i mezzi pubblici e con altri mezzi. Il monopattino sì, però ovviamente è una fetta inferiore dei romani che si spostano. Qual è il mezzo che utilizzi di più per i vari spostamenti della giornata? 393 0119 119.
1: Mentre io invece con questa solita voce metallica
0: sì,
1: vi ascolto dal mio scooter.
0: Grande.
1: Perché uso l'interfono del casco.
0: Bravo, è giusto.
1: Un abbraccio a tutti, Egidio da Crotone.
0: Ciao Egidio, è giusto che tu utilizzi i mezzi che ti permettono di ascoltare la radio e di muoverti senza compromettere la sicurezza. Alok e Khalid insieme.

0: Robbie Williams di Tripping nella sera di Dimensione. Sono Roma e il ritmo della capitale. Stiamo parlando di mobilità, come si spostano i romani in città, con la macchina, con lo scooter, a piedi.
1: Buonasera Lorenzo,
0: buonasera
1: a tutti.
0: Ciao, buonasera.
1: Sono Elisa, chiamo da Roma. Io uso la classica automobile per spostarmi,
0: okay.
1: E non ho mai avuto un motorino, sempre paura. Invece
0: capisco.
1: Mio marito che...
0: Il marito.
1: Buonasera Lorenzo. Non ho mai avuto un motorino, sempre paura.
0: Lì.
1: Invece mio marito, che ha il negozio proprio al centro vicino Piazza Navona,
0: sì,
1: è da un po' di anni che va solo in bicicletta elettrica.
0: Bravo.
1: Sia per appunto per muoversi liberamente nelle ZTL, ma anche per l'impatto ambientale, ecologico. È felicissimo, beato
0: ma
1: lui,
0: certo.
1: Io non posso farlo per motivi di tempi troppo lunghi, ma
0: okay.
1: Lui una favola.
0: Secondo me la bici elettrica perfetta per gli spostamenti poi in centro, cioè star lì a parcheggiare, ma io non ci penserei né uno né due. 393 0119 119 è il numero per i vostri messaggi. Voi a Roma con che mezzo vi spostate?

0: Rather Be per i Clean Bandit con la voce di Jess Glynn, e tra poco su Dimensione Sono Roma, un nuovo appuntamento con le notizie dalla capitale.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione Suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vince Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
6: Stringere, abbracciare, ma anche porgere,

0: Scopri dove su airc.it.
1: Buonasera alla nostra redazione, c'è Francesco Certu, le notizie dalla capitale.
2: Buonasera da Francesco Certo. I carabinieri hanno fatto irruzione nell'appartamento dell'uomo che stamane alle 7 a Rocca di Papa ha aggredito una 61enne titolare di una bar per poi barricarsi nella sua abitazione. L'uomo è stato bloccato con l'utilizzo del taser, l'aggressore è stato portato via in ambulanza, nessun ferito. La donna vittima delle percosse è stata trasportata in ospedale ad Ariccia, dove le sono state riscontrate tumefazioni al volto, ma non risulta in pericolo di vita. Da un controllo di routine al sequestro di oltre 4 kg di droga, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Colleferro hanno arrestato un 24enne italiano con precedenti gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio. L'intervento è scattato nel corso di un servizio di pattugliamento nei pressi della stazione ferroviaria. Dalle aree verdi riconvertite in piazze di spaccio e porticati trasformati in snodi di quick exchange, droga, denaro, fino ai lotti di edilizia popolare con nascondigli ingegnosi, emerge la geografia dello spaccio diffuso tracciata dai falchi della Polizia di Stato nella periferia est di Roma. Nelle ultime ore 7 i pusher finiti in manette, 4 i consumatori segnalati alla prefettura, Blizza, Fidene, Quarticciolo e Torbella Monaca. Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, ha incontrato a Piazzale Clodio il PM romano Stefano Darma in relazione al fascicolo ereditato dal magistrato Stefano Luciani sulla scomparsa di Emanuela. Ho chiesto questo incontro per dirgli che sono a disposizione per qualsiasi cosa, ha spiegato Orlandi, spiegando che non ha dubbi sul fatto che la procura stia lavorando. Calcio e posticipi del lunedì, Cremonese Lazio sono sull'1-1, il pareggio bianco-celeste di Sachsen alle 20.45 Roma-Fiorentina. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Pochi secondi alle 20.
3: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni.
1: Diversi gli argomenti da affrontare nel salotto come tema dominante. Questa sera parliamo del mezzo che utilizzate di più per spostarvi, anche per i micro spostamenti in città, vale ovviamente anche insomma la camminata a piedi. 393 0119 119. Giocheremo ancora Hello Roma, nel frattempo ci sono anche 4 hit da ascoltare senza interruzione.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 92.

0: for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa, apri dimensione suono.

0: It più rifate dal 90 ad oggi, Bruno Mars, Joy Smite, nella sera di Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Buonasera, i vostri messaggi.
1: Sono Elisa, chiamo da Roma, sì. Io uso la classica automobile.
0: L'abbiamo sentita, Elisa, lei usa l'automobile mentre il marito utilizza la bicicletta elettrica. Il tema lo teniamo sempre aperto, il 393 0119 119, ma nell'arco di questa oretta insieme giocheremo anche con I Love Roma, per cui tenete pronto lo smartphone per vincere lo zainetto di Dimensione Sonoro, il ritmo della capitale.

0: dirige Roma Ciampino, anche Yannick Sinner, per dirigersi poi in zona centro, dove cercherà di riportare ovviamente in Italia il titolo nel singolare maschile degli internazionali, che manca ormai da 50 anni. Noi torniamo tra poco anche per giocare con Relay of Roma, ma per raccontare iniziative interessanti in arrivo nei prossimi giorni in città.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Topic, Becky G, Sari Papi, Harvey, Lie to Me, Rivaz Remix. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2% grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
4: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
5: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
6: Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea, come Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, in via del Corso 320, museodelcorso.com.
7: Potenza, leggerezza e spirito racing. Nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter, nato per vincere nel traffico cittadino. E non solo. Vieni a provarlo da Kenmoto, negli showroom di Circonvallazione Clodia 7880 e Piazza Pio XI 5960.
8: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio Coca-Cola, Fanta, Sprite, bottiglia in vetro da 33 cl a 67 centesimi e Bisanzio prosciutto bizantino 6 kg circa a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendite riservate ai possessori di partita IVA.
1: Dimensione suono Roma, meteo.
9: Nelle prossime ore tempo in peggioramento sull'Italia e anche sul Lazio per l'arrivo di aria più umida e instabile atlantica. Avremo dunque annuvolamenti diffusi e l'arrivo di qualche pioggia entro la mattina di martedì, con fenomeni che poi insisteranno nel corso della giornata di martedì. Piogge rovesce a carattere irregolare tenderanno ad attenuarsi nel corso della serata. Temperature in calo nei valori massimi intorno ai 18-20 gradi in pianura e in città a Roma. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3.

0: Love Roma. I Love Roma.
1: E noi siamo pronti per giocare con I Love Roma per regalare lo zainetto di dimensione. Sono Roma, il più veloce che risponderà correttamente alla domanda che sto per fare. Parliamo di sport, parliamo del numero uno al mondo nell'ambito del tennis, reduce dal trionfo di domenica a Madrid. E stiamo parlando di Sinner, che è sbarcato nel primo pomeriggio a Roma per poi dirigersi, diciamo, cioè dall'aeroporto a un'altra parte, cioè del focus del tennis. Allora, parliamo giustamente del suo arrivo. Dove è sbarcato nel primo pomeriggio? Cioè, la domanda è: in quale aeroporto è sbarcato Sinner oggi pomeriggio? Quindi dove ha fatto scalo? Opzione A, aeroporto di Fiumicino. Opzione B, Ciampino. Quindi molto semplice, le opzioni sono due: dove ha fatto scalo, a Fiumicino oppure a Ciampino, quindi A o B. 393 0119 119, il numero per inviare il tuo messaggio corretto per vincere soprattutto lo zainetto di dimensione Suono Roma.
2: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: Facciamo accomodare nel salotto di Dimensione Suono Roma, già vestito in tenuta ginnica per una partita di calcio con amici. Marco, buonasera.
3: Buonasera Lorenzo, buonasera a te e buonasera a tutti gli ascoltatori, un abbraccio.
2: Allora, tu hai praticamente questa passione, questa tradizione settimanale, questo rituale con i tuoi amici, vi incontrate per giocare a calcio.
3: Esatto, cerco sempre di non mancare l'appuntamento, sai, l'età avanza, però piano piano cerchiamo di difenderci.
2: In quale ruolo giochi?
3: Io faccio l'esterno, è anche abbastanza faticoso, direi.
2: Sì. Vuol dire che sei ginnico. Senti, già vestito oppure arrivi lì e ti cambi? Cioè, come funziona?
3: Parto avvantaggiato, Lorenzo, sono già vestito.
2: Bravo, che questo risparmi tempo, arrivi subito pronto sul campo e nel frattempo potresti aver bisogno magari di un comodo zainetto per tenerci tutta la roba. Te lo regalo io, però ovviamente dobbiamo verificare la correttezza della risposta anche se è arrivata. Sinner è sbarcato nel primo pomeriggio a Roma, dove ha fatto scalo? Fiumicino o Ciampino?
3: Il grande Sinner a Ciampino.
2: Ciampino, tu tennis niente? Racchette, partite?
3: Io tennis più calcio, Lorenzo.
2: Calcio. Vabbè, insomma. Calcio giocato, perché questa sera insomma c'è il calcio giocato da un'altra parte, c'è chi lo guarda in TV, invece chi ci gioca in prima persona. Bene, Marco, dai, ti lascio la tua partita perché so che sta per cominciare, i tuoi amici ti aspettano. Ti regalo lo zainetto e ti auguro un buon lunedì sera.
3: Grazie tante Lorenzo, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Dimensione Suono Roma.
2: Ciao Marco, ciao.
0: I love Roma.
1: I love Roma.
4: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: su Dimensione, sulla Roma, il ritmo della capitale. Ancora buon lunedì sera, abbiamo giocato con Aile of Roma, abbiamo regalato a Marco lo zainetto di Dimensione sulla Roma, poi ovviamente nell'arco della giornata di domani giocheremo in più occasioni. Ma intanto, vuoi essere uno sposo impeccabile con un look elegante e originale? Vivaldi Moda è la scelta perfetta per te. Scopri una vasta selezione di abiti da sposo eleganti e raffinati, con modelli adatti a ogni stile, dal classico al più moderno, e grazie alla sartoria interna ogni abito può essere personalizzato per una vestibilità davvero perfetta, qualità artigianale e tutta la convenienza del prezzo di fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra, aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: Che erdaie sia con te.
2: La parola più difficile da pronunciare è?
3: La parola più difficile da dire è scusa, hai ragione.
4: Marito sotto shock dopo che la moglie pronuncia la frase scusa, ho sbagliato, hai ragione.
0: Già.
5: Drive time. Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Roma eterna.
8: E il caldo pure?
9: M di Clima è la soluzione.
10: I veri professionisti del clima a Roma.
11: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung, con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
12: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
13: Buongiorno, visto che risparmi oggi da Deco?
14: Risparmio, risparmio, risparmio, risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
13: Evviva!
14: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi e due confezioni a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine a soli 3,69 euro.
15: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
16: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5 per 1000.policlinicogemelli.it. Grazie.

situazioni reali vissute proprio da un giovane artista che si chiama Hervey. Tra le nostre novità, Lie to Me, una canzone che parla di quel momento in cui conosci già la verità, ma una parte di te vuole ancora credere a quell'illusione.

Novità anche Light Me, la versione remix di Rivals per Hervey nella sera di Dimensione Sono Roma. Una settimana intensa, piena di appuntamenti. Abbiamo parlato appunto di tennis, se amate il buon cibo, il buon bere e la romanità, i ristoranti della capitale, ritorna per esempio Taste of Rome, quindi l'appuntamento che dà la possibilità di degustare piatti da una selezione dei migliori ristoranti della città. Quindi un evento che riesce a far sedere, diciamo, allo stesso tavolo il pubblico, gli chef dei ristoranti più interessanti della città e protagonisti del mondo del food and beverage, rendendo la cucina di eccellenza accessibile a tutti. Quindi un bel viaggio multisensoriale, capace di unire gusto, creatività e intrattenimento, e c'è la musica di Dimensione Sono Roma, per cui io vi aspetto, tra l'altro, da mercoledì fino a domenica dal 6 al 10 al Gazzone.

0: E il salotto della sera fino alle 22 insieme a Lorenzo Palma. Noi ritorniamo tra poco, prima facciamo un passaggio in redazione.
1: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
0: Buonasera Francesco, certo le notizie dalla capitale.
4: Buonasera da Francesco Certo, incidente mortale sul grande raccordo all'altezza del chilometro 41.700 tra Tuscolana e Anagnina. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate una Mercedes classe A e una moto Ducati a bordo della quale viaggiava la vittima, una quarantenne. Il traffico è rimasto lungo rallentato lungo la carreggiata esterna. Il Teatro Eliseo, simbolo della scena romana in via nazionale, torna sul mercato con uno sconto importante da 24 a 18 milioni. La vendita è affidata alla Engel & Völkers, che prova a rilanciare l'operazione dopo mesi senza offerte concrete. Prende il via domani, il 5 maggio, il viaggio della memoria nei luoghi simbolo della resistenza italiana e della deportazione nazifascista, promosso da Roma Capitale insieme con la Fondazione Museo della Shoah, l'AMPI e l'ANED. L'iniziativa prevede 3 giorni, dal 5 al 7 maggio, coinvolti 130 studenti tra Fossoli, Gattatico e Marzabotto, teatro delle stragi nazifasciste. Fresco del successo da Madrid, Yannick Sinner è arrivato a Roma alle 14.40 a bordo di un jet privato atterrato a Ciampino. Agli internazionali, sorteggiato oggi il tabellone, il cammino del fuoriclasse prevede, dopo un bye al secondo turno, Hofner o Mikkelsen, al terzo Mensik, possibile derby con Berrettini agli ottavi e poi via via possibili incroci con Fields, Shelton e Aliassim, solo in finale Zverev. Il calcio, rimonte, 8° posto per la Lazio, vittoriosa a Cremona 2-1, a Bonazzoli replicano i Saxen e Noslin, Sarri a quota 51, meno 4 dall'Atalanta. La Roma in campo con la Fiorentina, davanti Sulè, Pisilli e Malen. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
0: Sono le 21.

partite, c'è cioè che ovviamente non segue il calcio e quindi insomma ha interesse a sentire per esempio quelli che sono gli eventi dei prossimi giorni in città. Ce n'è uno molto molto bello messo in piedi da un sacco, da un gruppo di ragazzi veramente formidabili, ne parleremo. 99.

le cose belle da vivere in questi giorni, ce ne sono effettivamente tantissime. Abbiamo parlato del testo of Rome, beh, sicuramente notizia di oggi che entro la fine del 2027 il laghetto dell'Eure tornerà stabilmente balneabile. È un progetto di restyling che procede con qualche mese di anticipo, per cui sono state concluse le analisi sulle acque, adesso si lavora sull'iter per la rimozione dei sedimenti dal fondo, quindi sarà, diciamo, un ripristino permanente delle condizioni di balneabilità, ma non sarà, almeno all'inizio, una spiaggia urbana libera. Cioè l'obiettivo al momento è quello di trasformare il bacino proprio in uno spazio per gare sportive di alto livello, anche a livello internazionale. Le paperelle resteranno al posto loro, quindi saranno loro a beneficiare di quest'acqua sicuramente più pulita, e saranno le vere residenti autorizzate a fare tutti i tuffi che vogliono.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna Rock per un Bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gassman, Yari, Frankie in Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuitoetes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
2: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
3: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
4: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
3: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
5: Dal 9 al 17 maggio torna Casa Idea, la mostra dell'arredo, alla Fiera di Roma, ingresso est. Dal 9 al 17 maggio. Per informazioni vai su casaidea.com.
6: Insieme a Common Italia per il più grande evento di sport, salute e solidarietà per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure.
7: La Race for the Cure è a Roma dal 7 al 10 maggio. Iscriviti a www.raceforthecure.it.
8: Let the vibration take you down. Intanto ci sono quattro hit da ascoltare. Eventi interessanti da segnalare che vanno diritti al cuore. E fra poco

0: Il salotto di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, appuntamenti da vivere in città. Andiamo già a venerdì, perché in programma proprio l'8 maggio in sala Petrassi all'Auditorium Parco della Musica un concerto molto interessante, quello dell'orchestra ravvicinata del terzo tipo. Diritto al cuore è il titolo di questa iniziativa e noi abbiamo il responsabile artistico Paolo Pecorelli. Buonasera.
1: Buonasera a te e agli ascoltatori e alle ascoltatrici della radio.
0: Diciamo che non è un'esperienza unica, cioè non è che vai solo a un concerto, c'è dell'altro, è uno spettacolo che ha molto di contenuto.
1: È molto di più di un concerto, perché l'orchestra ravvicinata del terzo tipo è un progetto che la Scuola Popolare di Musica di Nonna Olimpia porta avanti da 12 anni,
0: sì.
1: E in questi ultimi 4 è molto cresciuta. È un'orchestra che noi definiamo accessibile, nel senso che ospita al suo interno oltre 30 persone con disabilità, operatori sociosanitari e studenti del liceo in alternanza scuola-lavoro, il vecchio CT, ora si chiama formazione scuola-lavoro.
0: Certo.
1: Quindi che cos'è? È un'operazione di natura artistica che prevede di assorbire dentro di sé, come nucleo principale, persone con disabilità e fragilità importanti.
0: Bellissimo, questo è molto bello, ma saranno soprattutto supportate da guest di un certo livello quest'anno, cioè partendo già dal sindaco della città.
1: Assolutamente sì, nel senso che il sindaco è un ottimo chitarrista, amatoriale, ma un ottimo chitarrista.
0: Sì.
1: E sarà ospite con noi, perché il progetto è proprio sostenuto dall'Osservatorio della Cultura di Roma Capitale.
0: Allora, siccome recentemente l'abbiamo visto con Jovanotti e c'è la probabilità di vederlo sul palco, secondo me potrebbe iniziare partendo da voi.
1: Volendo sì. Ma no, ma ci è già venuto a trovare varie volte, e questo è un progetto che l'amministrazione ha sposato con grande entusiasmo, perché è davvero un messaggio.
0: Certo,
1: poi
0: certo.
1: Oltre il sindaco avremo Peppe Servillo della piccola orchestra Ion Travel, e Nando Citarella dai tamburi del Vesuvio, una fanfara si chiama Fanfaroma, una fanfara locale, e poi Daniele Silvestri.
0: Vabbè, insomma,
1: c'è un pastel de roi.
0: Beh, direi insomma molto molto interessante. L'appuntamento l'8 maggio in sala Petrassi all'Auditorium Parco della Musica, insomma, da supportare, diritto al cuore. Grazie mille Paolo,
1: grazie,
0: buon lavoro.
1: Grazie, un saluto, arrivederci a tutti, ciao.

0: diciamo della rivista di cui poi insomma sono protagoniste Meryl Streep, Anne Hathaway, Sally Tucci. E poi la cosa molto bella è che è una seconda parte che arriva dopo 20 anni e loro sempre identici. Ovviamente è il re degli incassi il film grazie al pubblico femminile questa settimana. Non so chi di voi è andato a vedere il film, sicuramente mi hanno detto voci contrastanti. Di base molto bello, molto divertente, cioè forse l'inizio è leggermente lento, però le sorprese non mancano dopo 20 anni, soprattutto anche per la soundtrack. Sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla, a loro invece dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli. Tutto grazie a Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, è semplice ed è vitale. Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.

0: Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, i prezzi migliorano, il risparmio di qualità.
2: A Palazzo Esposizioni Roma torna World Press Photo, il prestigioso premio di fotogiornalismo internazionale. Vieni a scoprire gli scatti vincitori di quest'anno e la storia che ognuna delle immagini in mostra ci racconta. World Press Photo 2026, fino al 29 giugno. PalazzoEsposizioniRoma.it.
0: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!

nella sala di dimensione solo Roma, nel salotto del lunedì, una settimana intensa, piena di eventi, di iniziative, non solo a Roma, ci spostiamo, sapete che nell'ultima ora di salotto andiamo un po' around the world per capire quello che succede a New York, è tutto pronto perché questa sera torna uno degli eventi più attesi dell'anno, il Met Gala, che è la serata raccolta fondi che inaugura formalmente la mostra annuale del Metropolitan Museum of Art ogni primo lunedì di maggio. Diciamo uno degli appuntamenti simbolo del dialogo fra moda, arte e società, e formalmente è una cena di beneficenza organizzata proprio dal Costume Institute del Metropolitan Museum of Art, che è beneficiario diretto proprio dei fondi raccolti attraverso le partecipazioni. Negli anni però diciamo che l'evento ha assunto un peso culturale ma anche dal punto di vista mediatico molto molto forte, e quindi sicuramente superiore di gran lunga a quella che era la funzione originale, quindi è diventato un evento molto importante soprattutto per le star che ci bazzicano da quelle parti, perché poi le si vedono sui social a partire dalla mezzanotte, perché tutto comincia alla mezzanotte qui in Italia, ed è un momento in cui non è solo un passaggio, una passerella in un tappeto rosso, è molto molto di più. A guidare la cerimonia, con un sacco di celebrities come sempre, dal 95 Anna Wintour, la potentissima e ormai ex direttrice di Vogue USA, quindi una vera sacerdotessa di questo rituale glamour che riesce perfino a eludere le regole del dress code imposte agli altri ospiti, perché ogni anno c'è un tema, quest'anno è molto generico, cioè proprio l'arte e la libertà di esprimersi.

volta dal 90 ad oggi. Mi piace questa risatina finale del pezzo di Gorillaz, Feel Good Inc. dal 2005, nella sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale, quasi verso la fine del salotto, quando molti preparano la moca la sera prima per avere tutto pronto il giorno dopo. Bisogna diciamo considerare alcune cose, perché c'è chi fa la montagnella, cioè quindi quell'eccesso di caffè, ma per ottenere un caffè perfetto è importante fare attenzione alla quantità di caffè che mettiamo proprio nella moca, e quindi la montagnella no, cioè nel senso che si forma quando mettiamo troppo caffè in realtà nel filtro, creando quella montagnetta che pensiamo possa rendere il nostro caffè, come dire, più concentrato, però in realtà è un errore, perché troppo caffè nel filtro fa sì che l'acqua fatica a passare in maniera uniforme fra i chicchi, creando un'estrazione irregolare, quindi il caffè può essere o amaro o può avere quel gusto retrogusto, più che altro bruciato, e quindi non è il massimo della vita. La giusta quantità di caffè per la moca è pari al bordo del filtro, così che l'acqua possa fluire liberamente ed estrarre tutto il buon caffè. Quindi se avete intenzione di prepararlo questa sera, seguite queste piccole regole.

0: Vescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fan run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Il primo viaggio serale che facciamo questa settimana, lunedì sera, insieme a Lorenzo Palma, la dance degli anni 90 e degli anni 2000, protagonista per un'ora tutte le sere. Intanto, nella prima sequenza ritorno nei Venga Boys di We Like to Party, era il 1998. Ritroveremo anche gli inglesi Smoke City. Apriamo con un prezioso featuring Marvin di Let Me.

0: E il caldo pure?
1: MD Clima è la soluzione.
2: I veri professionisti del clima a Roma.
3: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
2: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
4: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative e iscriviti su www.unicampus.it.
2: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU WiFi incluso a soli 799 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
5: Rhythmic History Extended Version.
6: Stilosa come non mai, ritorna Tony Braxton di Unbreak My Heart, anche Kim Lucas, Let It Be The Night. Apriamo con i Planet Funk, pezzo del 2000, che è un capolavoro nato da un'ispirazione cinematografica ad Ennio Morricone e soprattutto alla melodia del pezzo Alla Luce Del Giorno, composto nel 69 da Morricone per il film Metti Una

Comunque la musica dance si rifà agli anni 90, negli anni 90 si rifacevano i decenni precedenti, un po' 70s in questo caso, perché una canzone della Casey and the Sunshine Band rifatta da W nel 1992. Please Don't Go da risentire, anche Rough by Picotto dal 96, e apriamo con Alexia 1999 per Goodbye.

0: dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Anno 2151. Il vice comandante Rino De Nino guardò lo schermo con aria truce.
2: Generale Geppo, io con le bolle non ci parlo.
1: Geppo si alzò solenne, protocollo 4. Se la galassia ti dà schiuma, tu fai il bucato. Emiliano, spingi al massimo. Rino, smetti di fare il duro e passami l'ammorbidente spaziale. Un'altra missione compiuta, con un profumo di pulito imbattibile.
3: La notte dei gladiatori.
0: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
4: Il Museo del Corso presenta Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Per la prima volta in Italia, la collezione della dinastia degli Asburgo arriva dal Kunsthistorisches Museum di Vienna al Museo del Corso di Roma. In esposizione oltre 50 capolavori dei maestri della pittura europea, come

0: Caravaggio, Arcimboldo, Velázquez e Bruegel. Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, in via del Corso 320, museodelcorso.com.
1: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost, con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703, o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
2: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio.

0: 10 maggio. Scopri dove su airc.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Gli artisti inglesi molto eleganti, molto stilosi, cioè i Moloko, quindi la voce di Roddy Murphy, remix di un bravo DJ tedesco che è Boris Dugosh, che mi rendono ancora più club. Living Joy con Dance on Moving. Ripartiamo da Eiffel 65, era l'estate del 2001 quando uscivano proprio

0: Resti con noi.
1: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna Rock per un Bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gasman, Yari, Frankie and Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuitoetes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: In arrivo nella prossima e ultima sequenza di questa sera, You Don't Know Me di Armin van Helden, negli anni 90 da celebrare con Ann Lee e Two Times del 98, anno in cui usciva anche Shock di Neja. Siamo arrivati in fondo, per questa sera è tutto, io sono Lorenzo Palma, ci ritroviamo domani mattina alle 5, tra poco i suoni di Special Party insieme a Gianmarco Callari. Ciao a tutti.

0: mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma
0: Special Party.
2: Eh sì, proprio adesso noi siamo pronti a iniziare un'altra serata con lo Special Party. Questo significa che da qui a mezzanotte ascolteremo soltanto hit tra le più ritmate del momento. Vogliamo iniziare con il pezzo di Zerb Sofian Zau, Mwaki.
0: Special Party. Il ritmo della capitale.

0: 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine a soli 3,69 euro.
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana. Torna.

0: prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
2: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.

0: Eureka Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio, biffi maionese gourmet 820 grammi, ketchup twister 950 grammi a 2,89 euro. E cantina Bove Roggio Antico, Montepulciano, Trebbiano 75 CL a 1,49 euro. Maggiori info su eurekacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
1: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
2: Potenza, leggerezza e spirito racing. Nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter nato per vincere nel traffico cittadino. E non solo. Vieni a provarlo da Kenmoto, negli showroom di Circonvallazione Clodia 7880 e Piazza Pio XI 5960.
3: Special Party!
4: Special Party!
5: Sì, è vero, ci avviciniamo sempre di più alla mezzanotte, però rimane ancora una bella parte di questa ultima oretta del lunedì sera per ascoltare le hit più ritmate del momento. Per esempio, uno degli ultimi lavori di David Guetta, World

0: che canzone è?
1: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
2: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna Rock per un Bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gasman, Yari, Frankie in Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuitoetes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.

0: Gladiatori, buonanotte. Eccoci tornati nel ritmo della capitale. Gepperrino De Niro con voi anche di notte. Fino alle 3 saremo insieme. E subito ci presentiamo con una buona notizia, perché la mezzanotte è passata da poco, quindi salutiamo il lunedì.
1: Ecco,
0: ciao.
1: Mi hai detto poco, è la cosa migliore esserci lasciati il lunedì alle spalle.
0: Questo poi era un lunedì particolare.

0: Azione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Due ragazze stanno parlando, una gli fa quell'altra: Claudia, ma che c'è Cinzia? Non ci crederai, sono di nuovo incinta. E lei fa: no, oh, ci deve essere qualcosa nell'aria. Amica, stavolta va sì, e gambe due.
1: La notte dei gladiatori.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ragazzi, allora purtroppo oggi vi devo dare una brutta notizia. Non solo a voi, che di cose brutte ne avete svariate, diciamo.
4: Sì, sì, basta guardarci allo specchio tutte le mattine.
3: No, nel senso,
4: la prima cosa brutta che guardiamo.
3: Nel senso che svariate da una bruttezza ad un'altra, ecco, tutto qua. Vi dico questo perché vi voglio bene,
4: Grazie, anche noi, Antonio.
3: Tu pensa se mi stavate antipatici, ma solo per darvi un segnale. Vi devo dare un segnale, nonostante tanti stiano pensando ad un vostro futuro luminoso, che detta così può risultare offensiva, ma voi sapete oramai che tutto quello che scrivo ha un senso, no?
4: Certo,
3: e in questo caso
4: torna.
3: il senso è autostradale. Sì, perché darvi un segnale, come ho detto prima, e il vostro futuro luminoso fanno un segnale luminoso. Tutto questo giro di parole
4: è che
3: stanno mettendo dei nuovi semafori a Roma.
4: Foto red, giusto Antonio?
3: Bravissimi, i foto red, sono ben 30. Sono 30, ne stanno montando 30 e 11 già erano esistenti, quindi che monteranno chi passa con il rosso. Ecco perché all'inizio ho detto di una brutta notizia oggi, perché ora non siamo più padroni neanche di passare col semaforo che sta diventa rosso, cioè capito?
4: Quello giallo, perché giallo significa rallentare.
3: Occhio, la torta ha detto giallo, arancione, è successo
4: il macello.
3: Hanno chiamato gente proprio che non vede manco più i colori. Allora, questa tecnologia è in grado di scattare fotografie in tempo reale a chi non rispetta soprattutto il fatto di accelerare quando il semaforo è arancione. Ora l'appello che vorrei fare è rivolto alle nostre donne automobiliste più che altro, perché se decidete di passare con l'arancione, prima fatevi l'acconciatura, truccatevi, mettetevi in posa con il vostro profilo migliore, perché poi da ora le foto si sprecano, cioè mi fanno le foto, poi non è che ogni volta andate là e dice no, questa non so io, vedi, questa non so io, la multa non te la pago. La multa la paghi e truccati.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano, facce ride.
3: Ah, vi siete messi d'accordo, carini, eh? Uno dice Emiliano, quindi domani Rino dice Emiliano, facce ride.
2: Domani poi.

0: pazienza,
1: vai avanti tu nel frattempo.
2: Vai. Allora, raga, ma stavo a pensare, ma quanto sono diverse le donne romane a seconda di dove vengono, no? E poi alla fine, tanto che non c'è, cioè parlo del miliardo di cose, alla fine questa che è la più semplice. Per esempio, che ne so, Roma Nord, no? Sono eleganti, precise, parlano piano. Ma il fatto è che ti asfaltano con una frase detta sottovoce, no? Tipo, che ne so, no, guarda, fai come te pare.
0: Perché vuol dire, non ha senso.
2: Sì, però sei finito.
1: Fai come te pare. Ti dicono questa frase, proprio.
2: Sei finito proprio, è finita la giornata. Anche il mese potrebbe essere finito.
1: Sì, vero.
2: Poi c'hai, che ne so, San Lorenzo Pigneto. C'hanno il capello che sembra lasciato all'aria, ma studiato tre ore, no? Tatuaggio simbolico, borsa di tela, bevono robe tipo, che ne so, kombucha o il kefir. Il kefir, che io fino a ieri pensavo fosse un centravanti del Bodo Glimt, tra l'altro.
1: È vero, però è possibile.
0: Dosi kefir.
2: Ma il kombucha non è quello che beve coso, Giovanotti?
0: Sì, io l'ho assaggiato.
2: Ma com'è?
0: È un tè fermentato frissantino che si dice, a me personalmente non mi piace, però è molto apprezzato.
2: Quindi è un tè normale, però con buccia.
0: Fermentato.
2: Con i pezzi di buccia dentro, no?
1: Sì.
2: Il buccia lo chiamo. Poi c'è sta Roma Sud, core de mamma, pratiche vere. Per esempio, le nonne di Roma Sud, se te vogliono bene, ti riempiono di cibo, no?
0: Vero.
2: E se gli stai antipatico pure, ma avvelenato.
1: Quindi non fidarsi.
2: No. Le mamme di Roma Sud, se non ti vogliono bene, ti trattano molto male. E poi c'è sta Centocelle, Cinecittà Tuscolana. Lì trovi quella con personalità, presenza, volume di voce impostato su un concerto metal.
3: Amore, ma che stai a fare?
2: Cioè, che lo senti da Fiumicino e rispondi pure se non ce l'avevano con te. Comunque ricordatevi, raga, che la donna romana è capace di dirti la parola tranquillo, ma comunque te fa agitare.
0: È vero.
1: Tranquillo, sai che fine ha fatto? Sì.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Ah, regà, un amico mi ha detto che se vuole sposare per fare l'amore tutti i giorni. Che faccio? Io lo dico io, glielo dite voi.
0: La notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.
3: But I've been forgotten, Joe. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?

0: Canale Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Un team della Croce Rossa viene a sapere che nel piccolo paese dove hanno la sede c'è un avvocato molto ricco che non ha mai versato un centesimo di beneficenza. Allora decidono di andare a parlare con questo facoltoso avvocato, no? Quando arrivano là, l'avvocato li accoglie nel suo studio, quello della Croce Rossa prende la parola e fa: allora avvocato, mi scusi, da un controllo che abbiamo effettuato ci siamo accorti che lei non ha mai fatto beneficenza. Sa, un personaggio della sua levatura e soprattutto della sua posizione, innanzitutto farebbe del bene con un'offerta e poi andrebbe anche della sua immagine. Che ne pensa? L'avvocato si guarda e fa: signora, mi scusi, ma lei è al corrente che io ho mamma che ha una malattia rarissima tropicale e le cure di mia madre costano più di quanto lei possa guadagnare in un anno? Allora questa luce rossa un po' in difficoltà, ma no, non lo sappiamo. E lo sa che mia sorella ha perso da poco il marito e praticamente ha tantissime spese? Ma no, non sapevamo neanche questo. E lo sa che ho anche un fratello detenuto al quale devo comunque dare una mano? Guardi, avvocato, noi queste cose non lo sapevamo. Avvocato, ecco, ma se non ho mai dato una lira a loro, ma perché vido da voi?

0: Canale Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Star Piccio.
2: Anno 2151. Sulla nave spaziale Dugarna il generale Geppo sedeva sulla poltrona di comando che per qualche motivo aveva fatto sostituire con una sedia a dondolo in vimini.
3: Ma perché?
2: Fissava lo schermo principale dove una nebulosa a forma di morositas sembrava fissarlo a sua volta. Rino, grugnì Geppo sistemandosi la divisa che aveva medaglie vinte ai tornei di briscola intergalattica. Perché ci stiamo muovendo a scatti? Sembra di stare su un decespugliatore. Il comandante Rino non alzò nemmeno lo sguardo dal suo mazzo di carte spaziali.
3: Generale, il problema è tecnico, dipende dal tizio in sala macchine.
2: Chiamami subito Emiliano, ordinò Geppo agitando un sigaro spento che usava solo per darsi un tono. Pochi istanti dopo la voce del motorista Emiliano Bonini gracitò nell'interfono. Ditemi tutto, Emiliano, la Dugarna deve raggiungere Alfa Centauri entro cena. Cosa succede ai motori a curvatura? Generale, il motore a curvatura non curva più, si è addrizzato.
3: Quello è un bel problema.
2: È diventato un motore a rettilineo. Se acceleriamo adesso, buchiamo l'universo e finiamo in un parcheggio a Modena nel 1984. Che per carità se magna bene, ma il paradosso temporale ci spettina tutti. Rino finalmente alzò lo sguardo.
3: Possiamo usare la propulsione a improbabilità?
2: L'abbiamo finita l'altro ieri, Rino. L'abbiamo usata per scaldare i tortellini. Comandante, rispose Emiliano, l'unica è che scenda qualcuno qui e dia una spinta. Generale, lei ce l'ha ancora quei stivali magnetici che ha rubato ai marziani? Geppo guardò ai suoi piedi. Sì, però mi fanno su dai polpacci. Non importa, disse Emiliano. Li metta al contrario, esca dal portellone e faccia finta di camminare all'indietro mentre pensa intensamente a una rotonda. La Dugarna legge il pensiero laterale dell'equipaggio. Se lei si convince che siamo a casa e il motore si vergogna e riparte.
0: La notte

0: Canale Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Gladiatori della notte.
2: Buonanotte.
1: Come promesso, ora è arrivato il momento di ascoltare gli highlights dell'arena.
2: Il contenuto estremamente divertente ogni giorno, perché ci piace riascoltare gli strafalcioni e soprattutto le persone che rispondono in maniera curiosa e divertente alle domande che facciamo la mattina.
1: Qualche volta ascoltiamo gli strafalcioni, qualche volta invece ascoltiamo due concorrenti molto bravi e preparati.
2: C'è anche chi ha studiato, eh?
1: Ascoltiamo questa volta cosa è venuto fuori.
3: L'arena dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Apriamo le porte dell'arena in questo lunedì mattina. Su Dimensione Suono Roma facciamo entrare i due gladiatori di oggi.
2: Eccoli, loro sono Valerio e Francesco. Ciao ragazzi.
4: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
2: Allora dai, conosciamoci. Valerio è una nostra vecchia conoscenza, perché già ha provato a giocare ma non è riuscito a vincere. Valerio, ricordaci solo da dove ci chiami.
5: Da Roma.
2: E che fai di bello?
5: Il Corriere.
2: Corriere, bellissimo.
1: Francesco nuovo. Presentati, da dove chiami e cosa fai di bello nella vita?
4: Allora, siamo da Roma, io sono di Garbatella e sono uno studente di biologia.
1: Oh, attenzione, bene, studente laureando.
4: Ci manca ancora un po', ancora un pochetto ci manca.
2: Ma prima